Per cori, oratori, cantate, mottetti e madrigali abbiamo trasmesso di Johann Sebastian Bach, cantata profana per soli e orchestra, BWV 212, Bauern Cantate. Quindi la cantata profana BWV 211, Caffè Cantate. Rotraud Hansmann soprano, Kurt Ekiluz tenore, Max van Egmond basso. Concentus Musicus Wien con strumenti originali, ha diretto Nikolaus Harnoncourt. E per concludere Mario Gange alla chitarra.

Con la musica di Mario Gangi alla chitarra si conclude la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti a quello che si presenta davvero come un concerto evento, un'edizione straordinaria del programma dedicato al repertorio orchestrale, un repertorio che questa volta vede protagonista una orchestra da camera, ma soprattutto Wolfgang Amadeus Mozart. L'ultima volta, infatti, che Mozart lasciò Roma era il 10 luglio 1770. Aveva 14 anni e non tornò mai più a Roma. Il Papa era Clemente XIV e aveva riconosciuto in quel ragazzo di Salisburgo qualcosa che sfuggiva perfino alle parole talento portentoso. Che cosa aveva questo musicista? Aveva un qualcosa che lo accompagnava nonostante la giovane età, lo presentava a Roma già come un musicista affermato, nonostante fosse soltanto appunto un adolescente. Mozart torna a Roma dopo 256 anni, naturalmente non in carne e ossa, ma attraverso la voce più intima che gli sia appartenuta, due dei suoi violini. Mozart infatti a Roma non suonò mai i violini nelle occasioni pubbliche, suonava i violini soltanto nelle esecuzioni private, né in quelle pubbliche preferiva essere al clavicembalo nella veste di improvvisatore e compositore. Basti pensare che in quegli anni in Italia Mozart fu chiamato a dei programmi davvero incredibili. A gennaio del 1770 a Mantova abbiamo l'elenco dei pezzi richiesti a Mozart di suonare all'impronta, di inventare un'aria con cantata, una fuga al clavicembalo, di eseguire un trio in cui doveva suonare col violino una parte all'improvviso. Insomma, davvero un genio che era già riconosciuto come tale, anche se appunto era soltanto un ragazzo. E allora due violini tornano a Roma, sono uno è quello della sua infanzia, è un mezzo, come si dice in gergo, un violino per i bambini, l'altro è invece il Costa, più famoso, costruito nel 1764, che lo accompagnò nella maturità. L'occasione è che carinamente i violini sono stati concessi dalla Stiftung Mozarteum, cioè dal Mozarteum di Salisburgo, e l'orchestra chiamata a questo evento è l'Ensemble Bella Musica, l'orchestra del pre-college dell'Università Mozarteum, appunto, di Salisburgo. Un'orchestra giovanile, e in questo è la chiave dell'evento, quindi non soltanto il ritorno virtuale di Mozart in Vaticano, non soltanto il fatto di poter riascoltare questi bellissimi strumenti, ma è proprio qui il Trade Union. Nel 1770 Mozart era già, appunto, lo abbiamo detto, un nome, non era un semplice quattordicenne. Chi lo definiva un miracolo della natura, e le iperboli erano all'ordine del giorno. Invece i ragazzi di Bella Musica sono ancora all'inizio del cammino, e questa distanza è quello che sembra in qualche modo chiudere il cerchio. Stessa età, stessa città, stessa Salisburgo sullo sfondo, e questa volta non come un genio solitario come era il giovane Wolfgang accompagnato dal padre Leopold. Questa volta i ragazzi sono chiamati a proporre una generazione nuova di musicisti, una generazione che ha davanti un grande futuro da una parte, dietro c'è questa eredità sempre pesante ma meravigliosa della musica mozartiana. Mozart in viaggio col padre era alla ricerca di un riconoscimento a livello europeo. Oggi il viaggio per i ragazzi è tutt'altra cosa. Il mercato del lavoro obbliga i ragazzi a viaggiare, è una condizione permanente, audizioni internazionali, concorsi, masterclass, una competizione che è a 360 gradi in tutto il mondo. Quello che resta naturalmente in Mozart, come in questi ragazzi dell'Ensemble Bella Musica, è lo studio quotidiano, la tenacia. Dietro ogni concerto, lo ricordiamo, ci sono migliaia di ore trascorse in una stanza con lo strumento, un metronomo e uno spartito. Insomma, lo studio, quello anche per il giovane Mozart, anche per un'autentica spugna come era Mozart, come è stato in tutta la sua esistenza, è in grado di davvero recepire tutti gli eventi sonori che lo circondavano, ma sarebbe stato nulla senza una grande tenacia e uno studio costante per tutta l'esistenza del grandissimo Wolfgang Amadeus Mozart. Ma è il momento di cedere la parola alla musica con questa registrazione che è stata effettuata presso la Sala Assunta dalla Radio Vaticana il 2 settembre scorso. Si inizia con l'ouverture Così fan tutte. Si tratta dell'ultimo episodio della trilogia che vide Mozart collaborare con il librettista Lorenzo da Ponte, prima Le nozze di Figaro, poi il Don Giovanni e poi Così fan tutte. La prima è stata il 26 gennaio 1790, ora la riascoltiamo nell'esecuzione dell'ensemble Bella Musica del Mozarteum diretta da Stefan David Hummel.

Stefan David Hummel ha diretto l'ensemble Bella Musica del Mozarteum nella ouverture da Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart, un programma tutto mozartiano che adesso ha uno dei protagonisti indiscussi, quel violino della giovinezza di Mozart, che ci farà ascoltare una solista giovanissima, nata nel 2016, Shuxian Wu, giovane violinista cinese. Il brano che stiamo per ascoltare è il primo movimento dal concerto per il violino in sol maggiore K216, con Shuxian Jin, ovviamente, la orchestra, ensemble Bella Musica del Mozarteum, diretta da Stefan David Hummel.

il violino del giovane Mozart, l'originale, quello proprio del Mozart bambino, un mezzo violino, come si dice in gergo, cioè un violino adatto per un bambino, suonato da una giovanissima cinese di 10 anni, Xu Xianjin. L'occasione, il concerto che è stato registrato presso gli studi della Radio Vaticana nel cuore dei Giardini Vaticani il 2 settembre scorso. Il pezzo che abbiamo ascoltato era il primo movimento dal concerto per violino in sol maggiore K216, e rimaniamo in questo meraviglioso mondo mozartiano attraverso un altro strumento che era appartenuto a Mozart, il cosiddetto costa. Realizzato nel 1764 a Treviso da Pietro Antonio Dalla Costa, appunto è noto come Costa, e accompagnato Mozart nei suoi anni viennesi. E ora invece lo ascoltiamo, questo violino suonato da una giovane di 19 anni, Ida Gillesberger, che è anche la spalla dell'orchestra Ensemble Bella Musica del Mozarteum. Il direttore è sempre Stefan David Hummel. Stavolta ascoltiamo il terzo movimento, Rondò, tempo di minuetto, dal concerto per violino e orchestra La Maggiore K219, che fa parte di questi 5 concerti. Uno era il 216 e l'altro è il 219, scritti da Mozart nel 1775 a Salisburgo.

Il timbro meraviglioso del violino appartenuto a Wolfgang Amadeus Mozart, il cosiddetto Costa, dal trevigiano Pietro Antonio Dalla Costa, che aveva costruito il violino nel 1764. Questo originale violino di Mozart è stato suonato da Ida Gillesberger, 19enne, spalla dell'orchestra giovanile Ensemble Bella Musica del Mozarteum di Salisburgo. Direttore era Stefan David Hummel. E ora ci aspetta da parte di questa orchestra formata da giovani che vengono da tutto il mondo una specie di intervallo. Lasciamo un attimo Mozart, facciamo un passo in avanti, siamo nel 1896 quando Francisco Tárrega vuole fare uno studio sul tremolo e compone Recuerdos de la Alhambra per chitarra sola, uno studio che ben presto diventa davvero un simbolo per la grande capacità di suggestione di questo brano, che ascoltiamo nell'esecuzione di un membro dell'ensemble Bella Musica, il tedesco Benno Panans, chitarra solista.

Benno Pannans, chitarra solista, ha eseguito di Francisco Tárrega, Recuerdos de la Alhambra, una specie di intervallo in un programma mozartiano che ci sta proponendo l'ensemble Bella Musica, un programma registrato il 2 settembre presso la Sala Assunta in Vaticano dalla Radio Vaticana. E il programma ufficiale termina con uno dei capolavori indiscussi di Mozart. Avevamo iniziato con l'ouverture da Così fan tutte, che era stata eseguita per la prima volta nel 1790. Chiudiamo con il quarto movimento molto allegro dalla Sinfonia in Do maggiore K551 Jupiter, l'ultima sinfonia scritta da Mozart, terminata il 10 agosto 1788. L'ensemble Bella Musica del Mozarteum è diretta da Stefan David Hummel.

Era il quarto movimento dalla Sinfonia in Do maggiore K551 Jupiter nella esecuzione dell'ensemble Bella Musica del Mozarteum di Salisburgo diretta da Stefan David Hummel. Un concerto dal vivo, l'abbiamo sentito con pochi applausi perché il pubblico all'interno della sala Assunta è un pubblico di poche persone, 15 persone, ma un concerto dal vivo particolarmente sentito dall'orchestra Bella Musica, giovani che vanno dai 14 ai 22 anni, giovani che hanno voglia di aprirsi alla musica e giovani che anche per uno sparuto pubblico non potevano non dare quello che è il loro bis che l'ensemble Bella Musica offre sempre agli ascoltatori. Il brano è notissimo ed è giustamente notissimo, ancora Mozart, è l'Ave Verum Corpus K618.

0: L'Ave Verum Corpus di Mozart, nella esecuzione dell'ensemble Bella Musica, i ragazzi si sono alzati e hanno cantato mentre avevano come sostegno armonico il violino di Bernadette Pihus, quello di Elisa Gallelli, la viola di Violiva Cocchi e il violoncello di Ana Martinez Gonzalez. L'ensemble, o meglio il coro, formato dai ragazzi dell'ensemble Bella Musica, era diretto da Stefan David Hummel. Un concerto davvero evento, registrato, lo ripetiamo ancora una volta, il 2 settembre presso la Sala Assunta in Vaticano. Una bellezza sentire questi giovani che stanno studiando musica, che hanno davanti a loro un futuro, una bellezza avere l'occasione di sentire i violini di Mozart, quello della giovinezza, forse il primo che Mozart utilizzò quando era davvero un bambino, il secondo, quello che è il Mozart che ha utilizzato Mozart durante la maturità, il Costa, cosiddetto dal costruttore Pietro Antonio Dalla Costa, che aveva costruito lo strumento nel 1764. E allora chiudiamo questo ritorno di Mozart a Roma non nel senso di una nostalgia, non fa parte del nostro sentire, piuttosto è la dimostrazione che ogni generazione deve ricominciare da capo, mettersi, come dire, rimboccarsi le maniche e mettersi a lavorare con tenacia. Anche il ragazzo che nel 1770 aveva stupito cardinali, principi, nobili a Roma, in fondo, suonando in Vaticano, suonando davanti al Papa, suonando davanti al segretario di Stato, ecco, anche lui era soltanto un giovane che cercava il proprio posto nel mondo, nella storia, che poi lo accoglierà come un grandissimo genio della storia, della musica, forse inarrivabile. E invece ci sono oggi questi ragazzi dell'ensemble Bella Musica che non conoscono il finale della propria storia. E oggi magari impugnano i violini che aveva utilizzato Mozart, qualcuno utilizza il proprio strumento, ma per tutti il finale resta ancora da scrivere ed è in questa incertezza, più ancora della memoria mozartiana, che si rivela il suono più autentico del giovane Wolfgang che oggi in Vaticano abbiamo ascoltato, che tutti quanti abbiamo potuto ascoltare per radio e che è un messaggio ai giovani di non aver paura di utilizzare i propri strumenti con tenacia tutti i giorni, lo studio tutti i giorni, questa voglia di trovare la propria strada in questo meraviglioso mondo che è la musica. Grazie allora a tutti, grazie all'ensemble Bella Musica e ai solisti che sono stati preziosi in questa registrazione. Le due soliste ai violini di Mozart, la giovanissima Shuxian Vu, la spalla dell'orchestra Ida Gillesberger, comunque 19enne, non tanto grande, l'una la prima cinese, la seconda austriaca, ma ancora Benno Pannans alla chitarra, tedesco, e ancora tantissimi altri strumentisti che vengono dall'Italia, da tutto il mondo, ed è la grande caratteristica di questa orchestra, mettere insieme giovani di tutto il mondo nel segno della grande musica classica. Da Marco Di Battista grazie a tutti per averci seguito fin qui e un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato?
2: Per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 7 22.

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 722.

Ben trovati amici della Radio Vaticana Italia, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Georg Philipp Telemann, Deus Judicium Tum Regi Da, grande motetto per cinque voci, due flauti, due oboi, fagotto, archi e basso continuo, nella interpretazione del Cantus Köln diretto da Konrad Jüganel.

Ascoltiamo ora di Marin Marais, preludio in la minore per viola da gamba e basso continuo dal terzo libro dei Pièces de Viol e di Michele Mascitti, Psiché, divertimento in re maggiore, opera 5, numero 12 per violino e basso continuo nella interpretazione del Richard Carr Consort.

0: Con la musica di Mascitti, Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto. Buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana Italia.
1: Avete ascoltato?

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dal libro del Siracide. Rancore e ira sono cose orribili e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione e della morte, e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo, e dimentica gli errori altrui.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte?» E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello.
2: La parabola di oggi ci aiuta a cogliere in pienezza il significato di quella frase che recitiamo nella preghiera del Padre nostro: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Queste parole contengono una verità decisiva: non possiamo pretendere per noi il perdono di Dio se non concediamo a nostra volta il perdono al nostro prossimo. È una condizione. Pensa alla fine al perdono di Dio e smettila di odiare. Caccia via il rancore, quella mosca fastidiosa che torna e torna. Se non ci sforziamo di perdonare e di amare, nemmeno noi verremo perdonati e amati. Fidiamoci alla materna intercessione della Madre di Dio, lei ci aiuti a renderci conto di quanto siamo debitori verso Dio e a ricordarlo sempre, così da avere il cuore aperto alla misericordia e alla bontà.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: Rendete grazie al Signore, eterna è la sua misericordia. Alleluia.
1: Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia. Dica a Israele che egli è buono. Eterna è la sua misericordia. Lo dica alla casa di Aronne. Eterna è la sua misericordia. Lo dica a chi teme Dio. Eterna è la sua misericordia. Nell'angoscia ho gridato al Signore. Mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Il Signore è con me, non ho timore. Che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è con me, è mio aiuto. Sfiderò i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti.
2: Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto meraviglie. La destra del Signore si è alzata. La destra del Signore ha fatto meraviglie. Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte.
0: Apritemi le porte della giustizia. Entrerò a rendere grazie al Signore. È questa la porta del Signore. Per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Ecco l'opera del Signore. Una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Dona, Signore, la tua salvezza. Dona, Signore, la tua vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Dio, il Signore, è nostra luce. Ordinate il corteo con rami frondosi fino ai lati dell'altare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Rendete grazie al Signore, eterna è la sua misericordia. Alleluia.
5: Alleluia, opere del Signore, benedite il Signore. Alleluia.

0: Alleluia, opere del Signore, benedite il Signore, alleluia.
1: Ogni vivente dia lode al Signore, alleluia.

0: al Signore. Alleluia.
1: Ricordati che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è risuscitato dai morti. Certa è questa parola: se moriamo con Lui, vivremo anche con Lui. Se con Lui perseveriamo, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, anch'Egli ci rinnegherà. Se noi manchiamo di fede, Egli però rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso.

0: suo perdono, se perdonerete di cuore al vostro fratello.
1: Apriamo con fiducia il nostro cuore al Dio della potenza e della misericordia, che ci ama e conosce le nostre necessità. A Lui rivolgiamo la nostra lode e la nostra preghiera.
0: Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo in te.
2: Benedetto sii tu, Re dell'universo, che ci hai tratto dalle tenebre dell'errore e del peccato alla splendida luce del tuo regno e ci hai chiamati a servirti nella Santa Chiesa.
0: Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo in te.
2: Tu che ci hai aperto le braccia della tua misericordia, non permettere che deviamo mai dal sentiero della vita.
0: Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo in te.
2: Concedici di trascorrere in letizia questo giorno, in cui celebriamo la risurrezione del tuo Figlio.
0: Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo in te.
2: Dona ai tuoi fedeli lo spirito di orazione e di lode, perché tutta la nostra vita sia un rendimento di grazie a te.
0: Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo in te.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che hai creato e governi l'universo, fa che sperimentiamo la potenza della tua misericordia per dedicarci con tutte le forze al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

avuto paura. Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

0: Nel suo testamento, Francesco d'Assisi non nascose mai il suo ribrezzo nei confronti dei leprosi, i rifiuti del suo tempo, confinati in piccoli lazzaretti situati all'esterno delle mura cittadine. Quelle ferite scolpite così in profondità sulla carne e sul volto di quei reietti, sfigurati fino a diventare un orrore per gli occhi, mostri di cui aver paura e fuggire, provocavano alla vista di Francesco un senso di repulsione e di avversione. Ma un giorno, come raccontano le fonti, Francesco, spogliatosi di ogni timore e abbattendo ogni distanza da quella carne devastata e contagiosa, strinse a sé il lebbroso e ne baciò la fronte con tutto il calore di cui era capace, come fosse la carne liscia e profumata di un bambino. Persino il lebbroso restò sconcertato, forse anche diffidente, perché mai una persona che è sana si metterebbe a rischio con uno come lui. C'è differenza tra l'essere sani e l'essere salvi. E Francesco lo sperimentò nella sua carne, nei brividi che gli attraversavano la pelle del cuore. Allora divenne finalmente intero, salvato, contagiato da un abbraccio dal quale paradossalmente sarebbe stato meglio fuggire per restare sani. E in questa carne che attende salvezza avviene l'incontro inatteso. Ad aspettare Francesco in quell'abbraccio pericoloso era un Dio nascosto tra i solchi delle piaghe maleodoranti d'un rifiuto del mondo. Un Dio inagguato, lì dove Francesco non si sarebbe sognato mai di cercarlo. In un abbraccio, in un bacio, scandalosamente fuori legge. Amare chi non è amabile, abbracciare chi per istinto vorremmo tenere lontano e scoprirci mendicanti noi stessi, lebbrosi nel cuore, ripugnanti persino a noi stessi, ma non a Dio. L'abbraccio è prima di tutto, prima delle parole, delle lacrime, dei sorrisi. Ciascuno di noi porta sulla pelle del cuore il calore di un abbraccio donato o ricevuto. Fu in quell'abbraccio l'inizio di tutto, il principio. Da quell'abbraccio con il lebbroso, Francesco uscì diverso, finalmente intero, trasformato. Il Signore dette a me, frate Francesco, scrive San Francesco nel suo testamento, di incominciare a fare penitenza così. Quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza d'animo e di corpo. E di poi stetti un poco e uscii dal mondo. Noi siamo tutti bisognosi di un abbraccio che ci restituisca unità, dignità, bellezza. Perché se qualcuno mi abbraccia, sono desiderabile. Se uno mi bacia, sono amabile. Se uno mi guarda, torno a esistere. Corriamo il rischio di decentrarci per abbracciare, di spostare il baricentro della nostra vita dalle nostre sicurezze, da ciò che possiamo possedere, dalle nostre difese e paure, per avventurarci nella terra dell'altro. Non ci si può abbracciare senza sbilanciarsi. Non si può amare senza rischiare. E se la paura dovesse avere argomenti più convincenti, permettiamo alle braccia di Dio di raggiungerci lì dove siamo, di circondarci così come siamo, tanto da farci arrendere. Perché ci sarà sempre un Dio nascosto a ogni angolo di strada, un Dio inagguato dalle braccia spalancate, tra le quali arrenderci per ritrovarci ancora divinamente umani e umanamente divini. Abbracciami, se puoi. Se ti avventurerai a toccare le mie ferite, anche solo a sfiorarle, faranno meno paura a entrambi. E forse, almeno un poco, inizieranno a rimarginarsi. Cominceremo a guarire. Non sono indispensabili le mani. Prestami i tuoi occhi per guardare con me tutto il dolore che sento e scoprire che non è poi così diverso dal tuo. Dammi i tuoi orecchi per imparare ad ascoltare tutta la rabbia e le lacrime che ho dentro e che forse non vedranno mai la luce. Prestami un battito del tuo cuore per ricordarmi che posso ancora amare. Dammi le tue labbra per dire parole che io non so più dire e che ho dimenticato di conoscere. Abbracciami, se puoi, stringimi forte. E dove io finisco, continua tu. Siamo immersi in una società multietnica, è un dato di fatto. Basta guardarsi intorno per percepire che la scena del mondo è rapidamente cambiata. Sui mezzi pubblici, accanto a noi, per strada, camminano uomini e donne delle più disparate etnie. Li sentiamo parlare nella loro lingua, suoni che ci appaiono strani, fonemi completamente diversi dai nostri. Parlano cantilenando, magari con un tono di voce esageratamente alto, così diverso dal nostro. Li vediamo letteralmente aggrappati ai loro smartphone, mentre cercano di mantenere vivo il legame con quanti, per i più svariati motivi, sono rimasti a casa, nel paese di origine. Parlano forte, per coprire le distanze che li separano dai loro cari. Sono spesso migranti, gente costretta dalla necessità, dalla fame o dalla guerra, a lasciare le proprie case, le proprie radici, e a cercare nel nostro paese la possibilità di un riscatto, di un futuro diverso per sé e per i propri figli, una terra in cui trapiantarsi per poter finalmente fiorire. La maggior parte di loro ha affrontato viaggi estenuanti, il più delle volte in condizioni disumane, letteralmente accatastata come merce, pressata dentro imbarcazioni di fortuna. Tanti hanno speso tutto quello che avevano a disposizione per poter partire, pieni di speranza o troppo disperati per fermarsi a considerare i rischi del viaggio o l'eventualità di essere rispediti indietro proprio da quel paese che avevano creduto essere la loro terra promessa, in cui poter ricominciare e trovare finalmente riscatto. Spesso i paesi che accolgono sono al collasso e di qui il ritornello ben noto: aiutiamoli a casa loro. Non c'è già lavoro per noi, figuriamoci per loro. Questi stranieri vengono a rubare a casa nostra. Lo straniero ci mette davanti alla diversità e ci chiede di schierarci. Non possiamo più credere di poterlo tenere a distanza, allontanandone l'idea dal nostro orizzonte, ignorando le sfide che la sua presenza ci pone. Che ci piaccia o no, lo straniero, l'estraneo, da lontano che era, geograficamente nel nostro immaginario, adesso ci è così vicino da essere diventato nostro prossimo. Ecco la sfida: far sì che lo straniero, il lontano da noi, il marginale, possa diventarci prossimo. Non solo perché vicino da un punto di vista spaziale, ma perché scegliamo di accoglierlo, di fargli posto accanto e dentro di noi. Ma che cosa ci impedisce di passare dalle parole, dai bei discorsi, ai fatti? La risposta è nella paura.
1: Rosario Tronolone ha proposto «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dal libro del Siracide. Rancore e ira sono cose orribili e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione e della morte, e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo, e dimentica gli errori altrui.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte?» E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello.
2: La parabola di oggi ci aiuta a cogliere in pienezza il significato di quella frase che recitiamo nella preghiera del Padre nostro: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Queste parole contengono una verità decisiva: non possiamo pretendere per noi il perdono di Dio se non concediamo a nostra volta il perdono al nostro prossimo. È una condizione. Pensa alla fine al perdono di Dio e smettila di odiare. Caccia via il rancore, quella mosca fastidiosa che torna e torna. Se non ci sforziamo di perdonare e di amare, nemmeno noi verremo perdonati e amati. Fidiamoci alla materna intercessione della Madre di Dio, lei ci aiuti a renderci conto di quanto siamo debitori verso Dio e a ricordarlo sempre, così da avere il cuore aperto alla misericordia e alla bontà.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. a cura di Paolo Ondarza.

0: l'angolo barocco.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori. Trasmetteremo quest'oggi di Petronio Franceschini, 1651-1680, Laudate pueri a sei con tromba e violini, del 1679. Eseguono il coro e orchestra della Cappella Musicale di San Petronio, con strumenti originali, direttore Sergio Vartolo.

0: Avete ascoltato di Petronio Franceschini Laudate pueri a sei con tromba e violini, nella esecuzione del coro e orchestra della Cappella Musicale di San Petronio, diretti da Sergio Vartolo. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Gratia Domini nostri Iesu Christi, et caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus, sit cum omnibus vobis.
2: Et cum spiritu tuo?
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut apti simus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor,
2: Deo omnipotenti, et vobis fratres, quia peccavi nimis, cogitatione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea maxima culpa.
0: Ideo precor Beata Maria, semper Virgine, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriator nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
2: Amen.
0: Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
2: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis.
2: Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Fili unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe de peccatione nostra. Qui sedex ad destram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen.
0: Oremus. Respice nos rerum omnium Deus, Creator et Rector, et ut tuae propitiationis sentiamus effectum, toto nos tribua tibi corde servire. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
2: Amen.
3: Čítanie z knihy Sirachovho syna. Hnev a nenávisť. Obidvoje je odporné. Len hriešnik sa ich pridrža. Kto sa chce pomstiť, zakúsi pomstu od Pána, ktorý si zachová jeho hriechy v pamäti. Odpusť krivdu svojmu blížnemu, potom sa aj tebe, keď budeš prosiť, odpustia hriechy. Ak človek prechováva hnev proti blížnemu, ako môže žiadať uzdravenie od Boha? Nemá súcit s človekom sebepodobným, a odprosuje za svoje hriechy? Prechováva v sebe hnev, hoci sám je iba smrteľným človekom a žiada odpustenie od Boha? Kto potom bude prosiť za jeho hriechy? Pamätaj na svoj koniec a zanechaj nenávisť. Mysli na rozklad a smrť a ostaň verný prikázaniam. Pamätaj na prikázania a neprechovávaj hnev voči blížnemu. Spomeň si na zmluvu s Najvyšším a povznes sa nad urážku. Verbum Domini.
4: Deo gratias.
5: Il Signore buono e grande nell'amore.
6: Il Signore buono e grande nell'amore.
7: Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici.
8: Il Signore è buono e grande nell'amore.
9: Egli perdona tutte le sue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita.
10: Il Signore è buono e grande nell'amore.
11: Non è lite per sempre, non rimanere adirato in eterno. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
12: Il Signore è buono e grande nell'amore.
13: Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe.
8: Il Signore buono e grande nell'amore.
1: Lectio. Epistole Beati Paoli Apostoli ad Romanos. Caput decimum quartum. Tema Sive vivimus, sive morimur, Domini sumus. Lesung aus dem Brief des Apostel Paulus an die Römer. Brüder, keiner von uns lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn. Denn Christus ist gestorben und lebendig geworden, um Herr zu sein über Tote und Lebende. Verbum Domini.
8: Deo gratias.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In illo tempore, accedens Petrus dixit Iesu, Domine, quotiens peccabit in me frater meus et dimittam ei, usque septies? Dicit illi Iesus, non dico tibi usque septies, sed usque septuagies septies. Ideo, assimilatum est regnum celorum homini regi, qui voliit rationem ponere cum servis suis. Et cum cepisse rationem ponere, oblatus est ei unus, qui debebat 10,000 talenta. Cum autem non haberet, unde redderet, iusit eum Dominus venum dari et uxorem et filios et omnia quae habebat et redi. Procidens igitur servus ille adorabat eum dicens, patientiam habe in me et omnia redam tibi. Misertus autem Dominus servi ilius dimisit eum et debitum dimisit ei. Egressus autem servus ille invenit unum de conservis suis, qui debebat ei 100 denaros, et tenens suffocabit eum dicens, rede quod debes. Procidens igitur conservus eius rogabat eum dicens, patientiam habe in me et redam tibi. Ille autem noluit, sed abiit et misit eum in carcerem, donec redderet debitum. Videntes autem conservi eius, quae fiebant, contristati sunt valde, et venerunt et naraverunt Domino suo omnia, quae facta erant. Tunc vocavit illum Dominus suus et ait illi, serve nequam, omne debitum illud dimisis tibi, quoniam rogasti me, non opportuit et te misereri, conservi tui, sicut et ego tui misertus sum. Et iratus Dominus eius traditit cum tortoribus, quod usque redderet universum debitum. Sic et pater meus celestis faciet vobis, si non remiseretis unus cuiusque fratri suo decordibus vestris. Verbum Domini.
1: Laus tibi, Christe.
0: Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium,
1: et in unum
0: Dominum Iesum Christum, filium Dei unigenitum, et ex Padre natum, ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, vivicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et Vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi.
1: Amen.
0: Certi che il Signore Gesù è presente, dove la comunità è riunita nel suo nome, rivolgiamo al Padre la nostra umile e fiduciosa preghiera.
2: Proteggi la tua famiglia, Signore.
0: Proteggi la tua famiglia, Signore.
2: Per la Santa Chiesa, sostenuta dalla potenza dello Spirito Santo, superi ogni tentazione che le viene dal mondo e operi incessantemente per edificare il Regno di Dio nella giustizia e nell'amore. Preghiamo.
0: Proteggi la tua famiglia, Signore.
2: Per i candidati al ministero presbiterale, si dispongono a lasciarsi conformare dallo Spirito a Cristo Maestro e Pastore per il bene dell'intera umanità. Preghiamo.
0: Proteggi la tua famiglia, Signore.
2: Per gli uomini di governo e gli amministratori del bene comune, superando ogni interesse di parte, promuovono la giustizia, la solidarietà e la pace. Preghiamo.
0: Proteggi la tua famiglia, Signore.
2: Per le persone afflitte dalla malattia e da ogni genere di prova, nella partecipazione al mistero della Santa Croce, siano sostenute dalla potente intercessione della Beata Vergine Maria, ricevono conforto, consolazione e incoraggiamento. Preghiamo.
0: Proteggi la tua famiglia, Signore.
2: Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia e per quanti seguono attraverso la radio, il Signore ci conceda di fare della nostra vita un umile e generoso servizio ai fratelli e alle sorelle. Preghiamo.
0: Proteggi la tua famiglia, Signore. O Dio onnipotente ed eterno, tu sei il nostro unico Signore, e voi che ti amiamo sopra ogni cosa. Esaudisci le nostre preghiere e conformaci al Figlio tuo, che con te vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, parleremo di povertà. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: Ancora buongiorno a tutti. Come anticipato, oggi parleremo di povertà. Parleremo di poveri. Nella vita di questi nostri fratelli vediamo riflessa la vita di Cristo. E per trattare questo tema ho invitato stamane Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. Don Tullio, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Grazie, grazie per essere anche oggi con noi. Allora, con lei oggi voglio parlare di povertà, di poveri, di carità. Il mondo ha bisogno di vedere il miracolo dei miracoli, cioè il prendersi cura dei bisognosi nel modo più disinteressato, per sconfiggere l'individualismo egoistico, per superare le meschine parzialità del calcolo e dell'opportunismo. Nel modo più concreto, per non limitarsi alla sterilità delle buone intenzioni e delle belle parole, e anche nel modo più nascosto e direi quasi pudico, per non svilire la sincerità del proprio dono con l'ostentazione, in cui altri possono essere maestri, ma non certo i discepoli di Gesù, Don Tullio.
1: Sì, sono ovviamente profondamente d'accordo. Oggi parliamo di povertà ed è interessante. Io faccio il cappellano, svolgo il servizio del cappellano all'Istituto dei Tumori. È chiaro che se parliamo di povertà, la prima povertà che viene in mente è povertà di carattere economico, perché oggi parlare di poveri significa, dal mio punto di osservazione, parlare dell'umanità nel senso più ampio del termine. Appunto, parliamo di povertà economica, povertà educativa, povertà sanitaria, e ce ne rendiamo sempre più conto, povertà sociale, povertà relazionale, una serie di situazioni che attraversano il vissuto sociale di uomini e donne del nostro tempo, quindi nostri fratelli e sorelle. Ed è anche vero che il cristiano, noi che ci definiamo cristiani perciò credenti, siamo chiamati a fare nostro lo stile stesso di Gesù, che non è, dobbiamo anche riconoscere e dire che certamente è uno stile che va decisamente controcorrente, perché se io svolgo il servizio di attenzione al povero, appunto nel senso più ampio del termine, e in qualche modo ci perdo io. Cioè, noi viviamo in una società, ed è vero, profondamente radicata, concentrata sul proprio io, e il rischio di perdere di vista appunto il bisogno dell'altro, proprio perché sono preoccupato della realizzazione della mia vita. La promessa di Gesù è un po' diversa. Gesù mi dice che l'attenzione che tu sei in grado di riversare nei confronti dell'altro, appunto, come diceva lei, in modo anche nascosto, gli altri probabilmente non lo sanno, non lo sapranno, ecco, questo dice l'autenticità di una tensione profondamente cristiana e, mi permetto di dire, autenticamente umana.

0: Don Tullio, i poveri sono nostri fratelli, sono nostre sorelle. Non dobbiamo accontentarci di lasciare loro le briciole della festa. Dobbiamo attingere alle nostre sostanze e non alla nostra abbondanza per aiutarli. Insomma, dobbiamo trattarli come ospiti alla nostra tavola.
1: Assolutamente sì. I poveri, appunto, vanno considerati e riconosciuti come nostri fratelli e sorelle, che sono frasi fatte, semplici da dire, però di fatto per chi riconosce, quindi vive in modo autentico il rapporto alla relazione con Gesù, e questo è il fondamento della nostra fede. E viceversa, rimane qualche cosa di staccato dalla nostra vita che non va a toccare minimamente la vita dell'altro, del fratello, della sorella che incontriamo. Il rischio, appunto, di lasciare ai poveri solo le briciole può essere visto semplicemente come un gesto superficiale, assolutamente insufficiente. Do qualche cosa, tranquillizzo un po' la mia coscienza, la mia anima, e vado avanti per la mia strada, disinteressandomi probabilmente del bisogno reale dell'altro. Non considerarlo solo come degli ospiti di passaggio, quel che si vuol dire, insomma, domanda una condivisione autentica, e ancora una volta questa domanda di perdere, tra virgolette, se seguiamo la logica del mondo, perdere qualche cosa per sé. Gesù mi dice che questo perdere, guarda, che in realtà è un guadagno, in realtà è un vantaggio. Il bene che facciamo non è mai perso, perché ritorna inevitabilmente. C'è anche il detto popolare, appunto, che quando fai il bene dimentica, prima o poi ritorna. E quando tu non agisci bene, contrario alla logica del Vangelo, prima o poi ti torna contro in modo malevolo per te. Ed è, mi sento di dire, un po' lo stile che il Papa continuamente ribadisce e sottolinea: accogliere l'altro, voler bene all'altro perché è l'altro, punto, senza fare tanti altri ragionamenti. Poi la politica dovrà fare altre scelte, d'accordo, ma non è il nostro compito di cristiani che vivono nel mondo come tutti gli altri. La tensione deve animare continuamente il nostro vissuto di uomini e donne che desiderano testimoniare il Vangelo più che con le parole, con l'esempio. Questo io credo che sia oggi particolarmente fondamentale, se vogliamo davvero dire, narrare la bellezza del Vangelo, anche particolarmente da questo punto.

0: La miseria, la povertà devono essere combattute energicamente, facendo sì che le condizioni di vita di ciascuno siano sempre conformi alla dignità umana. Coloro che godono di maggiore influenza nella società hanno una responsabilità speciale nel promuovere le condizioni sociali che corrispondono a quella dignità. L'abbondanza materiale non deve allontanare dal regno di Dio. Quelli che possiedono beni devono sapere che questi devono essere messi anche al servizio dei più bisognosi, tenendo presente che Cristo si manifesta in particolare nei poveri e negli indigenti, di fronte ai quali, Don Tullio, siamo tutti d'accordo, nessuno può rimanere insensibile.
1: Sì, diamo per scontato che ci riconosciamo tutti in una prospettiva profondamente evangelica. Se togliamo questa logica, faccio più fatica a convincere l'altro della bontà di una scelta di questo genere. Perché se la logica dominante, io dico sempre, il business è il guadagno dal punto di vista economico, l'altro diventa strumentale per raggiungere il mio obiettivo, il mio punto d'arrivo, ecco, diciamo così. E quanto purtroppo l'altro viene utilizzato in tutti i campi, mi permetto di dirlo, per raggiungere il proprio tornaconto, il proprio guadagno. Certamente il compito dei politici, di chi ha maggiori responsabilità, è quello di favorire le condizioni perché si creino quei rapporti profondamente e autenticamente umani. Per il cristiano, per noi che ci riconosciamo nella prospettiva di fede annunciata da Gesù, sappiamo che l'altro, il debole e il povero, è Cristo stesso. Matteo 25 ce lo ricorda, appunto questa pagina ci ricorda esattamente che nel debole e nel malato è dato di vedere la presenza di Cristo stesso. Allora, nel momento in cui sappiamo riconoscere il debole e il fragile di fronte a me, creiamo inevitabilmente un mondo più solidale, un mondo più conforme a ciò che io mi sento di dire chiunque, anche coloro che si dichiarano non credenti, desiderano nel profondo del proprio cuore, quindi un guadagno per l'intera società.
0: Ecco, Madre Teresa, la grande Madre Teresa di Calcutta, un esempio luminoso dell'amore cristiano, ha detto una frase, secondo me, ricca di verità e che bisogna ricordare sempre. Ecco, affermava: il grande male della società oggi è l'indifferenza, che in un certo senso è l'anticamera dell'egoismo.
1: È assolutamente così. Perché se io sono indifferente all'altro, nei momenti in cui totalmente proiettato su me stesso per realizzare quelli che ritengono essere gli obiettivi della mia vita, l'altro in qualche modo mi è indifferente, appunto. Anzi, in qualche modo mi crea anche disturbo. Perché se vedo il debole, il malato, il fragile, il povero, il bisognoso in generale, ecco, questo disturba il mio modo di vedere e pensare la vita. Dove è tutto bello, tutto positivo, tutto possibile, tutto realizzabile. E perché? Perché guardo semplicemente me stesso. L'altro mi urta, l'altro mi dà fastidio. Ed è vero che l'indifferenza è preludio all'egoismo, perché io sono indifferente rispetto a tutto ciò che succede e accade attorno a me, inevitabilmente vado avanti per la mia strada. Credo che questo sia uno dei motivi per cui, ad esempio, si fa fatica a dare a incontrare le persone ammalate, le persone deboli, bisognose, povere. Perché nel momento in cui c'è l'incontro, la relazione autentica, l'altro in qualche modo mi interpella e quindi può anche mettere un po' in discussione quello che è il mio modo consueto di pensare, vedere e leggere la vita.

0: La carità è la chiave per la pace e la chiave per la giustizia e pone le basi per una vita migliore e anche la via per la santità. La carità, Don Tullio, è l'abito esteriore, la forza interiore del discepolo di Cristo.
1: Assolutamente vero. Allora, la nostra identità di cristiani non può essere basata semplicemente sulla legge del dare per ricevere. Poi, cioè, dobbiamo anche dire, nel momento in cui io do, c'è un riconoscimento, un apprezzamento, mi fa piacere, perché sennò si cade subito nella falsa umiltà, ecco. Questo è fuori dubbio. Però è vero che la spinta autentica del cristiano è l'amare, voler bene, sull'esempio di Gesù. È una pista, è una prospettiva ampia e anche molto elevata che viene chiesta sempre, non solo oggi, viene chiesta ai cristiani particolarmente oggi, laddove sono tante le spinte che dicono che è una scelta da stupidi, insomma, seguire la logica del Vangelo, è una scelta perdente, che secondo una prospettiva semplicemente umana è vero, però noi siamo forti dalla parola di Gesù che mi dice che il bene fatto, la carità ammessa nei confronti dell'altro, esercitata nei confronti dell'altro, intanto ti rende più simile a Gesù, quindi favorisce la realizzazione di quello che per il cristiano dovrebbe essere lo scopo e il senso della vita, che è la santità, conformare il nostro modo di pensare, di vedere, di agire sempre più secondo il modo di pensare, di agire, di vedere di Gesù stesso. Sono convinto che una scelta di questo genere, si parlava prima di Madre Teresa, inevitabilmente crea dei ponti di collegamento con chiunque, perché chiunque di fronte a Madre Teresa, per esempio, non può che parlare bene, non può che apprezzare e dire che è stata una donna, non a caso è santa, è stata una donna che ha testimoniato nel concreto del vivere la parola buona del Vangelo. Credo che questo sia il compito primo e principale per ciascuno di noi.
0: Ecco, sono tanti, e concludiamo questa nostra chiacchierata, sono tanti gli impegni che tutti noi dobbiamo affrontare quotidianamente, ma credo che un giorno il Signore ci chiederà se abbiamo incontrato o visto tale persona. Ecco, non ci chiederà questo, ma se abbiamo ricevuto e parlato con i poveri.
1: Questa è l'altra grossa difficoltà, ed è assolutamente vero. Perché nel momento in cui io dialogo col povero, secondo quanto ho detto insomma all'inizio, povero che è ammalato, povero economicamente, povero privo di relazioni significative, eccetera, nel momento in cui il dialogo è autentico, allora l'altro necessariamente mette in discussione la mia persona, mi stimola a mettere maggiormente in gioco la mia persona nella situazione concreta. E allora diventerà vera la parola di Gesù quando dice che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Allora il mondo mi dice che non è vero, e beh, noi vogliamo credere e ritenere per vera, chi l'ha vissuto non può che confermarlo, l'invito di Gesù. Quando una persona appunto dialoga con l'altro, il bisognoso, l'ammalato, quant'altro, si sente contento interiormente, non è una contentezza che si può vedere, però la persona è felice di aver utilizzato del tempo, parte del proprio tempo, sempre importante, per mostrarsi solidale nei confronti del fratello, della sorella che incontriamo.
0: Don Tullio, io la ringrazio per la bellissima testimonianza, per quanto ci ha detto. Lei è cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. Mi fa un'altra promessa, quella di portare il mio abbraccio e il mio bacio a tutti i malati che incontra a partire da stamane.
1: Perfetto, volentieri, lo faccio.
0: Grazie.
1: Insieme alla preghiera per tutti voi. Ecco, grazie.
0: Grazie a Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano, cui dedico il prossimo brano.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp per commentare, suggerire, 335 12 43 722. Io saluto chi ci sta accompagnando in queste puntate ed è Don Salvatore Giuliano, docente di Teologia dei Sacramenti a Roma presso il Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose, parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore in Napoli e decano del Centro Storico della città. Benvenuto e bentornato.
1: Grazie di cuore, grazie Federico e bentrovati a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie a Don Salvatore. Allora noi continuiamo, come abbiamo detto anche la scorsa domenica, Don Salvatore, a parlare, a ragionare sui sacramenti, e a questo punto abbiamo fatto il battesimo la scorsa settimana e adesso siamo alla confermazione. Ti chiedo, che sacramento è? Entriamo in media res, Don Salvatore.
1: Innanzitutto il secondo sacramento, il sacramento della confermazione o della cresima, poi diremo perché si chiamano in questi due modi, è un sacramento che deve essere riscoperto, perché è considerato un po' oggi una cenerentola tra i sacramenti, e ci sono molti cristiani pigri che rimandano sempre la celebrazione di questo sacramento e finiscono per ricordarsi di doverlo celebrare quando non ci sono tutti i documenti pronti, ecco, da parroco parlo, no? Non ci sono tutti i documenti pronti per il matrimonio e quindi forse soltanto alla vigilia del matrimonio ci si ricorda di doversi cresimare, ma in realtà questa associazione sacramento della confermazione con il matrimonio non è così praticabile, perché deve essere un sacramento che ci apre al mondo e che attraverso il dono dello Spirito Santo ci indirizza verso una comprensione maggiore di quella che è la volontà di Dio all'interno della nostra vita. Ecco perché è opportuno, bello, così come anche mi chiedi, di poter approfondire teologicamente, liturgicamente, anche dal punto di vista un po' pastorale, questo secondo sacramento, che qualche teologo diceva simpaticamente è un sacramento in cerca di una teologia, perché in realtà la confermazione, che dai rituali antichissimi è attestata già nei primi secoli della Chiesa, era celebrata unitariamente al Santo Battesimo e poi nel corso dei secoli ha avuto una separazione e oggi un po' in tutto il mondo ci sono diverse prassi, sia nella Chiesa latina che nella Chiesa orientale, per amministrare questo sacramento. Beh, innanzitutto diciamo questo, si chiama confermazione questo secondo sacramento perché conferma il dono del battesimo, e con lo stesso sigillo che è donato all'interno del battesimo si dona al credente una maggiore forza dello Spirito Santo, perché quel dono ricevuto normalmente da bambino possa essere confermato, ecco, con un sì più adulto, più consapevole, motivo per il quale il sacramento nel nostro rito latino è diviso dal sacramento del battesimo. Da bambini si celebra il battesimo, da grandi si celebra la confermazione, perché a un'età maggiore, quando si è capaci di comprendere e di voler scegliere con libertà la propria fede cristiana, si conferma il dono del battesimo. Motivo per il quale da adulti, se nel caso ci dovesse essere un catecumeno che si prepara ai sacramenti da adulto, la confermazione viene unitariamente celebrata insieme al battesimo. Ecco, quindi il rito parla chiaro, no? Per un bambino il battesimo è da celebrare dopo la nascita. Normalmente, ecco, noi di tradizione cattolica celebriamo subito dopo la nascita il battesimo dei bambini. La confermazione aspettiamo che da ragazzo cominci a prendere in mano la propria fede e la voglia in qualche modo confermare attraverso questo eccomi che nel rito risuona dopo l'appello del vescovo.
0: Ecco, ti chiedo su questo punto, Don Salvatore, di spiegare la mia curiosità: perché si attende, perché c'è questa attesa, qual è l'idea, diciamo, di questo aspettare, diciamo così?
1: Sì, è l'idea della gradualità, Federico, perché nella fede i doni di Dio sono concessi all'uomo in maniera totale, ma la ricezione del dono di Dio è graduale a causa proprio della fragilità dell'essere umano e anche della sua capacità di comprensione. È chiaro che il dono del battesimo dato ad un bambino non dà a quel bambino la capacità totale di comprensione di quello che è il dono della fede. Il bambino poi da ragazzo dovrà comprendere, dovrà ricercare, dovrà aprirsi alla comprensione della fede. Quando poi è già più pronto per comprendere la fede, dopo aver atteso, dopo aver avviato questa ricerca, ecco, confermerà il dono del battesimo attraverso questa gradualità che poi gli consente di vivere con maggiore frutto il secondo sacramento. Questa gradualità chiaramente non è più ipotizzabile laddove c'è, come dicevo prima, un catecumeno adulto che si prepara normalmente nella notte di Pasqua a ricevere tutti e tre i sacramenti dell'iniziazione insieme nella stessa celebrazione, battesimo, confermazione e eucaristia, perché da adulto, avendo fatto un percorso di catecumenato, può in maniera piena e fruttuosa ricevere i tre sacramenti e trarne gli adeguati frutti. E questo secondo sacramento, quello della confermazione, è anche chiamato in maniera molto interessante cresima. Sappiamo bene che è il nome che viene dall'olio, il crisma, che viene utilizzato durante la celebrazione. Sappiamo che nella tradizione latina noi abbiamo tre oli che utilizziamo nella liturgia, che normalmente vengono consacrati dal vescovo nel Giovedì Santo alla messa crismale, per l'appunto. E l'olio dei catecumeni, che si celebra poco, che si applica al catecumeno prima del battesimo, poco prima della celebrazione del rito del battesimo, quindi chiamato olio dei catecumeni. Poi c'è un secondo, l'olio degli infermi, che chiaramente si applica agli infermi nel sacramento dell'unzione degli infermi, e poi c'è questo che è l'olio fondamentale, che è il crisma, che è un olio misto ad un profumo e che nel cui nome c'è in qualche modo il richiamo di Christos, no? Crisma da Cristo, ed è l'olio che unge i battezzati dopo il rito del battesimo, unge i cresimati nel rito del battesimo, che è appunto officiato attraverso quest'olio, e poi unge anche i sacerdoti e i vescovi. È un olio che appunto richiama immediatamente l'azione di Cristo. E questo olio che si utilizza, che è la materia del sacramento, no? Per essere un po', ecco, scolastici nei termini, è la materia del secondo sacramento, l'olio del crisma, e anche nella liturgia orientale è utilizzato. Loro, i nostri fratelli ortodossi, chiamano questo olio il sacro mirron, no? Che ha una radice appunto nel mysterion, come abbiamo spiegato la volta scorsa, di Cristo. E questo secondo sacramento viene poi celebrato dopo, normalmente nella nostra consuetudine, dopo battesimo e prima comunione. Questo è stato anche oggetto di riflessione da parte dei vescovi, della Conferenza Episcopale Italiana, da parte di diverse conferenze episcopali. Cioè è opportuno riportare i tre sacramenti di iniziazione all'ordine primigenio, quindi battesimo, confermazione, eucaristia, perché in realtà l'abbiamo un po' sconvolto l'ordine primigenio, perché celebriamo il battesimo, poi dopo la prima comunione e poi dopo, più avanti, si celebra la confermazione, anche perché Paolo VI voleva in qualche modo identificare questo secondo sacramento, la confermazione, con il sacramento della maturità cristiana, anche se poi non è mai uscita fuori questo modo di dire, però in realtà è quello che è diventato, in maniera opportuna, anche perché probabilmente è quello spirito che ci guida, no? Perché ricevendo il battesimo da piccini si è poi da grandi più pronti a confermare la propria fede. Però c'è anche un motivo storico interessante. Normalmente i battesimi con la confermazione dell'Eucaristia venivano celebrati sempre adulti e bambini all'interno della stessa celebrazione. Pensa che ancora oggi nella Chiesa orientale anche i piccini ricevono la cresima insieme al battesimo e ricevono dopo battesimo e cresima anche la prima comunione. Viene stillata sulla lingua dei neonati una goccia del sangue di Cristo, del vino consacrato, perché loro vivono fortemente la comprensione teologica e liturgica dei tre sacramenti uniti, non durante lo stesso giorno. E poi più avanti il bambino riceverà un rito di riammissione alla mensa eucaristica quando si farà più grande. Però ecco, c'è un motivo storico per il quale la confermazione è stata poi separata dalla confermazione, il battesimo dalla confermazione, perché quindi prima i vescovi celebravano i sacramenti tutti insieme, e poi quando cominciano a nascere le parrocchie nel IV secolo i parroci, i presbiteri venivano inviati in questi distaccamenti, diciamo così, della diocesi, che venivano appunto chiamate paroichie. Paroikos dal greco significa forestiero, e la paroichia era una sorta di missione alle periferie del centro città, perché anche lì nelle periferie potessero i fedeli ricevere i sacramenti del battesimo e dell'Eucaristia. Però, visto che i primi secoli sono stati travagliati da eresie, il vescovo, per sincerarsi che quel battesimo fosse stato amministrato secondo la fede ortodossa, andava lì di tanto in tanto e confermava il battesimo che nelle paroichie veniva celebrato dai presbiteri. Nasce così la consuetudine di confermarsi dopo il battesimo, e staccando così i due sacramenti. Ma non mi dilungo su questa motivazione storica e teologica, che ci porterebbe proprio un po' lontano. Andiamo nel proprio, no? E cosa dona questo sacramento? Cosa si riceve attraverso la confermazione? Perché la risposta immediata che abbiamo imparato al catechismo è il dono dello Spirito Santo, no? Infatti anche nel rito il celebrante, che normalmente è il vescovo, perché il vescovo è il ministro di questo secondo sacramento, ripeto, nella liturgia latina, dice al cresimante: e ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono, e si applica con l'olio sulla fronte di colui che sta ricevendo la confermazione questo sigillo, questo segno di croce, e poi con uno schiaffetto si dice: la pace sia con te. Anticamente, forse noi che siamo un po' più attempati ce lo ricordiamo, anticamente quel segno della pace era piuttosto intenso, no? Era non proprio un segno di pace dato con una carezza, ma c'era qualche vescovo che dava un po' uno schiaffone più che schiaffetto, no? Perché riecheggiava in quel segno liturgico quella che era chiamata in linguaggio militaresco la lapa militaris. Il cadetto che stava per andare in guerra veniva schiaffeggiato sonoramente dal suo sovrintendente perché potesse affrontare le difficoltà della battaglia. Così all'interno della liturgia della confermazione colui che viene cresimato simbolicamente si prepara ad essere soldato di Cristo, araldo del Vangelo, no? Testimone di Cristo. Ecco perché lo Spirito Santo, che ti dona la forza e l'attrezzatura giusta per essere testimone del Vangelo di Gesù, ed è un segno che è rientrato chiaramente

0: quale lui distingue molto bene i due sacramenti, quindi c'è una testimonianza molto antica, no? Siamo nel 405 e questo monaco che poi è diventato vescovo, esperto di liturgia, dice proprio questo, no? Noi nel battesimo siamo rinati alla vita, nella confermazione siamo preparati per la battaglia, e da lì ecco poi il cresimato è il soldato di Cristo, l'araldo del Vangelo. Ed è un segno questo che normalmente è anche accompagnato dalla presenza del padrino o della madrina, può essere indifferentemente maschio o femmina, uomo o donna, colui o colei che accompagna il cresimato o la cresimata al sacramento. E prima le indicazioni erano un po' più limitative, no? Gli uomini facevano da padrini ai ragazzi, le donne facevano da madrine alle ragazze, invece adesso non ci sono più limitazioni nella scelta. Però il padrino, come abbiamo già detto la volta scorsa, deve essere comunque un testimone che accompagna il cresimato nel percorso della fede. E dopo aver ricevuto la confermazione, ecco, il cresimato, così equipaggiato da questa nuova forza dello Spirito Santo, può affrontare la vita cristiana. C'è prima, però, per l'esattezza, prima di questo gesto rituale, c'è un'invocazione allo Spirito Santo molto antica, che invoca il settuplice dono dello Spirito, e si ricordano tutti e sette i doni, ed è una preghiera antica che già citata da Ambrogio, Agostino, che riecheggia poi all'interno della liturgia. E con la Riforma protestante c'è stata la confessione luterana, che ha tolto la sacramentalità a questo sacramento, che noi cattolici crediamo essere stato istituito da Cristo. Diceva San Tommaso, non è stato istituito da Cristo immediatamente attraverso una celebrazione che Cristo ha fatto, così come invece ha fatto per l'Eucaristia, per esempio, ma l'ha istituito promettendolo, e infatti agli Apostoli dice: vi invierò lo Spirito Santo, che poi scende a Pentecoste, no? E che per noi cristiani è il giorno della crisima degli Apostoli, quando gli Apostoli, dopo aver ricevuto il battesimo, dopo attraverso l'azione della grazia, dopo aver ricevuto l'Eucaristia, ricevono il sigillo dello Spirito. E quindi, così come gli Apostoli partono da quel cenacolo di Gerusalemme e diventano araldi del Vangelo, anche noi cristiani, e dopo la confermazione, possiamo fare così. E c'è un'immagine molto bella, non so se ho ancora un minuto per poterla
1: esprimere. Sì, ne abbiamo di più, però ti fermerei su questo, poi ti farei riprendere, perché tu hai citato prima il fatto che è il vescovo il ministro, è solo il vescovo. Io ti chiedo perché è rimasta questa consuetudine, non so come chiamarla, Don Salvatore, perché solo il vescovo?
0: Beh, in realtà, per la precisione, i riti recenti parlano di ministro originario della confermazione e non più di ministro ordinario, e infatti sta cambiando qualcosa, cioè ci stiamo un po' avvicinando alla consuetudine orientale, che prevede che i parroci, i sacerdoti, celebrino il sacramento del battesimo insieme anche al sacramento della confermazione dell'Eucaristia, e lo fanno loro, no? Con l'olio consacrato del vescovo. Perché il vescovo? Perché secondo San Tommaso è con l'effetto che dona la confermazione, è un effetto maggiore, perché ci si prepara ad una missione di testimonianza, e quindi il vescovo, come capo della Chiesa, invia i propri fedeli a questa testimonianza di fede. Però ordinariamente adesso sta accadendo che molti sacerdoti ricevino il mandato da parte dei loro ordinari a celebrare la confermazione. Noi parroci, per esempio, qui a Napoli abbiamo facoltà

0: ogni Pentecoste di poter celebrare il sacramento della confermazione presso i nostri fedeli. E volevo richiamare un'immagine molto interessante, che la Pentecoste ci dà la possibilità di far riecheggiare, e questa immagine mi venne a seguito di una conversazione molto interessante che ho avuto con una mia parrocchiana qui della mia parrocchia, che aveva il ruolo di levatrice, che aveva questo lavoro interessantissimo di apertura alla vita, e mi fece spiegare esattamente i movimenti attraverso i quali il bambino uscito fuori dal grembo materno e veniva posto poi alla luce, no? E mi diceva questa levatrice che il bambino immediatamente dopo il parto veniva preso, messo a testa all'ingiù e preso per i piedini e scosso, perché il liquido amniotico che era nelle narici del bambino potesse poi fuoriuscire e entrare l'ossigeno. L'ossigeno entra nei polmoni e opera quella che è tecnicamente chiamata spremitura, cioè i polmoni per la prima volta ricevono l'ossigeno perché aveva il corpo ricevuto soltanto attraverso il cordone ombelicale, e provoca un grande bruciore all'interno dei polmoni. Il bambino cosa fa? Subito dopo, percepito questo bruciore, emette il primo vagito. Il bambino è nato, è venuto alla luce ed è fuori, ed è vivo soprattutto, no? Sta bene. E questo mi ricordava proprio ciò che accadde a Pentecoste, se ci riflettiamo. C'è un grande rombo, ci dice il libro degli Atti degli Apostoli, quel terremoto che scuote il cenacolo di Gerusalemme, c'è un vento che entra all'interno di quel luogo, il vento in ebraico si dice ruach, che è la stessa parola che nell'ebraismo si utilizza anche per respiro, quindi entra questo respiro in quel grembo che è il cenacolo, che è quasi un utero, no? Che era chiuso prima, quel cenacolo era chiuso perché gli apostoli avevano paura, stavano a porte chiuse, e dopo quel rombo cosa accade? Che si aprono le porte e gli apostoli cominciano ad emettere, dopo quel fuoco che sentono nel cuore e le fiammelle che si poggiano sul loro capo, emettono l'annuncio del Vangelo, il primo vagito che della Chiesa, che è l'annuncio del Vangelo. Io dico questo: quando un cristiano non riesce a testimoniare Cristo, vuol dire che non è ancora nato. Ecco, noi con la cresima riceviamo questa forza, questo fuoco dello Spirito, per dire: Gesù è vivo, è presente nella mia vita, Gesù mi ama, Gesù cammina accanto a noi. Ecco, e la confermazione ci viene a dare proprio questo richiamo, nel porci al di fuori di questo grembo che è la Chiesa, per annunciare in maniera intrepida e coraggiosa il Vangelo di Gesù.
1: Allora, abbiamo 5 minuti ancora, Don Salvatore. Io ti chiedo questo: tu prima accennavi al fatto che questo sacramento è stato un po' bistrattato, un po' dimenticato. Ti chiedo perché e come è potuto accadere. Ecco, 5 minuti per tirare le somme di questo nostro ragionamento, di questo tuo ragionamento e di questa tua riflessione.
0: Sì, e noi abbiamo purtroppo molto riflettuto, ci sono stati dei grandi trattati teologici riguardanti alla necessità del Santo Battesimo e anche dell'importanza dell'Eucaristia. Però molto probabilmente questa trascuratezza nei fedeli è una conseguenza della scarsa attenzione che la stessa teologia, nella sua riflessione sistematica, ha posto nei riguardi della confermazione. Ci sono pochissimi trattati antichi riguardanti la confermazione, ci sono decenni di questo secondo sacramento nei grandi trattati dei padri, ma non ci sono riflessioni adeguate a questo sacramento. Ecco perché dicevo all'inizio: è un sacramento in cerca di una teologia, perché è un sacramento da riscoprire, da comprendere nuovamente, ma poi soprattutto è un sacramento da vivere attraverso la missionarietà, perché questa volontà di testimonianza, ahimè, è tante volte un po' ignorata nei cristiani. Noi siamo siamo sì, come cristiani, pronti a ricevere indicazioni, anche magari ad ascoltare qualche catechesi, a vivere la nostra vita spirituale in maniera individuale, però quando poi si tratta di andare, di partire, di testimoniare, e lì è un po' più complesso. Lì tante volte i cristiani fanno spallucce, fanno dei passi indietro e non intervengono, un po' perché una sorta di pudore, di politicamente corretto, nel non mostrare la propria fede ritenendola come una dimensione intima, no? Ma in realtà ciò che Gesù ci ha chiesto è proprio quello di andare in tutto il mondo e testimoniare il Vangelo ad ogni creatura e di annunciare sui tetti la verità del Vangelo. Ecco perché quelli che ricevono il sacramento della confermazione dovrebbero ancor di più percepire questo. Non è semplicemente un sacramento che ci fa avere tutte le carte in regola per poter celebrare i sacramenti successivi, ma è un sacramento che ci pone all'interno della vita cristiana con una postura nuova, che è quella della testimonianza. Io so che Cristo conta su di me, io sono suo testimone e non posso tacere, come il salmista così bene esprimeva: per amore di Sion non mi darò pace, per amore di Gerusalemme non starò in silenzio finché la sua giustizia non scorra come lampada, no? Ed è quello che dovrebbe essere il sentire di ogni credente, sentire di non aver pace finché un altro fratello, un'altra sorella che abbiamo accanto si avvicini all'amore di Cristo. San Paolo avrebbe detto e dice: l'amore di Cristo mi spinge e guai a me se non annunciassi il Vangelo. Ecco, questo ardore, questo zelo missionario non è soltanto una prerogativa di pochi, di santi. La confermazione ce lo ricorda, è una chiamata di tutti. E noi, ahimè, ce lo dimentichiamo. Ecco perché probabilmente poi la stessa confermazione è un po' mal compresa e soprattutto mal vissuta. Molte volte anche i ragazzi che vengono a chiedere questo secondo sacramento non sono sempre molto motivati nella celebrazione. Molti sì, molti vengono, anzi è un'occasione molto preziosa quella della confermazione, di riscoprire la propria fede, di riappropriarsene in maniera matura, ma molti non hanno motivazioni molto, molto nobili per le quali si celebra questo sacramento. Tanti ancora oggi vengono a richiedere la cresima soltanto perché c'è da fare da padrino, da madrina a quello o a quell'altro, no? Però va bene anche questo, no? Purché sia un gancio che riporti attenzione a questa dimensione spirituale della vita. Ecco, rinnovare ogni tanto attraverso la preghiera, il proprio sì, la propria disponibilità al Signore, il proprio essere missionari, rinfiamma, riaccende quel fuoco dello Spirito che è stato sigillato attraverso il secondo sacramento.
1: Bene, io ringrazio Don Salvatore per essere stato con noi. Don Salvatore Giuliano, lo ritroveremo ovviamente la prossima settimana. Grazie ancora di cuore.
0: Grazie, grazie, buona giornata.
1: E noi ci diamo appuntamento a domenica prossima. Vi ricordo il numero per poter mandare i vostri WhatsApp: 335 12 43 722. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: #PopTheology

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.

Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutte e a tutti voi un cordiale saluto di pace e bene e di un felice e sereno fine settimana. Con voi oggi al microfono Filomeno Lopez.

0: Oggi abbiamo una persona un po' particolarmente, per me è un fratello, è padre Domingo Ska, che è della Guinea-Bissau come me. Sta in Guinea, ha studiato qui, abbiamo studiato qui insieme, eccetera, e in questo momento si trova di nuovo di passaggio qui a Roma. Ecco, e approfittiamo anche per domandare prima di tutto qual è la motivazione di questo passaggio per Roma, insomma.
1: Ecco, grazie. Di solito quando mi trovo in Italia cerco sempre l'occasione di passare per Roma, no? Per visitare e aggiornarmi un poco.
0: Sì, sì, aggiornamento è anche un posto di, diciamo, anche un pellegrinaggio spirituale.
1: Sì.
0: Ok, ok. Bene, però sei capitato proprio in un momento giusto, ecco, la prefettura qua di Roma, il comune, no? Dedica un giardino, no? Alla memoria di Amilcar Cabral. E quale persona allora più adatta di te che vieni in questo momento proprio anche nel paese come figlio di Cabral, insomma, a voler dirci più o meno che cosa questo significa per voi come figli, per il paese di origine anche?
1: Dico che questo evento per me è un motivo di grande gioia e anche d'orgoglio. Ciò viene confermare la grandezza di questo uomo, Amilcar Cabral, non soltanto per la Guinea, Capoverde o l'Africa, ma per il mondo. Dunque per noi è un orgoglio vedere la comune di Roma dedicare questo giardino, piazza, alla persona, questa figura di Amilcar Cabral. Amilcar Cabral possiamo dire che è un patrimonio universale, cioè la sua grandezza va oltre la Guinea-Bissau, va oltre l'Africa. Dunque è una gioia per noi, la Guinea-Bissau, ma anche un richiamo di responsabilità ai guineani, ai capoverdiani, cioè noi che abbiamo, diciamo, questo tesoro, ma non ci accorgiamo del valore
0: che questa persona.
1: Allora questo ci stimola anche noi di valorizzare di più questa figura, studiare, conoscere il suo pensiero, un grande pensatore, un ideologo, un politico, un filosofo, un tutto. Allora questo avvenimento ci interpella come guineani a rivedere questa figura, a valorizzarla, a studiarla, il suo pensiero.
0: Ok, sì, sì. Sul pensiero. Forse la nostra generazione abbiamo saputo più di Cabral come chef di guerra, che qualcuno che ha guidato una rivoluzione, eccetera. Ma mai, diciamo così, il pensiero e di conseguenza anche gli obiettivi scritti che orientavano questa lotta. E spesse volte noi non conosciamo, quindi anche il famoso parlare di programma maior, programma minore, eccetera. La sensazione è che ciascuno ci mette dentro questa cosa, ma nessuno di noi ha mai veramente studiato queste cose. Perché secondo te i nostri curriculum scolastici non contemplano questo? Perché però poi Cabral ha lasciato tutto scritto. E perché non è così? Ognuno fantastica le cose a modo suo e guarda quello che succede oggi e quindi svalorizza tutto, e quindi preferiamo parlare di rivoluzione francese, rivoluzione americana, mitizzandole. Come immettere la coscienza storica di questo secondo te oggi nei nostri paesi, se non si comincia ad insegnare veramente una storia?
1: Sì, sì, questo è una sfida per il paese, per noi guineani. Cioè, nei primi anni dell'indipendenza c'era più questa curiosità di conoscere un po' la storia della lotta di liberazione, la persona di Amílcar Cabral e anche degli altri eroi. Però man che passa il tempo questo aspetto sta sparendo.
0: Sì.
1: Allora pochi giovani conoscono la storia della lotta di liberazione, in particolare conoscono il pensiero di Amílcar Cabral. Cioè, questo, diciamo, la decisione di studiare il pensiero di Amílcar Cabral, nei scritti che ha lasciato, non viene preso sul serio. Lo Stato non ha questa preoccupazione di far conoscere questo pensiero di Amílcar Cabral, che è una ricchezza. Allora la sfida è che si faccia in modo che il pensiero di Cabral venga conosciuto, studiato, che ci sia una materia,
0: sì,
1: una disciplina,
0: sì, sì, sì, sì,
1: istituita per questo fine.
0: Ma prima, se non mi sbaglio, c'era famoso Formação Militante,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Ma che fine ha fatto adesso?
1: Sì, sì, questa Formação Militante era molto importante.
0: Sì, sì, sì.
1: Questa disciplina che permetteva ai giovani, ai bambini di conoscere un po' la storia della lotta alla liberazione e anche la vita della mia amica Cabral. Solo che a un momento questa disciplina è sparita nel curriculum del liceo.
0: Il liceo, sì, sì.
1: Gli interessi erano altri,
0: sì, sì, sì. Anche trabalho produttivo,
1: sì, sì,
0: ti ricordi?
1: C'erano queste due materie fondamentali,
0: sì, sì.
1: La formazione del militante e il lavoro. Cioè, era un modo di stimolare i giovani a amare la storia del loro paese, in questo caso della lotta alla liberazione, a ammirare, a conoscere gli eroi, Amílcar Cabral e gli altri, e a scoprire il valore del lavoro.
0: Il lavoro, sì, sì, sì.
1: Allora, saper unire il pensiero, lo studio con il lavoro.
0: Perché c'è anche da questo punto di vista, c'è anche dall'altra parte, te sei arrivato proprio in un momento particolare in Italia, a Venezia, il 5 appena, c'è stato un trionfo di un allievo,
1: sì, sì,
0: di scuola piloto,
1: sì, sì.
0: E lui ha parlato tanto, Flora Gomez, di questa scuola. Anche quella è sparito così nel nulla.
1: Sì, sì. Per fortuna abbiamo ancora qualcuno come Flora Gomez,
0: sì,
1: che ha conservato questi valori che ha imparato da piccolo, questa scuola pilota con Amílcar Cabral.
0: Sì, sì, sì.
1: Allora lui ha assunto questo compromesso di far conoscere,
0: sì, sì, sì,
1: la storia della lotta di liberazione, la vita di Amílcar Cabral. Allora, per fortuna, abbiamo ancora queste persone che continuano, posso dire, il pensiero di Amílcar Cabral.
0: E la cosa è successa proprio qua The Flora, insomma, è stato un momento quasi tutta la sala cinematografica in piedi ad applaudire, insomma, per il film che è già da molto tempo Uggiusasudionta. E lui dice che tutto questo è stato veramente un trionfo per lui di Cabral far conoscere, e a quanto sembra anche stanno lavorando insieme su un film dal titolo su Cabral, che io sono un semplice africano, sono un semplice africano, anche sempre per lasciare questa memoria. E lui dice una delle scuole le più brillanti che c'era, di cosa che nasceva su base di cose della terra senza trascurare il mondo, era scuola piloto. E quindi noi abbiamo avuto tutte queste cose, e oggi le nostre materie non contemplano più nulla di questo, ciò che è qualcosa di interno, no? E tu pensi, è ancora possibile ripensare i curriculum scolari in Guinea per cominciare anche a dare un'altra visione della speranza radicata nella storia? Come secondo te i curriculum scolastici dovrebbero in qualche modo oggi essere revisionati?
1: Sì, sì, penso che questo è un altro, questa è un'altra altra sfida per il paese, cioè valorizzare nella scuola questa dimensione. Solo che in questi ultimi anni, a causa di questa instabilità politica permanente, non c'è tempo di pensare all'educazione, alla scuola. Stiamo in questa guerra permanente del potere, ma è possibile una volta che il paese si tornerà alla normalità con un governo stabile, è possibile riprendere questi valori. È possibile, perché ne sentiamo la necessità. Abbiamo perso queste radici della nostra storia. E quello ci porta anche a perdere dei valori, valori umani, come l'onestà, lo sforzo, la disciplina, il lavoro. Allora adesso tutti cercano la facilità, la legge
0: ciò che è immediato.
1: In questi ultimi anni, quali sono i modelli che abbiamo nella società? Non sono quelli che sono la gente che si è impegnata nello studio, la gente onesta, i lavoratori. Sono quelli che un giorno all'altro
0: sono diventati ricchi.
1: Allora, questo anche influisce nella mentalità dei giovani. Senti a volte queste riflessioni, ma che cosa serve
0: andare a scuola?
1: A scuola, studiare, sì, vediamo questo.
0: Addirittura c'era stata la campagna elettorale Scuola e Canale. La scuola non è nulla, ecco. No?
1: Solo che si vede, ci sono i giovani che hanno un'altra
0: visione.
1: Noi vogliamo seguire chi ha studiato, chi valorizza la scuola. Allora la speranza c'è, una volta che avremo un governo stabile è possibile riprendere questa ricchezza che abbiamo.
0: Ma a te personalmente cosa rappresenta Flora Gomez?
1: Flora Gomez io l'ammiro molto, molto rispetto per lui, cioè di vedere questo uomo cercare sempre di essere fedele all'ideologia
0: dell'amica,
1: sì, questa fedeltà malgrado tutte le difficoltà della vita per i quali passa, sì, ma
0: rimane retto.
1: Retto, sì, retto proprio.
0: Addirittura anche rifiutando certi aiuti per fare film. Sì, sì. Da persone che non hanno nessuna considerazione, non soltanto verso Cabral, ma ciò che fanno, il modo come governano è tutt'altro.
1: E questo che ammira in lui, questa fedeltà alla storia, della lotta, all'ideale di Amílcar Cabral e al pensiero di Amílcar Cabral.
0: Tanto che lui stesso diceva che se non fosse stato Cabral, forse oggi sarei stato.
1: È vero, veramente io è un uomo che incarna dei valori, di fedeltà, onestà e lealtà anche. Allora per me Flora Gomez è un modello da seguire. La gioventù.
0: Comunque è uno di quelli che ci fa vedere che comunque Cabral, ci sono studenti che sono stati vicini perché lui è cresciuto proprio con loro durante e c'è ancora chi crede in questo e semina, e il mondo qui a Venezia ha apprezzato il suo lavoro, capolavoro. Però da questo punto di vista, che messaggio, cosa diresti a tutti coloro che ci ascoltano, soprattutto a partire dall'Italia, trovi su questo personaggio Cabral e sulla storia che ci ha uniti. Oggi, come eredi di questa tradizione, insomma, cosa diresti agli italiani su questa iniziativa loro per preservare una memoria mentre noi ancora stiamo cercando una strada?
1: No, questo è un avvenimento proprio che ci interpella come guineani, come africani. Cioè, la figura di Amílcar Cabral, la sua apertura e contatti con i vari popoli, governi, esattamente è per mostrare che l'umanità deve essere solidale. Cioè Amílcar Cabral ci ha insegnato che i popoli devono essere solidali. Diciamo Cabral era già molto avanti con questo che si dice oggi della fraternità universale, la solidarietà tra i popoli. Allora io penso che questa è una sfida per i popoli di continuare questa linea di Amílcar Cabral e d'Italia, l'apertura culturale, apertura politica. Insomma, Cabral ci insegna che l'umanità è la stessa.
0: Grazie. Grazie, alla prossima.

E per oggi è tutto. Alla prossima settimana, sempre con Afrofonia. Allì, laudetur Jesus Christus.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Il castello interiore. Catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.
1: Cari radioascoltatori, radioascoltatrici, siamo di nuovo in linea e questa volta siamo veramente nella parte finale del nostro percorso. In realtà, insieme a queste due ultime puntate sulle settime mansioni, cioè sulle sette stanze del castello interiore, se ne aggiungeranno altre due. Ma intanto entriamo subito nel merito di queste settime stanze. Sono particolarmente forti e non sono così intuitive come nel percorso che abbiamo fatto, come forse non lo è nulla nell'opera di Teresa, però certo è un avvicinamento a quello che Teresa chiama con molta semplicità, attraverso anche una vicinanza, un'analogia con il percorso delle Sacre Scritture, matrimonio spirituale. Così era per il Pentateuco, per la Torah nell'Antico Testamento, ma soprattutto cantato dai profeti come una unione tra un popolo oppure una personalità corporativa, una sorta di sposa che è Israele con Yahweh, con Dio. E così è anche nel Nuovo Testamento. E quindi anche nella letteratura spirituale la maggior parte dei trattati parlano di questo punto di arrivo, che è una sorta di matrimonio spirituale, cioè di unione di volontà, unione di intelletto, unione di memoria, che sono le tre grandi potenze cosiddette tradizionalmente dell'anima umana. L'anima contiene non ciò che e non ha a che fare immediatamente con ciò che è corporeo, con la sensibilità, con la parte, se volete, animale della persona, ma piuttosto con queste tre potenze. Ma non sono le uniche che sono interpellate, o meglio, che intercettano questa presenza. E questo è l'aspetto un po' di novità che viene descritto all'interno dei primi capitoli, soprattutto nel secondo capitolo di queste settime stanze. La prima cosa che Teresa scrive non è esattamente come nel fidanzamento spirituale. L'analogia viene usata con facilità da Teresa, perché mentre nel matrimonio spirituale c'è un patto, un'alleanza stabile, permanente, nel fidanzamento, come analogamente nell'amore umano, i due fidanzati sono quelli che ancora si possono separare e in qualche modo vivono ancora dei tempi ampi, separati, nei quali non hanno ancora condiviso non solo la storia passata del tutto, non solo la storia attuale, ma ancora non hanno condiviso la progettualità, il progetto futuro, la storia futura. Quindi devono ancora, se volete, donarsi completamente. Dobbiamo ricordare che Teresa sta ancora parlando di grazie speciali, grazie che vengono accordate, cioè gusti, se volete, e anche sensibili nella vita dello spirito, nella vita di preghiera, proprio a coloro che hanno intrapreso con serietà un percorso. È chiaro che la costanza nella preghiera quotidiana, per esempio, e nella meditazione di alcuni testi della scrittura, come anche un dialogo con Gesù amico nel proprio percorso di vita, tutto questo favorisce il fatto che la persona possa sentire al vivo e verificare la presenza di Gesù nella propria vita, cosa che non può avvenire nell'oblio dell'altro, come anche avviene nel tenere presente a se stessi le persone che amiamo o dalle quali siamo amati e che avvertiamo magari in presenza in modo molto più forte e decisivo quando queste sono più lontane e siamo impossibilitati a raggiungerle fisicamente. Questo avviene anche con la morte, carissimi fratelli e sorelle, cioè le persone che sono morte, che ci hanno lasciato, ma delle quali non abbiamo mai dubitato dell'amore, possono essere a noi presenti in un modo molto più efficace di quando erano vive. Questo è un mistero, anche questo, del quale non possiamo rendicontare solamente con i processi psichici che ci abitano, ma dobbiamo veramente interpellare la vita dello spirito. Cosa scrive Teresa nel secondo capitolo di queste settime stanze? Ho già detto che si ricorre a questi paragoni, di quali stiamo dicendo, perché non ve ne sono altri di più adatti. Però si tenga presente che qui al corpo non si pensa, non altrimenti che se l'anima ne fosse separata, e nient'altro che un puro spirito. Meno ancora poi nel matrimonio spirituale, perché questa misteriosa unione, ripeto, della persona, dell'anima con Cristo, si fa nel centro più intimo dell'anima, ove deve abitare lo stesso Dio, che per entrarvi non ha bisogno di alcuna porta. Ecco, questo passaggio di Teresa è particolarmente interessante, perché la prima cosa che fa è descrive una sorta di differenza, stabilisce una differenza tra l'anima e lo spirito. E questa è una cosa che non ci aspetteremmo immediatamente, ma che lei in qualche modo desume da ciò che ha ascoltato e non studiato, ma che ha poi intuito nella sua stessa esperienza. Ovvero, abbiamo un corpo, abbiamo anche però delle potenze che sono in qualche modo appartenenti all'anima della persona, sono peculiari di una, non dell'animalità dell'uomo, ma della personalità della creatura, che sono appunto la memoria, la volontà e l'intelletto. Sono cose più vicine allo spirito della persona, cioè la elevano ad un rango di creatura più vicina a Dio. Parlano anche della immagine e della somiglianza con Dio, ma ancora non sono il centro. E questo centro dell'anima, della quale lei parla, il centro più profondo dell'anima, probabilmente lo ha ascoltato non solo dalla letteratura di altri teologi, ma anche dalla letteratura spirituale, dal modo di parlare di San Giovanni della Croce, che appunto nell'opera più matura, nella sua letteratura, troviamo un poema e un'opera anche in prosa che commenta appunto la poesia, chiamata La Llama de Amor Viva, la fiamma viva d'amore, dove nella prima strofa si parla del más profundo centro dell'alma, un centro dell'anima che sfugge all'anima stessa, dove addirittura scriverà Teresa in questo capitolo non sono di disturbo e di inciampo nemmeno le potenze dell'anima, dove anche l'intelletto in qualche modo rimane sopito e anche la memoria non può causare, se volete, i danni, metteteci doppie virgolette, della perdita di attualità, per esempio, quando la memoria diventa oggetto di indagine, no? E quando la memoria ci fa disperdere nel passato, quando ci convoca in un'altra dimensione temporale. E così avviene anche per la speranza, per tutto ciò che verrà. Insomma, nella sostanza, la persona, pur avendo un'anima, all'interno della sua anima ha un più profondo centro. Come fa Teresa a descriverlo? Non fa altro che invocare tutti i ricordi, la memoria liturgica che ha e soprattutto il Vangelo di Giovanni negli ultimi capitoli quando si parla della risurrezione. Dice che Dio stesso, in questo profondo centro dell'anima, non ha bisogno di essere convocato attraverso uno sforzo della memoria, dell'intelletto, ma ci entra da solo, non ha bisogno di alcuna porta. Entra a porte chiuse. Avete già compreso a cosa allude Santa Teresa? Sta pensando proprio che quando Gesù entrò nel cenacolo a porte chiuse, quelle porte erano rigidamente sprangate. Vi leggo questo passo, un versetto del Vangelo di Giovanni al capitolo 20.

La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù. Si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Ed ecco che Teresa, rammentando questo versetto, spiega così: ben diversa è la cosa dell'unione del matrimonio spirituale, del quale vuole parlare appunto in queste settime stanze. Il Signore appare nel centro dell'anima, non per una visione immaginaria, ma intellettuale, in un modo più delicato che non in quello già detto, come apparve agli apostoli senza passare per la porta quando disse loro pax vobis, qui lo scrive in latino, pace a voi. Ed è un segreto così grande, un così intenso diletto, un così sublime e subitaneo favore che non so a quale paragone ricorrere. Sembra che Dio voglia mostrare all'anima la gloria del cielo, ma in un modo più elevato che non con ogni altra visione o gusto spirituale, che sono le cose sperimentate prima nel cammino spirituale, dove a maggior parte, se volete, esco dalla citazione di Teresa, hanno maggior attività le potenze dell'anima, che sono anche un po' una presenza muscolare, se volete, no? Anche bella, ben allenata da una certa ascesi. Ma a questo punto non sono più loro che producono e inducono in qualche modo a questa rivelazione da parte dello sposo, ma è lo sposo che entra a porte chiuse e dice pace a te, e ti dà un gusto, una pace che tu non hai mai sperimentato. Riprendo la citazione di Teresa: soltanto questo si può dire, che l'anima, o meglio il suo spirito, diviene una cosa sola con Dio. Così, a quanto si può capire, Dio, spirito pure lui, volendo mostrarci l'amore che ci porta, fa conoscere ad alcune persone fin dove il suo amore sa giungere, affinché lodiamo la sua grandezza, la quale si compiace di così unirsi a una creatura da non volersi mai più da essa dividere, come coloro che per il matrimonio non si possono più separare. Ecco, termina qui la citazione di questo terzo paragrafo, secondo capitolo, delle settime stanze. Cioè, Teresa ci sta dicendo varie cose in tutto questo. Ci sta dicendo che c'è una forma di unione, innanzitutto, che, come nelle seste mansioni abbiamo visto, non può essere causata da una sorta di bellezza estetica dell'anima e nemmeno da un maquillage, da un trucco o da una fedeltà permanente dell'anima alle sue pratiche di devozione, e nemmeno dal fatto che sappia accogliere i doni di Dio, i gusti spirituali, che sappia vivere bene la liturgia, che sappia fare con contezza la sua preghiera, il suo momento spirituale, se volete, o che anche sappia vivere in un certo modo, anche molto virtuoso, esperienze di carità. No, nulla di tutto questo. C'è un'esperienza estatica, in qualche modo, che però, invece di prevedere l'estasi, cioè la fuoriuscita dell'anima da se stessa, prevede piuttosto l'entrata di Dio, ovvero la manifestazione della sua reale e forte presenza al centro del castello, ovvero al centro dell'anima, senza che esso sia convocato, invocato, perché lui entra a porte chiuse. Dunque, ogni commento ulteriore, se volete, anche da parte mia, è assolutamente inutile e potrebbe addirittura essere controproducente. Vi prego quindi di fermare la vostra attenzione solamente su questo fatto, che il Signore, nel Vangelo di Giovanni, dopo la resurrezione, nel momento più alto, dice pace a voi, entrando a porte chiuse nel cenacolo, non chiedendo permesso e addirittura senza forzare una volontà ancora debole, debolissima, che fu quella degli apostoli, che erano chiusi per paura. Ci ricorda Giovanni, chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei. Dunque, non erano certo valorosi, ma piuttosto bisognosi di una pacificazione. Non erano forti
determinati, ma ancora una volta lontani da quella forza e distanti da Gesù, come lo erano stati nel momento massimo della passione, a partire dall'Orto degli Ulivi. Ancora non avevano capito la portata del messaggio, come non l'avevano compresa neanche nell'ultima cena e ancora mentre seguivano Gesù dopo quel "seguimi, venite con me", a partire dal lago di Genesaret, con la chiamata appunto dei primi discepoli, Giovanni, Andrea. Ecco, e dunque siamo dinanzi al mistero di un Gesù che si rivela in modo del tutto grato e gratuito alla nostra presenza, entrando dentro a porte chiuse. Questo è quello che Teresa descrive come matrimonio spirituale. Ma dovendo andare un pochino avanti, desidero però accennare a un piccolo passaggio, tutt'altro che marginale, che è quello in cui Teresa descrive un po' la morfologia di questo avventuriero, di quest'anima, di questa persona che si è messa alla ricerca della comunione piena con Dio, non attraverso l'anima, ma per essere con Lui un solo spirito. Teresa stessa cita la prima lettera di San Paolo ai Corinzi nel sesto capitolo, quando dice che chi si accosta, Paolo scrive, chi si accosta e si unisce a Dio si fa un solo spirito con lui. Ma a un certo punto Teresa è come se rientrasse nella sua stessa realtà e dice, badate bene, che nonostante sia alto il discorso, nonostante sia profondo, è tutt'altro che rarefatto e fuori dalla realtà, ma è particolarmente avvinghiato alla realtà e alla storia della persona che cammina, anche in queste settime mansioni. Scrive Teresa nel quarto capitolo: queste anime hanno vivi desideri e ferme risoluzioni di

Prendiamo l'unione bellissima dello spirito con Dio con l'impeccabilità, che non è cosa, non solo non è cosa richiesta, ma è cosa impossibile al nostro cammino creaturale. Addirittura sono alti i desideri, ma non possiamo esimerci da imperfezioni di ogni sorta, commettere anche molti peccati per i quali è richiesto ed è forse più vivo il pentimento, come abbiamo letto nelle Seste Mansioni, e il desiderio di essere emendati, di essere perdonati, perché non c'è una reale e piena avvertenza. Eppure c'è anche il dubbio, scrive Teresa, si insinua il dubbio, perché non hanno la totale sicurezza che vi sia anche qualche peccato molto più grave, occulto, il che molto le angustia. Bene, fino a che punto è vero tutto questo che Teresa scrive, e fino a quanto sia vero lo può sapere solo chi è veramente entrato in queste grazie particolari di una comunione con Dio forte. E questo possiamo dire che non è per tutti, non è da tutti, cioè è per tutti nel senso della vocazione universale alla santità, per cui tutti possiamo e dobbiamo desiderare questa intima comunione con Dio. Ma è vero che la Chiesa pone dinanzi ai nostri occhi, come Teresa, e abbiamo letto questo passaggio poco fa, come Teresa scrive, ovvero abbiamo dinanzi il fatto che creature piccole, imperfette, che sono vissute anche nella nostra epoca, vengano poste dinanzi alla nostra attenzione perché sono state ammesse a questa comunione profonda con Dio. E questa comunione profonda è avvenuta non per i loro meriti, non per i loro meriti, sottolineo, ma per questa grazia e questa iniziativa totalmente libera e liberale di Dio di far entrare il Figlio a porte chiuse nel nostro cuore, anche quando i nostri cuori sembrano lamentare altro, distanza, anche quando soffrono freddezza, anche quando talvolta sono caduti in piccole o grandi imperfezioni, il Signore entra a porte chiuse e dice pace a te. Non ci sarebbe altro modo di ritrovare l'amore di Dio, la sua unità con noi, se non attraverso una parola rassicurante sua, che sia quella di una pacificazione, perché evidentemente di pace non ne abbiamo e la desideriamo perché ci curi nelle fibre più intime del nostro essere, che per Teresa non sono le potenze dell'anima, non è l'anima, ma è il più profondo centro dell'anima, che è il nostro spirito.

Avete ascoltato Il Castello Interiore, catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.

Domenica in musica. A cura della redazione dei programmi musicali.

Un cordiale saluto ai gentili radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Trasmetteremo ora di Girolamo Frescobaldi Messa sopra l'aria di Fiorenza, a 8 voci in doppio coro e basso continuo. Nei movimenti toccata terza per organo, Decantabat Populus Israel, mottetto per canto e basso continuo, Kyrie, Gloria, canzon dopo l'epistola dalla messa della domenica, Beatus Vir, mottetto per canto, basso e basso continuo, Credo, ricercare dopo il credo, Sanctus, toccata per l'elevazione dalla messa della domenica, la Maddalena alla croce, sonetto spirituale per canto e basso continuo, Agnus Dei, Ego sum panis, mottetto per canto, primo e secondo, tenore e basso continuo, di Marco da Gagliano, Gabriel Angelus apparuit Zaccarie, mottetto a 5, Elisabeth Zaccarie, mottetto a 6. Esegue l'ensemble San Felice, direttore Federico Bardazzi.

Di Girolamo Frescobaldi avete ascoltato Messa sopra l'aria di Fiorenza, a 8 voci in doppio coro e basso continuo, nell'esecuzione dell'ensemble San Felice, direttore Federico Bardazzi. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, nel ricordarvi che potete riascoltare questa come tutte le altre trasmissioni dei programmi musicali su vaticannews.va podcast. Pierluigi Morelli vi augura una buona domenica e un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze.

amici, benvenuti in diretta. Chi vi parla è Alessandro Guarasci, con la collaborazione tecnica indispensabile di Bruno Orti, collaborazione tecnica indispensabile che ci permette appunto di andare in onda. Allora, noi siamo in attesa di collegarci con la cattedrale di Pistoia, San Zeno, dedicata a San Zeno per la messa domenicale. Nel frattempo che cosa sta succedendo? Poi vi ricordo che comunque più tardi, verso le 11.50, riprenderemo la nostra diretta per l'Angelus di Papa Leone da appunto da San Pietro, da Piazza San Pietro. Già sono previste migliaia e migliaia di persone. Io poco fa, venendo qua in radio, vedevo che già la gente si accingeva a entrare a Piazza San Pietro. D'altronde a Roma è una giornata di sole, ma non troppo calda, per cui sicuramente questo anche invoglia molti fedeli, molti pellegrini a venire al punto a San Pietro per ascoltare le parole di Papa Leone. I temi dell'attualità quali sono? Chissà se Papa Leone appunto ne parlerà nel suo Angelus. L'intelligenza artificiale si sta sviluppando a un ritmo esponenziale, così parla Dario Amodei, a capo di Anthropic, la società appunto che sviluppa l'intelligenza artificiale. Dice che l'intelligenza artificiale potrebbe controllare internet nell'arco di

0: 6-12 mesi. È in sostanza per Amodei uno sviluppo esponenziale, dunque servono delle misure di sicurezza. Davvero, il rischio è che l'intelligenza artificiale in sostanza controlli ogni parte della nostra vita, d'altronde tutti i nostri dati sono tranquillamente in web. Intanto OpenAI, che è un'altra società appunto che si occupa di sviluppare intelligenza artificiale, rende noto che attenderà l'anno prossimo per iniziare a vendere le proprie azioni agli investitori di Wall Street, concentrandosi nel frattempo sulla sicurezza. Appunto, in un'intervista al giornale Fortune, Sam Altman, il numero uno del colosso appunto dell'intelligenza artificiale e titolare del modello di ChatGPT, afferma che sarebbe il momento opportuno per quotarsi in borsa. Direi che questo non avverrà nel 2026. Poi c'è tutta la tensione, appunto, lo sapete, in Medio Oriente. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controlli in una base militare nella regione di Sharurara in Arabia Saudita, utilizzando, loro dicono, missili balistici e droni. Ieri notte è stato colpito l'oleodotto Est-Ovest, che è un'infrastruttura chiave per Riyadh. Appunto, come sapete, il problema è che sempre più raramente passano navi container che portano petrolio verso l'Occidente, o meglio, raramente ne continuano a passare, ma la sicurezza è davvero molto scarsa. Non so se sta per iniziare la messa, il collegamento con la RAI, dunque passerei la linea alla regia.
1: Cordiale saluto e buona domenica da Orazio Coclite, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa dalla Cattedrale di Pistoia. Il capoluogo di provincia toscano ci accoglie nel cuore della città, rivelandoci il suo passato, il suo presente e soprattutto la sua religiosità nel centro storico. All'ombra del campanile si rivelano le sue bellezze romaniche e rinascimentali che si intrecciano per tutto il comune in una tessitura originale e sorprendente. Passeggiando per vicoli e viuzze, infatti, attraversando la caratteristica Piazza della Sala che da secoli ospita il mercato, è possibile scoprire ancora innumerevoli meraviglie. La pieve di Sant'Andrea, per esempio, risalente all'VIII secolo, modificata e ingrandita nel tempo, continua a svelarci l'ordito architettonico della città. Ci apre le porte dell'interno a tre navate, buio, quasi austero, ma ci benedice con un meraviglioso pantocratore affrescato nell'abside centrale. È il pulpito scolpito da Giovanni Pisano, però, l'opera unica e preziosa che la Chiesa custodisce gelosamente, con la sua classica forma esagonale e la moltiplicità di scene bibliche e allegoriche che emergono bruscamente grazie a diversi livelli di rilievo. Anche l'attenzione ai poveri e agli ultimi, la carità, è descritta in centro attraverso costruzioni originali. E l'ospedale del Ceppo racconta senza dubbio la vocazione dei pistoiesi per la cura dei malati, iniziata, dice la tradizione, grazie alla compagnia di Santa Maria. Che splendore Pistoia con il suo campanile, le logge e le loggette. Che incanto, senza dubbio, Piazza Duomo, una delle piazze più belle d'Italia, un gioiello che spicca di raffinata eleganza, con i suoi simboli, le torri, che tra leggende e realtà integrano perfettamente conci e pietre grezze con i più eleganti palazzi nobiliari, con gli stemmi familiari e gli scudi dei personaggi noti di un tempo. Al fianco del Palazzo Pretorio, nello spazio dell'antica Curtis Regia, scandito dal marmo bianco e verde, attira l'attenzione il battistero, tra le massime espressioni gotiche del centro Italia. Il rosone centrale e la ricchezza delle decorazioni ci accompagnano nel vortice di formelle in cotto che salgono in alto fino a 40 metri e ci anticipano la vasca battesimale in forma ottagonale, attribuita allo scultore Lanfranco da Como e datato 1226. Le straordinarie merlature evocano la grazia della cattedrale, che proprio di fronte al battistero chiude la cornice della piazza con la sua facciata romanica e il maestoso campanile. È il Duomo della città, intitolato a San Zeno, patrono di Pistoia, insieme a San Jacopo, che altro non è che l'Apostolo Giacomo, che si dichiara nelle sue forme più antiche e in quelle più recenti e che ci prepara alla celebrazione. La parola di questa 24esima domenica del tempo ordinario ci racconta la grandezza del Padre, che ama senza misura e ci invita a fare della sua misericordia il criterio delle nostre relazioni. Quante volte dovrò perdonare un fratello? Chiediamo oggi insieme a San Pietro. E la risposta è racchiusa proprio nella bontà di Dio, che non pone limiti, non calcola, non si accontenta del semplice rispetto di una legge. Quante volte dovrò perdonare? Quel 70 volte 7 pronunciato da Gesù diventa allora uno stile di vita capace di spezzare ogni logica di rancore e di vendetta. È il sempre della misericordia e della compassione, il modo stesso di amare che impariamo ogni volta che, personalmente, come comunità, ci lasciamo incontrare e nutrire da Dio.

sede l'Eucaristia Sua Eccellenza Monsignor Augusto Mascagna, Vescovo di Pistoia. Celebra con lui l'arciprete della cattedrale, Don Luca Carlesi. Il servizio liturgico è prestato dagli alunni del seminario diocesano e dai ministranti della cattedrale, guidati da Monsignor Alessio Bartolini. I canti sono eseguiti dal coro diocesano, diretto dal maestro Orietta Galardini. All'organo il maestro Kumiko Konishi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Benediciamo il Signore che ci riunisce in comunità, ci riunisce attorno alla Sua parola e all'Eucaristia. Tutti noi, peccatori perdonati, ma ancora più bisognosi di misericordia. Pecorelle smarrite, riunite nel gregge del Signore e corretti con amore dai fratelli. Entriamo in questa Eucaristia, tutti noi qui radunati e tutti coloro che partecipano attraverso il mezzo della televisione a questa Eucaristia. Prepariamoci chiedendo perdono. Il pensiero che conduce al pentimento perdono è il ricordo. Ricordati, dice il Siracide, ricordati della fine e smetti di odiare. Perdonaci, o Signore.

Ricordati dei precetti del Signore e non odiare il prossimo. L'alleanza dell'Altissimo ricorda. Dimentica gli errori altrui. Perdonaci, o Signore.

0: Preghiamo. O Dio, Creatore e Signore dell'Universo, volgi a noi il tuo sguardo e fa che ci dedichiamo con tutte le forze al tuo servizio per sperimentare la potenza della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del Siracide. Rancore e ira sono cose orribili e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presente i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui che è soltanto carne conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espierà per i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare. Della dissoluzione della morte resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo e dimentica gli errori altrui. Parola di Dio.
1: Amen.

Benedici il Signore, anima mia. Quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia. Non dimenticare tutti i suoi benefici.

Perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia.

non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe.

perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Parola di Dio.
1: Rendiamo

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
2: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così si saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». E il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te». Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore.
1: Lode a

Quante volte dovrò perdonare? La nostra cultura è ossessionata dai numeri. Dobbiamo produrre numeri nel lavoro, nella scuola. E rischiamo anche di misurare con i numeri i nostri affetti e soprattutto anche il nostro cammino di fede. Quante volte dovrò perdonare? Quanto tempo di preghiera? I numeri ci danno una falsa sicurezza e stabiliscono dei termini, ma l'amore invece non ha confini, ma soltanto orizzonti, strade su cui camminare. La risposta di Gesù è interessante, 70 volte 7. È interessante come Gesù sappia qualche volta prendere in giro i suoi ascoltatori. Se proprio vuoi parlare di numeri, dice Gesù, allora 70 volte 7 è come dire 50.000 volte. Immagino che forse ci sarà stato anche qualcuno che avrà tirato fuori il telefonino e fatto i conti, per quanto siamo pervasi dai numeri. E allora ci ha risposto il Salmo che abbiamo ascoltato: come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia su quanti lo temono. Come dista l'Oriente dall'Occidente, così allontana da noi le nostre colpe. Come non puoi calcolare la distanza tra il cielo e la terra, dice Gesù, come non puoi calcolare la distanza tra l'est e l'ovest, così non puoi calcolare con i numeri la ricchezza del perdono di Dio e della sua misericordia. Un altro salmo dice continuamente: eterna la sua misericordia. E la cosa interessante è che in un mondo fatto di numeri sono proprio i numeri a inchiodarci alle nostre responsabilità. Infatti abbiamo sentito nella parabola che il servo aveva un debito di 10.000 talenti, pensate, equivale a 60 milioni di giornate di lavoro, una cosa incalcolabile. Mentre il secondo servo aveva un debito di 100 denari, che equivalgono a 100 giornate di lavoro, una sproporzione infinita tra il debito del servo che sarà poi perdonato e quello del secondo servo, che invece verrà gettato in prigione finché non avrà pagato il suo debito. La trama della parabola: il primo servo si presenta con questo debito impossibile e prega fortemente il suo padrone: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Sono le parole della sua preghiera, sono le nostre parole. Ha accumulato un debito enorme. È una preghiera che nasce dal cuore, impossibile, perché non potrà sicuramente pagare questo debito, ma questa preghiera nasce dal cuore, con parole impossibili. Come fare a restituire una somma del genere? Ma in questo racconto, ci vuol dire il Vangelo, non contano i numeri, ma la musica del cuore, che nasce dalla disperazione, che diventa fiducia, che diventa grido accorato di ciascuno dei tuoi figli. E la risposta del padrone della parabola, la risposta del Signore, la troviamo sempre nel Salmo che abbiamo cantato: egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie, salva dalla fossa la tua vita. Il Signore ti corona di grazia e di misericordia. Il Signore non ti tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. Ma i numeri non danno le ragioni valide per la vita. Le ragioni del vivere le troviamo nella relazione di grazia che Dio intrattiene con ciascuno di noi e ci offre un cammino per passare dalla nostra contabilità ad una relazione da padre e figlio in cui vince sempre la misericordia di Dio. È il padrone della parabola, il Dio che vuole fare i conti. E quando Dio fa i conti, dalla nostra parte c'è solo miseria e fragilità che si esprimono nella richiesta di perdono. Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Abbi pazienza con me e ti restituirò. È una preghiera sincera, impossibile da mantenere, ma autentica.
È una preghiera che nasce dal cuore e che riesce a fare presa sul cuore di Dio. La vita cristiana è relazione cuore a cuore, relazione padre e figlio, che viene impostata proprio a partire dal cuore, non dai numeri. O meglio, Dio il cuore ce lo mette di sicuro. Noi figli siamo chiamati sempre più ad assomigliare al Padre. Una somiglianza col Padre, che ce la giochiamo sull'imitazione. Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. È la forma più diretta per raccontare il nostro Dio, quello di imitare la sua misericordia. E soprattutto quella più efficace, perché da peccatore perdonato a peccatore che cerca pazienza, da un colui che ha i suoi debiti estinti alla disponibilità ad estinguere i debiti del prossimo. E su questa continuità, che sembrerebbe scontata e semplice, la storia si complica, e non poteva essere altro così. Perché? Perché Dio è semplice, ma l'uomo no. Dio perdona, ma l'uomo spesso no. Il servo perdonato di un debito così mostruoso è pronto a farsi valere con un altro servo come lui, che gli era debitore di 100 denari. La preghiera di questo servo è la stessa del primo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Per tornare ai numeri, il debito del secondo servo è un debito, è la paga di 3 mesi, un debito fattibile. Ma il servo lo fa gettare in prigione finché non avesse pagato fino all'ultimo. Stiamo leggendo da due domeniche il capitolo 18 di Matteo, che ci invita a riflettere sul valore del nostro vivere in comunità. E oggi ci dice la parola di Dio: nella tua comunità metti al centro il desiderio di perdonare ed essere perdonato. Nelle tue relazioni, nella tua famiglia, metti al centro il desiderio di essere perdonato e perdonare. La comunità cristiana è formata da piccoli che devono convertirsi, diventare sempre più piccoli, raccolti da un Dio pastore che ci viene incontro quando ci perdiamo, impegnati nell'aiuto e nella correzione vicendevole e con la fiducia di sentirsi perdonati sempre da Dio e ricambiare lo stesso atteggiamento ai fratelli. E allora perché, pur se consapevoli di essere guaritori feriti, non perdoniamo? Se qualcuno conserva la collera, ci ha detto la prima lettura, la collera verso un altro uomo, come oserà chiedere la guarigione al Signore? Chi perdonerà i suoi peccati? Ricordati della tua fine, ricordati, resta fedele ai comandamenti, ricordati del tuo cammino e non avere rancore verso il prossimo, ricordati dell'alleanza. È proprio così. La medicina per cambiare la nostra vita è quello di sentirci ed essere sempre peccatori perdonati, guaritori feriti, tiepidi, accesi dalla fiamma della carità di Dio, figli ingrati, finalmente in pace con la propria storia. E l'altra medicina efficace è ricordati. La memoria di quello che hai vissuto è la memoria che guarisce quegli strascichi di narcisismo patologico che ci portiamo dietro. Ricordati e vivrai.

0: la nostra professione di fede.
1: Credo in un solo Dio,
2: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce alla luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato il sentire della legge di Maria e si è formato uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno risuscitò la secondo sentire.
0: Certi che il Signore Gesù è presente laddove i fratelli sono riuniti nel suo nome, rivolgiamo al Padre la nostra umile e fiduciosa preghiera.
3: Preghiamo dicendo: ascoltaci, Signore.
2: Ascoltaci, Signore.
3: Per la Santa Chiesa, sostenuta dalla potenza dello Spirito Santo, superi ogni tentazione che le viene dal mondo e operi incessantemente a edificare il Regno di Dio nella giustizia e nell'amore. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
3: Per gli uomini di governo e gli amministratori del bene comune, superando ogni interesse di parte, promuovano la giustizia e la solidarietà. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
3: Per i fratelli afflitti da malattia e da ogni genere di prova, nella partecipazione al mistero della Santa Croce, ricevano conforto, consolazione e incoraggiamento. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
3: Per gli insegnanti, i genitori e tutte le persone che con compiti diversi vivono la scuola, perché siano consapevoli di contribuire alla formazione integrale degli studenti e non si limitino a trasmettere nozioni, che siano di esempio con la propria vita, entusiasmino con il loro amore al sapere e si impegnino perché ogni studente loro affidato maturi nel bene. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
3: Per i bambini, i ragazzi e i giovani che iniziano un nuovo anno scolastico, perché lo vivano come un'opportunità di crescita, di scoperta di sé, per costruire le fondamenta del loro futuro e di un mondo più giusto, preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
0: O Dio onnipotente ed eterno, Tu sei il nostro unico Signore e vuoi che Ti amiamo sopra ogni cosa. Esaudisci le nostre preghiere e conformaci al Figlio Tuo, che con Te vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ascolta con bontà, o Signore, le nostre preghiere e accogli le offerte dei tuoi fedeli, perché quanto ognuno offre in onore del tuo nome, giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
2: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto, loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e santi, cantiamo ad una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, oh Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Augusto, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, San Giacomo nostro Patrono e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Diciamo insieme:
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
5: E con il tuo spirito.
6: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena delle nozze dell'agnello.
1: O Signore,
2: sono degno di partecipare alla tua mensa, ma mani soltanto una parola e io sarò salvato.
3: Sia che moriamo, sia che viviamo, siamo del Signore. Risuona forte l'affermazione di Paolo, che ricorda alla comunità di Roma la nostra appartenenza a Dio, quell'impronta incancellabile che accompagna e dà senso alla vita. Siamo del Signore, sì, e questo essere profondamente suoi porta i tratti della somiglianza con Lui. Nelle scelte d'amore, nelle barriere abbattute dall'egoismo e del tornaconto personale, nelle catene spezzate della vendetta, dell'odio, del rancore. Nell'Eucaristia riconosciamo l'agire di Dio e impariamo anche noi a donarci agli altri, a condividere, a offrire senza pretendere nulla in cambio. Nell'Eucaristia ritroviamo la forza per sperare non soltanto in Dio, ma anche nell'uomo, persino quando il peccato ne ferisce e ne offusca la dignità. Nell'Eucaristia troviamo la forza per amare senza condizioni e per perdonare sempre.

0: Preghiamo. La forza del tuo dono, Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo, perché l'efficacia del sacramento ricevuto preceda e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

le apparenze, fino a riconoscere i bisogni dei fratelli, anche di coloro che ci fanno del male. Coinvolge le braccia che sanno stringere e le mani che sanno accogliere. Coinvolge infine il cuore, perché non fa i conti con il quanto e con il quando, ma si misura soltanto sull'amore, che non pone limiti e sa sempre offrire perdono. La compassione è allora il modo con cui Dio si fa vicino a noi e attraverso di noi continua a farsi vicino agli altri.

0: Termina qui il nostro collegamento da Pistoia. A tutti un caro saluto da Orazio Coclite che vi ha parlato, dal regista Simone Chiappetta, dal responsabile del...
1: E allora, cari amici, bentornati in diretta. Alessandro Guarasci studio, Bruno Orti, e poi c'è qua anche Don Maurizio Giannella che ci ha raggiunto, perché tra poco commenteremo l'Angelus di Papa Leone.
2: Salve Alessandro, un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo questa mattina.
1: E una buona domenica a tutti. Allora, partiamo però un attimo dall'attualità internazionale, perché si intensificano i bombardamenti e i combattimenti nel sud-ovest dello Yemen, dopo un attacco del movimento sciita yemenita filo-iraniano Ansar Allah, meglio noto come Houthi, ha provocato la chiusura dell'accesso orientale alla città di Taiz. Dunque, estrema tensione in Medio Oriente. Gli Houthi, lo sapete, hanno conquistato anche tre isole nel Mar Rosso qualche giorno fa, che darebbero loro il controllo dello stretto di Bab el Mandeb. Riad chiede l'intervento degli USA, ma Trump per il momento lo esclude. Allora, per capire un attimo quant'è strategico questo stretto, Marco Guerra ha voluto sentire Angela Bergantino, che è docente di commercio internazionale all'Università di Bari.
3: Questo stretto di circa 30 chilometri collega il Golfo di Aden dell'Oceano Indiano al Mar Rosso ed è quindi praticamente una porta d'accesso obbligata verso il canale di Suez e quindi anche il Mar Mediterraneo, quindi tutti i traffici che vengono dall'est, di fatto dalla Cina, dall'India, diciamo dai paesi produttori non solo di materie prime ma anche di prodotti finiti, passano dal canale di Suez per accedere al Mediterraneo e quindi devono passare da questo stretto. È all'incirca il 10-15% del commercio mondiale delle merci, è uno dei 7 choke points cosiddetti, cioè punti critici delle reti di navigazione mondiale.
4: Perché le turbulenze che si registrano ora nello stretto di Bab el Mandeb, con la conquista di diverse isole da parte dei ribelli sciiti Houthi, si collegano a quello che sta succedendo nello stretto di Hormuz?
3: Chiaramente la chiusura dello stretto di Hormuz ha reso molto molto instabile, o comunque quello che sta succedendo lì ha reso molto instabile tutta la zona e i rapporti tra i paesi. La situazione nello stretto di Hormuz aveva dato grande peso a quello che è il più grosso gasdotto che c'è, oleodotto che c'è in Arabia Saudita, che è il collegamento East-West, la cosiddetta Petroline, a regime dovrebbe consentire il passaggio di circa, si dice, 7 milioni di barili al giorno di petrolio. In realtà non è mai stato utilizzato effettivamente per quella portata, si dice che è arrivata nel periodo di punta appunto delle crisi nella regione a circa 3 milioni di barili. E chiaramente, fra l'altro, questi attacchi che ci sono stati non hanno riguardato solo il porto di Mocca, ma anche proprio la linea di questo oleodotto, che quindi in questo momento sembra addirittura essere stato ridotto molto in capacità, addirittura sotto il milione di barili, se non addirittura fermo. Quindi è un momento davvero di grande tensione, grande difficoltà, anche le informazioni arrivano abbastanza limitate.
1: Momento di grande tensione che poi logicamente ha avuto anche dei riflessi sulla vita di tutti noi, per

0: Lo vedete quanto è aumentato il costo della benzina e tutto questo poi ha avuto dei riflessi importanti anche sull'inflazione. A sua volta la Banca Centrale Europea che ha rialzato i tassi. Noi siamo in attesa appunto di collegarci con Piazza San Pietro per l'Angelus Domenicale di Papa Leone XIV. La piazza piano piano si sta riempiendo. Una bella giornata di sole a Roma, non troppo calda, per cui, come dicevo prima, questo avrà sicuramente favorito le tante persone, i tanti pellegrini che sono arrivati nella capitale. D'altronde settembre continua a essere, diciamo, un periodo di afflusso dei pellegrinaggi, dei cammini. Sì. E tante persone si mettono in cammino lungo i classici cammini giubilari e, da quanto ci è stato detto, Don Maurizio, settembre è uno dei mesi più, diciamo, in qualche modo prolifici sotto punto di vista.
1: Settembre è quasi un ponte che unisce l'estate che ormai è conclusa con l'autunno che sta per arrivare. Poi settembre è il mese per eccellenza delle grandi processioni, dei grandi santuari anche italiani, mariani, dove la devozione, il cammino, la fatica, la transumanza mariana, cioè la Madonna che scende dal monte, sono tanti santuari italiani, basta pensare soprattutto al sud dove viene rievocata, ma settembre è anche il mese di preparazione alle attività pastorali. Non solo il Papa, sappiamo che il prossimo 18 di settembre il Papa aprirà anche l'anno pastorale diocesano. Certamente, della diocesi di Roma, ma sono tante le diocesi italiane dove ancora oggi, ecco, i vescovi aprono, quindi è anche il mese delle nuove prospettive pastorali e quindi
0: è in qualche modo un primo dell'anno anche dal punto di vista pastorale e liturgico.
1: E anche il cambio di tanti parrocchi nelle parrocchie, no?
0: Ah, questo non lo sapevo.
1: Sì,
0: vedi?
1: Settembre è sempre il mese che apre i nuovi cambi nelle parrocchie da parte dei sacerdoti e dei vescovi. E sappiamo quanto il Papa ci tenga, non so, per i nostri radioascoltatori che ci seguono da casa, lo scorso qualche giorno fa il Santo Padre, parlando ai vescovi neoeletti di tutto il mondo, ha raccomandato il rapporto tra i vescovi e i parroci, tra i vescovi e i sacerdoti anziani. Il Papa continua ad essere anche il pastore della Chiesa universale. A settembre ce lo ricorda perché anche lui, in quanto vescovo di Roma, incontrerà la sua diocesi il prossimo 18 settembre e quindi
0: delle sfide molto importanti per Roma dal punto di vista pastorale e della presenza della Chiesa capillare in tante zone della capitale, laddove la Chiesa spesso è veramente una frontiera. Io però do un attimo la linea alla regia. Bentornati in diretta, ci siamo fermati un attimo per farvi sentire anche il suono della piazza, che è piena, non tutti i suoi posti, però vediamo anche che ci sono tante persone. Tanti, sì. oltre le transenne. La piazza, diciamo, è piena per poco più della metà, però, come abbiamo visto in passato, anche tante persone si fermano oltre le transenne, in sostanza seguono diciamo l'Angelus del Papa un po' più da lontano. D'altronde ci sono anche i maxi schermi e tutto questo aiuta. Riprendendo quello che dicevi, che settembre è il mese anche dei cammini e delle feste, sì, religiose, proprio questa mattina, ora che mi ci hai fatto pensare, mentre venivo qua al lavoro, vedevo due, secondo me, pellegrini che erano su Via della Conciliazione, proprio in classico abito, diciamo tra virgolette, da camminatori, che si avviavano verso Piazza San Pietro. Sì. E una di loro, erano un uomo e una ragazza, aveva in evidenza davanti una croce piuttosto grande, per cui evidentemente sarà stato magari qualcuno che avrà fatto o la via Romea o la via di San Benedetto, insomma i cammini sono in questi giorni davvero tanti.
1: I cammini sono tantissimi, Alessandro, giustamente come dicevi tu, ma è vero anche che il cammino presuppone un sacrificio, una fatica, quindi tanti di loro si mettono in cammino perché sono legati a un voto, sono legati
0: forse un sacrificio anche con se stessi,
1: sì,
0: un momento
1: con
0: anche
1: se stessi.
0: Di riflessione.
1: Il cammino di Santiago è quello che noi conosciamo di più, è il cammino che viene svolto oggi da tantissimi pellegrini, ma ci sono anche altri cammini, abbiamo visto e l'abbiamo seguito anche noi come radio, il cammino di San Francesco, abbiamo visto il sentiero di San Francesco, abbiamo visto come la fatica, l'accompagnamento tante volte diventa dialogo, relazione, e a Papa Leone termine relazione, il termine dialogo è molto a cuore in tutti i suoi appelli, ma anche in tutti i suoi discorsi che fa al clero o ai laici, e sono stati tanti gli incontri di questa settimana.
0: Ti fermo un attimo perché adesso sì. Ci sono le immagini appunto della piazza, auguri santità perché auguri. Appunto
1: sì.
0: È il compleanno
1: domani il Papa compirà i suoi 71 anni, l'anno scorso nel suo primo anno di pontificato erano i 70, eletto a 69, e sicuramente domani il Santo Padre con la famiglia pontificia, che è la famiglia più stretta del Santo Padre, ecco, celebrerà il suo compleanno con le persone con le quali vive tutti i giorni, perché sappiamo che il Santo Padre nel Palazzo Apostolico ha una famiglia pontificia, ha le suore peruviane, poi se non sbaglio, che praticamente...
0: Ecco sì, qua, si sta proprio affacciando in questo momento Papa Leone per l'Angelus Domenicale.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi il Vangelo ci parla di un valore fondamentale della vita cristiana, il perdono. Gesù lo ha insegnato e testimoniato fin sulla croce, dove ha pregato il Padre per i suoi persecutori, con le parole che tutti conosciamo. Perdona loro perché non sanno quello che fanno. Nel brano odierno, Pietro interroga il Maestro proprio su questo tema. Signore, gli chiede, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? Le sue parole mostrano un cuore generoso. Il numero 7, infatti, nella Bibbia simboleggia la pienezza. E perdonare 7 volte vuol dire perdonare con grande larghezza. La risposta di Gesù, però, va oltre. Non ti dico fino a 7 volte, afferma, ma fino a 70 volte 7. Cioè, oltre ogni limite, senza misura. E per chiarire meglio il suo pensiero, il Salvatore racconta la parabola di un servo che aveva, nei confronti del suo padrone, un debito così grande da essere praticamente insolvibile. Ottenutone il condono per pura misericordia, non aveva però mostrato la stessa pietà nei confronti di un suo compagno, e per questo era stato rimproverato e punito severamente. Con queste parole Gesù ci ricorda che dono e perdono sono alla base della nostra esistenza. Tutto ci è dato da Dio per puro amore, e nessuno di noi può dirsi perfetto nel rispondere a tanta bontà. Per questo la gratuità, che è fonte della nostra stessa vita, è anche la regola migliore per il nostro stare insieme. Lo sperimentiamo ogni giorno. Il perdono è indispensabile, e se manca non si può vivere in pace. Prima o poi, nel cuore e tra le persone, nascono conflitti, accuse, rancori, vendette che distruggono i rapporti, dividono le famiglie, scatenano le guerre. Solo il perdono libera e riporta la luce, anche là dove la povertà materiale e morale dell'uomo, per un momento, ha reso cupo l'orizzonte e incerto il cammino. Il perdono, come un buon vento, spazza via anche le nubi più fitte, fino a far rivedere il sole. San Pietro stesso l'ha sperimentato più volte nella sua vita, in particolare quando, dopo aver rinnegato e abbandonato Gesù durante la Passione, incontrandolo risorto sulla riva del lago, si sentirà rivolgere una sola domanda: Simone, mi ami? Unita a un invito, seguimi. Proprio come all'inizio, nel giorno del loro primo incontro, quasi nulla fosse successo. E questa carità, che dimentica e guarisce, segnerà per il primo degli apostoli la conferma della sua missione. Chiediamo allora alla Vergine Maria, Madre di Misericordia, che ci aiuti a perdonare sempre, anche quando è difficile fare il primo passo, e a diffondere con coraggio e costanza la luce serena e risanante dell'amore che vince l'odio e disarma ogni rancore. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
3: Et concepit Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
3: Et habitabit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: dignificamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
3: Deus perpetua luce ad eis.
2: Requiescant in pace.
4: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum.
3: Est sol nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui feci caelum et terram.
2: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.

Cari fratelli e sorelle, 2 days ago marked the 25th anniversary of the September 11th terrorist attacks in the United States of America. I renew my prayers for those who lost their lives and for those who continue to bear the wounds of that tragic day. At a time when conflict and violence afflict so many of our brothers and sisters, I invite everyone to pray that the Lord will bestow his gift of peace upon the world. Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace, anzitutto con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria. Ed ora saluto con affetto tutti voi, romani e pellegrini. Do il benvenuto ai gruppi venuti da San Paolo del Brasile e a quelli di diversi altri paesi. Saluto i membri dell'Associazione Religiosa Jesus Nazareno Cautivo, presidente a Roma, il gruppo dell'Oratorio Salesiano di Chieri, i fedeli di Dolianova in Sardegna e i pellegrini venuti da Assisi sulla via di San Francesco. Saluto la famiglia Bellunese con la scuola di Erechim in Brasile, come pure i motociclisti radunati per manifestare per la pace e la vita. A tutti voi auguro una buona domenica.

0: Allora, in questo momento Papa Leone sta salutando i tanti fedeli arrivati a Piazza San Pietro. A me sembra un aspetto fondamentale, diciamo, di questa preghiera è quando lui dice: solo il perdono libera e riporta la luce, anche laddove la povertà materiale e morale dell'uomo per un momento ha reso cupo l'orizzonte e incerto il cammino. Il perdono, ci dice ancora Papa Leone, il perdono è come un buon vento, spazza via anche le nubi più fitte fino a far rivedere il sole. E poi ci ricorda che anche San Pietro stesso l'ha sperimentato più volte nella sua vita, in particolare quando, dopo aver rinnegato e abbandonato Gesù durante la passione, incontrando risorto sulla riva del lago, si sentirà rivolgere una sola domanda: Simone, unita a un invito, seguimi. E allora, proprio questo è uno, diciamo, dei punti fondamentali di questa della preghiera dell'Angelus. E poi il ricordo dell'11 settembre, in sostanza un invito alla preghiera e anche a ricordare le tante vittime che ci sono state e a sanare appunto le ferite che appunto ancora purtroppo quell'evento sta portando. Do per un attimo la linea alla regia. E allora, Don Maurizio, la necessità di ricordare il valore del perdono, perché dice Papa Leone, il perdono è indispensabile, se manca non si può vivere in pace.
1: Disarmare il rancore, torna questa frase di Papa Leone, disarmare significa togliere, quindi togliere qualcosa che qualcuno ha in mano. Quindi il rancore, l'odio. Il Vangelo di questa domenica dà a Papa Leone la possibilità di tornare su questo aspetto che è un po' anche tutto l'aspetto geopolitico che stiamo vivendo, nel quale il rancore, l'odio, la divisione, forse anche la mancanza di dialogo, tante volte l'abbiamo vista anche nella notizia di apertura, no? Quando
0: dove purtroppo le guerre stratificano ad altre guerre, questo è il vero problema.
1: E allora il Papa, sapendo che tutto quello che dice passa anche attraverso il Vangelo, ecco, usa poi anche la terminologia giusta, disarmare il rancore, che poi è una parola che volevo aiutare anche i nostri radioascoltatori a riflettere. Lui ha usato dal primo giorno e ritorna costantemente, proprio perché disarmare significa togliere le armi a qualcuno perché sta compiendo qualcosa di sbagliato. Il re condona il debito, e il re è Dio, no? Nella parabola. E nel condonare il debito dà l'esempio a chi a sua volta ha un altro debito di fare lo stesso. Qui dovrebbe essere un contagio in positivo. Io faccio così perché anche tu possa fare così. Questo non avviene nell'umanità, perché se tu hai un debito con me non riesco a dirti te lo condono, quindi do la possibilità di. E allora è come se ci fosse un cortocircuito, non dando la possibilità all'altra persona, io la privo di qualcosa o divento un giudice.
0: Esatto.
1: Ecco, e a volte Papa Leone, quando dice disarmiamo il rancore, dice proprio questo: non essere giudice se a tua volta sei stato perdonato e la stessa clemenza che tu hai ricevuto la devi dare. È un po' una logica che oggi
0: purtroppo sfugge a tanti, e purtroppo poi il riflesso sono le guerre, perché appunto lo dicevo, Papa ha detto il perdono è indispensabile, se manca non si può vivere in pace. Prima o poi nel cuore e tra le persone nascono conflitti, accuse, rancori, vendette che distruggono i rapporti, dividono le famiglie e scatenano le guerre. E poi appunto il riferimento all'11 settembre rimanda a questo, perché quello fu davvero nella storia mondiale un momento in qualche modo di cesura, perché poi da là
1: lo ricordo bene, Alessandro, avevo 22 anni, era l'anno in cui sono entrato in seminario, perché sono entrato in seminario il 24 settembre, e ricordo molto bene quella giornata, a noi era pomeriggio se non erro,
0: erano le 4 del pomeriggio
1: del pomeriggio, ricordo che all'inizio sembrava un solito incidente, infatti riguardando un po' anche le vecchie testate, i giornali straordinari, le edizioni straordinarie, si parlava di questo incidente aereo, però poi si capisce che c'era qualcosa di più e avrebbe cambiato la storia, l'ha completamente cambiata. Abbiamo ascoltato, ma poi è stato rimbalzato l'audio di Giovanni Paolo II all'indomani, l'abbiamo ascoltato anche nel nostro GR della radio in questi giorni,
0: certo.
1: Come Giovanni Paolo II non solo lancia questo messaggio, ormai già lui anche in età avanzata, ma si va anche lì sul posto dove era avvenuto il fatto. Ma la cosa più impressionante ancora oggi è che dopo 25 anni dobbiamo porci una domanda: cosa è cambiato nell'umanità? Cioè, oggi non c'è più quella tipologia di attentato, ma c'è sempre la minaccia. Abbiamo sempre una continua minaccia. Penso che quell'11 settembre abbia anche nella nostra mentalità umana messo proprio questo dubbio, questo sospetto, questa paura. Oggi viviamo in questa paura costante, no? Quando sentiamo le minacce di Putin, le minacce di Trump tra di loro, no? È come se noi fossimo al centro e quell'11 settembre sia sempre lì.
0: Allora, diciamo che l'11 settembre in qualche modo poi ha determinato da parte degli Stati Uniti una vera guerra al terrorismo, sì. Fino all'uccisione di Osama Bin Laden, però tutta la campagna in Afghanistan, il rafforzamento delle misure in tutto il Medio Oriente, e poi ci sono stati anche una serie di attentati anche in Europa, pensiamo a quelli in Spagna, i cosiddetti lupi solitari, che in qualche modo, perché poi sappiamo quanto il terrorismo e anche Al-Qaeda si sia in qualche modo polverizzata, no? In Africa ci sono tutta una serie di organizzazioni che fanno apertamente riferimento ad Al-Qaeda o ad estremismi che sono in qualche modo però hanno una forma di affiliazione di tipo quasi secondario, ma fanno riferimento a quell'ideologia. E il problema è sempre quello: che cosa si è fatto nel corso degli anni, dei decenni, per appunto sminare quell'odio. In realtà sappiamo benissimo che odio porta odio e armi portano armi. Allora bisogna anche capire se tutta questa forma di politica che anche l'Europa in questo momento vuole fare per essere più autonoma militarmente dagli Stati Uniti, se è la via giusta. Sappiamo invece benissimo che in tante guerre, pensiamo a quella sull'Ucraina, sì. E anche a quanto è successo a Gaza, forse la via diplomatica, la pressione diplomatica e forse anche la pressione economica, se fosse stata più più cogente, probabilmente le cose sarebbero andate in modo differente. Nelle guerre che noi vediamo, secondo me uno dei grandi assenti è il piano diplomatico. Capisco che il piano, sì, diplomatico non possa avvenire nell'arco di una mezz'ora, ha bisogno di anni per essere stratificato e per entrare nel dettaglio, però alla fine quella è l'unica via che abbiamo, e in fondo la logica del perdono, del confronto si rifà anche appunto all'azione diplomatica, don Maurizio.
1: Sì, un'azione diplomatica che sappiamo, io mentre tu parlavi mi veniva in mente anche Giovanni XXIII quando riuscì attraverso quell'azione e anche a quell'appello con Gorbaciov e tutto il resto, ma così come i papi sono intervenuti sempre al momento giusto, forse manca anche una figura diplomatica, i mediatori diplomatici, coloro che riescono e hanno abilità non soltanto nelle parole ma soprattutto nell'empatia, perché poi diciamoci la verità, Alessandro, la diplomazia è anche empatia.
0: La diplomazia è anche empatia, sì, ma anche capacità.
1: Entrare anche nell'altro, capire anche le ragioni e dell'altro, capire anche i limiti dell'altro e aiutare, no? Raddrizzare.
0: Guarda, allora, in effetti, mentre tu parlavi alle, sì, diciamo, alle ore sì, 11.35, o meglio un po' prima, è intervenuta è intervenuto il Cremlino su un conflitto che ormai sta andando avanti in modo sanguinoso da 4 anni. Dice: la Russia non esclude tenere colloqui trilaterali sull'Ucraina in ottobre. Questo l'ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Non escludiamo questa possibilità, stiamo parlando del prossimo futuro, non può essere escluso. Diciamo che purtroppo dal punto di vista in Ucraina la situazione sta peggiorando, perché la cronaca dice che una stazione di servizio vicino al confine tra Ucraina e Polonia è stata colpita durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina, provocando un vasto incendio. Certo, c'è a questo punto la richiesta di Putin che Zelensky vada a Mosca, e logicamente capisco che Zelensky su questa opportunità non sia d'accordo. È chiaro che servirebbe un terreno, un territorio in qualche modo neutro, su questo non c'è dubbio, perché ormai oggettivamente tra la Russia e l'Ucraina è stato tracciato un solco che è difficilissimo,
1: molto
0: che sia
1: profondo,
0: che sia si riempia in poco tempo, e non penso che la sonda, anche Zelensky l'ha fatto capire, lui non è disponibile ad andare a Mosca. Però ecco che qui, appunto, come dicevamo con te prima, manca un aspetto fondamentale, che è la diplomazia, e purtroppo le Nazioni Unite in questo momento hanno dimostrato di essere scarsamente efficaci.
1: Deboli.
0: Arrivano anche nuove notizie dallo stretto di Hormuz, perché una nave è stata colpita nello stretto di Hormuz, causando la morte di una persona e il ferimento di altre 3. Certo, tutto questo destabilizza ancora di più il
1: processo anche di riorganizzazione, anche di equilibrio tra le parti, no?
0: Esatto.
1: Perché se parliamo di colloqui trilaterali, bilaterali, allora bisogna capire nel concetto di colloquio, no? Quindi di parola tra più persone, cioè il colloquio deve avere poi un riscontro nella realtà. Se poi la realtà, ecco, come le notizie che abbiamo appena ascoltato, ci riporta lontano da quel colloquio o da quella mediazione, vuol dire che ci sono persone che si spendono
0: e altre invece che fanno esattamente
1: che
0: il lavoro
1: fanno
0: opposto.
1: Fanno l'opposto, il contrario.
0: Allora, vedremo se nelle prossime settimane interverranno anche Cina e India, che si sono dette disponibili a mediare per l'Ucraina. Sia il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina, e che Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Così dice l'agenzia ufficiale TASS. Allora, Don Maurizio, io mi fermerei qua, perché c'è spazio anche per un po' di musica. Diciamo, fondamentale è stato questo vero appello, diciamo, al perdono di Papa Leone, e soprattutto 2 giorni dopo, l'11 settembre.
1: Con il buon vento disarmiamo il rancore, con il buon vento, cioè il buon vento significa riportare, togliere le nuvole che possono ingombere. Quindi in questo momento la nuvola più grande qual è? È la precarietà del provvisorio. Io penso che viviamo anche in una situazione non soltanto religiosa e spirituale, ma anche politica e geopolitica provvisoria,
0: molto provvisorio. Esattamente. E vi ricordo, domani il compleanno di Papa Leone, per cui domani, insomma, tutti pronti per gli auguri.
1: Per gli auguri al Santo Padre per i suoi 71 anni. Buon vento anche al Santo
0: buon
1: Padre.
0: Buon vento, esatto. Allora, grazie a Don Maurizio Gianella per essere stato con me, e anche a Bruno Orti, che in questo momento ci ha assistito alla parte tecnica.

0: santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari radioascoltatori, benvenuti a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale cerchiamo di sfogliare l'album di famiglia della Chiesa, in particolare a partire dalle diocesi, con le quali desideriamo condividere insieme i loro patrimoni, i santi appunto della Porta Accanto. Altre volte facciamo degli speciali, speciali dedicati ai santuari, speciali dedicati a delle figure particolari che desideriamo evidenziare e valorizzare. Ed è il caso proprio di oggi. Vogliamo infatti conoscere la figura del beato Sebastiano Valfrè, un oratoriano, figlio dunque di San Filippo Neri. E allora, per capire bene il beato Sebastiano, è giusto capire chi è stato San Filippo Neri, anche perché per la città di Torino il Valfrè è stato proprio definito il San Filippo Neri di Torino. Bene, allora vogliamo dialogare insieme al procuratore generale degli oratoriani, Padre Michele Nicolis. Padre Michele.
2: Sì, sì. Eccomi qua, buona giornata a tutti quanti, quelli che sono in ascolto.
1: Grazie infinite. Vuole dirci innanzitutto chi sono gli oratoriani?
2: Allora, gli oratoriani sono, definiamoli, una società di vita apostolica, cioè un gruppo di preti che vivono insieme. È un modello, una novità collocata ovviamente nel 500, San Filippo nasce nel 1515, muore nel 1595, per cui la sua vita lunga per il tempo, 80 anni circa, copre il 500. Il 500 sappiamo che è stato un secolo molto complesso, c'è il Rinascimento, ci fu nel 1527 il sacco di Roma che segna una ferita profonda non solo a livello politico, militare, ma anche a livello sociale, religioso. San Filippo, in questo contesto post sacco di Roma, arriva a Roma, perché lui è nato a Firenze, vive per 18 anni a Firenze, un anno a Cassino, che allora si chiamava San Germano, presso lo zio che lo vuol far diventare mercante di stoffe, suo erede, non è la sua strada. È affascinato da Roma, Roma città dei papi, Roma città di grandi glorie del passato. A 19 anni arriva, si inserisce in città, cerca un lavoro che troverà presso una famiglia fiorentina dove lui farà il precettore dei figli, e studia anche lui, studia dagli agostiniani, studia la Sapienza, vive da laico impegnato, curioso di capire, di conoscere, e ci sono alcuni eventi che segnano la sua vita, tra i quali ne voglio citare due. Il primo, 1544, alla vigilia di Pentecoste, sta pregando nelle catacombe e lui definisce questo evento, un evento mistico che poi verrà, del quale si verrà a conoscenza solo alla fine della sua vita, un globo di fuoco gli entra nel petto e lo riempie dello Spirito Santo. Questo lo segna da laico ancora. Poi nel 1551 diventa sacerdote, quasi spinto dal suo padre spirituale perché lui non se ne sentiva degno, e è reduce anche dall'anno santo, ecco il secondo punto, del 1550, dove lui si impegna all'accoglienza dei pellegrini. Accoglienza dei pellegrini non solo da un punto di vista spirituale, di accompagnamento, ma anche molto pratico, molto concreto, l'alloggio, le piaghe, il mangiare, il conforto. Sappiamo che il pellegrinaggio al tempo era tutt'altra cosa, siamo reduci da un bellissimo giubileo e questo è stato senz'altro un giubileo che ha segnato, ma ha visto la gente approcciarsi alla città di Roma con grandi comodità, tutto sommato, rispetto al passato. Allora lui, forte di queste due cose, si impegna per far conoscere il Vangelo nella semplicità e da lì parte la sua azione pastorale. Vive con un gruppo di preti in una, chiamiamola, casa del clero, San Geronimo della Carità, e lì inizia questi incontri, dapprima nella sua cameretta, poi nella soffitta della chiesa, e via via sempre si ingrandisce sempre di più. Questi sono i primi germi dell'oratorio. Lui poi diverrà rettore di San Giovanni dei Fiorentini finché il Papa gli darà quella che oggi è Chiesa Nuova, Santa Maria in Vallicella, che lui edifica nelle sembianze attuali. Allora l'oratorio è un momento di incontro, di formazione, di catechesi, di canto, di preparazione, di cristiana nella vita cristiana per tutti, dove la prima cosa che si fa, e questa è una novità per il tempo, è l'ascolto e la trattazione familiare della parola di Dio. Siamo appena dopo il Concilio di Trento, ma è ancora in corso quando inizia, e sappiamo benissimo quanto il Concilio di Trento deve cercare di porre rimedio alle varie fratture che c'erano state: Martin Lutero 1517, Enrico VIII d'Inghilterra 1534, il Calvinismo e tante altre problematiche del tempo, e lui parte da lì, ascolto familiare della parola di Dio, poi forma la sua gente, li educa, li fa anche divertire, stare insieme, penso al pellegrinaggio alle sette chiese che con lui nasce, quindi l'oratorio come un oratorio, però orare, pregare, non un momento di preghiera, ma una preghiera diciamo multiforme, e da lì parte tutto quanto. Poi un gruppo di preti che se ne occupa, quindi gli oratoriani, anche vulgarmente, nel senso popolarmente detti filippini, 1575, e da lì parte la congregazione romana. Poi, verso la fine della vita di San Filippo, altre congregazioni cominceranno a nascere, lui era un po' scettico, Napoli, Camerino e via discorrendo, fino ad arrivare alle 92 congregazioni sparse oggi nel mondo, con tutte le vicissitudini storiche, Napoleone, Unità d'Italia che ci possono essere state nel frattempo. E qui arriviamo a Torino con il Beato Valfrei, che si colloca nella prima metà del 600. Questo spero di aver fatto un veloce.
1: No, noi la ringraziamo perché questo ci permette di capire meglio quindi anche la figura del Beato Valfrei in Torino.
2: Sì, uno dei motivi per cui a Torino stanno riprendendo un po' tutta una serie di incontri, celebrazioni per il Beato Sebastiano, è perché nel 2029 sarà il quarto centenario della sua nascita, e allora la Congregazione dell'Oratorio di Torino, insieme all'Arcidiocesi di Torino e a tanti altri gruppi ed associazioni, stanno diciamo riprendendo questa figura. E è curioso come queste figure siano a volte un po' nascoste, ma siano fondamentali per lo sviluppo poi di altre. C'è il Valfrei, lo dicevamo anche prima, qualcuno lo definisce il San Filippo di Torino, qualcun altro lo definisce l'anticipatore della stagione dei santi sociali. Forse santi sociali rischia di essere fuorviante come termine, anche se è corretto, per carità, magari direi santi della carità. In Valfrei si riconoscono San Giovanni Bosco certamente, ma il Cottolengo, il Cafasso, il Murialdo e tanti altri santi, principalmente dell'Ottocento, che sono un lustro tuttora, c'è un motivo di umile vanto per la città di Torino. Ecco, dietro a loro c'è la figura di questo Beato Sebastiano Valfrei, oratoriano, perché lui entra nella congregazione dell'Oratorio di Torino da giovane, appena fondata, con un altro che, poveretto, molto giovane, muore subito e lui rimane solo praticamente. Però lui non perde coraggio, va avanti, porta avanti la fondazione della Congregazione dell'Oratorio, e siamo nella metà del 600, e quindi Filippo è morto da poco più di 50 anni, è stato fatto santo Filippo Neri nel 22 del 1600, quindi è una cosa assolutamente nuova, fresca ancora nella sua, diciamo, novità e nel suo messaggio. E lui si adopera in maniera molto diciamo poliedrica nella piccola città, perché non pensiamo che la Torino dell'epoca fosse una grande città, però era una città molto viva, molto vivace, era anche la capitale, per cui sicuramente lì si intrecciavano tante forme di relazione. E diciamo che i santi normalmente che si cercano tra loro portano avanti un carisma adattandolo al contesto,
1: quello certamente.
2: Abbiamo parlato del Filippo Neri nella Roma del 500, potremmo parlare di un santo che è a metà strada a livello di tempo tra Filippo Neri e il Valfrei, che è il San Francesco di Sales, e lo cito proprio perché diventerà importante poi per San Giovanni Bosco. nella Annecy, Ginevra, a cavallo tra il 5 e il 600, e poi troviamo il Valfrè a Torino e poi via via gli altri, quindi prendono un carisma che poi è sempre il Vangelo vero alla base e lo adattano nel contesto nel quale vivono, nel tempo storico e in risposta alle esigenze che ci sono, così come fece Filippo dopo il Sacco di Roma di cui parlavo prima.
1: Grazie infinite per questo e dopo lo stacco musicale che lo dedicheremo naturalmente a questo punto a San Filippo andremo a scoprire proprio la figura del beato Sebastiano Valfrè. Grazie.
2: Grazie, grazie.

0: Cari ascoltatori, dopo aver tratteggiato il profilo del Beato Valfrè, vogliamo andare a conoscere un po' il suo messaggio e la sua attualità con Daniele Bolognini. Daniele, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Può aiutarci a cogliere l'attualità del Beato Valfrè? Qual è stata la sua intuizione e qual è il suo messaggio per noi oggi?
1: Beato Sebastiano vive nel 600, quindi un'epoca evidentemente lontana da noi, però viene beatificato nel 1834 e quindi è il santo che a Torino è il riferimento nell'Ottocento, e sappiamo che a Torino nell'Ottocento vivono i grandi santi che noi chiamiamo forse in forma un po' riduttiva sociali, ma comunque i grandi santi della carità, forse è meglio dire Don Bosco, Cafasso, Murialdo, Cottolengo, poi anche vari beati, e bisogna assolutamente dire questo. Il Valfrè è stato l'ispiratore di alcune azioni di questi santi, e comunque è stato sicuramente anche il loro modello. E basti pensare all'attenzione che aveva il Valfrè verso i carcerati, quindi rimandiamo subito al Cafasso, o comunque alla formazione dei sacerdoti, quindi anche ai sacerdoti che si sono dedicati appunto alla formazione dei nuovi sacerdoti. Quindi il Valfrè è un personaggio che vive, sì, rispetto a noi, lontano nel tempo, però il suo messaggio è assolutamente attuale da questo punto di vista.
0: Lo possiamo cogliere anche da qualche suo scritto, da qualche suo...
1: Sì, assolutamente. Allora, il Valfrè nasce in un piccolo paese delle Langhe, Verduno, poi viene a Torino che ha solo 16 anni. Può vantare poi una formazione assolutamente solida, perché frequenta da alunno esterno il collegio dei Gesuiti e viene catturato, diciamo così, dal carisma filippino di San Filippo Neri. Entra in una congregazione molto piccola a quei tempi, anziché sull'orlo dell'estinzione, perché non aveva neppure una sede stabile ed erano in pochissimi padri, però lui appunto entra in questa della congregazione filippina, e la cosa che caratterizza anche un po' tutto il suo apostolato è un rapporto, una grande attenzione per i poveri, assolutamente una grande attenzione per i poveri, però anche il fatto che riesce a stabilire un rapporto veramente molto, molto profondo e anche di fiducia con i nobili e soprattutto con la casa regnante, con i duchi. In particolare lui viene poi ad un certo punto nominato precettore e consigliere spirituale del duca Vittorio Amedeo II, e quindi non si fa remore, nonostante appunto noi immaginiamo una figura del grande sovrano in un'epoca di ancien regime, quindi in cui il sovrano era veramente un personaggio intoccabile, e non si faceva remore a dargli consigli, ma anche molto, molto pratici, e gli diceva: stai attento ai poveri, devi assolutamente, i poveri sono lo strumento che addirittura ti può far raggiungere la benevolenza del Signore verso di te, perché sono i figli prediletti anche del Padre Eterno. E quindi lui scrive, ad esempio c'è una lettera molto bella che lui scrive al Duca, e gli raccomanda proprio questo: sempre la grande attenzione per i poveri.
2: Faccia frequenti offerte di sé a Dio e per suo riguardo replichi spesso gli atti di fede, di speranza, di contrizione, eccetera. Cose che straccano poco e giovano molto. Non le parlo della frequenza dei santissimi sacramenti, sa il giovamento che da essi ne deriva. Si ricordi sempre che non è men sovrano principe che padre dei sudditi. E sa essere massima di fede che chi è misericordioso conseguirà misericordia. Sa quanto bisogno si tiene di Dio. Se con esso se la intenderà sempre, non potrà sperare che buona riuscita alle sue intraprese.

0: sarebbe arrivata grazie all'intercessione della Madonna, e questo fa sì che in questi terribili mesi, da maggio fino a settembre, fino all'inizio di settembre del 1706, si guardi anche la Vergine Consolata come il punto, il santuario, l'immagine, la devozione alla Madonna come veramente come si può dire, la forza, il punto da cui trarre la forza per resistere, e tutto avviene secondo quello che è stato predetto dalla Beata Maria degli Angeli, e continuava a ripetere il Valfre, che la Madonna avrebbe assistito la resistenza e avrebbe aiutato Torino a restare libera, e ciò avviene come era stato predetto, come il Valfre anche ripeteva. Tutto ciò porta alla realizzazione della Basilica di Superga, per dire, ed è il regista di tutto questo è il Beato Sebastiano Valfre, che indirizza veramente tutto quello che è l'aspetto religioso di questi anni, e ha come regista il Beato Sebastiano.
1: Ma posso cogliere, Daniele, che il Beato Sebastiano getta quasi le basi perché poi i grandi santi successivi di Torino possano esprimersi al meglio?
0: Sì, assolutamente. Ci sono degli esempi molto belli, degli aneddoti anche molto, molto simpatici. I soldati di Ronda vedevano, quando c'era una sorta di coprifuoco, non in città, non c'era neanche l'illuminazione pubblica, quindi i soldati di Ronda erano abituati a vedere un piccolo sacerdote accompagnare le persone che dormivano per strada agli ospizi, quindi, e sapevano benissimo che era il Beato Sebastiano. E quindi i vari santi, ripeto quello che avevo detto prima, che faceva l'assistenza ai carcerati. Pensiamo solo che lui muore ottantenne, quindi una bella età anche per quel tempo, e lui muore nel mese di gennaio, alla fine di gennaio, quindi in pieno inverno, e quella mattina, nonostante fosse febbricitante, aveva l'impegno di andare nelle carceri a trovare i carcerati, e non rimanda, quindi quella mattina, il 30 gennaio, immaginiamo che freddo facesse, va appunto nelle carceri, poi torna nella sua comunità ed è poi, insomma, da lì nella giornata sarebbe morto, assistito tra l'altro dal duca in lacrime dal duca Vittorio Amedeo II. Quindi questa attenzione per gli ultimi, lui passava dalle stanze, diciamo, auliche di palazzo ducale, quindi alle soffitte dei poveri, alle carceri, che possiamo immaginare come erano le carceri anche a quei tempi, quindi fa proprio da Tredunione, e questo è quello che fanno poi anche molti santi della Torino dell'Ottocento. Immaginiamo il Murialdo era di origine borghese, quindi una famiglia appunto benestante, e non si fa remore a chiedere l'elemosina per strada, perché ha sempre tanti debiti, come anche Don Bosco è sempre stato pieno di debiti nella sua attività, perché avevano sempre bisogno di denari per portare avanti le loro opere, e quindi il Beato Sebastiano era proprio in quegli anni la figura a cui loro facevano riferimento.
1: Ecco, possiamo dire dunque che un santo prepara l'attività del santo successivo. Insomma, nella storia non c'è mai competizione, ma c'è una gara come a staffetta, dove si passa il testimone e ciascuno cerca, esatto, di esprimere al meglio il proprio tratto di strada. Questo può aiutarci veramente anche oggi a comprendere che veramente tra santi non c'è concorrenza, ma c'è proprio questo concorrere al bene degli altri, sapendo assolvere in pieno quanto Dio ci affida. E potrebbe essere veramente un aspetto interessante, nonostante passino i secoli, ma sappiamo bene che, come dice la scrittura, un giorno sono come mille anni per Dio, quindi non c'è problema. Vai pure avanti, Daniele.
0: Ecco, un altro aspetto che mi piace anche ricordare è la sua grande devozione verso la Sindone, e ciò lo lega indissolubilmente alla storia religiosa di Torino. La Sindone era la grande reliquia della casata, la grande reliquia che guardavano tutto il mondo cristiano come la reliquia delle reliquie, no, possiamo dire. E lui scrive una dissertazione storica, perché in qualche modo si dilettava anche a scrivere, no, dormiva pochissimo, immagino, perché si dilettava a scrivere di vite di santi, sono state conservate le sue omelie, eccetera, e lui scrive ad un certo punto anche una dissertazione storica sulla Sindone. L'occasione è quella di darla alle due figlie del duca Vittorio Amedeo II, Maria Gabriella e Maria Adelaide, che vanno poi lasciano Torino perché diventano le consorti dei futuri re di Spagna e di Francia, quindi anche immaginiamo, e lui era stato percettore di queste due principesse, quindi quando queste lasciano la città, lui fa come da loro come dono spirituale una dissertazione storica dove raccoglie tutte le not-

0: notizie che lui appunto può raccogliere dagli altri storici che avevano scritto sulla sindone. Quindi fa questo compendio che è anche molto interessante dal punto di vista storico. È un compendio che sì, appunto, parla di tutto quello che noi, che all'epoca si sapeva dell'origine della sindone, dei vari passaggi, eccetera, delle casate, da una casata fino ad arrivare all'altra, fino ad arrivare di Savoia. E lui però lascia anche dei messaggi molto belli su quella che è la visione della sindone in chiave ovviamente evidentemente spirituale. Da ricordare anche, questo è anche un aneddoto interessante, quando la sindone ha bisogno di rammendi, perché le toppe messe dalle Clarisse nel 500, che erano state messe a seguito dell'incendio che la sindone ha subito nel 500, quando queste toppe sono da rammendare, da sistemare, non poteva essere chiamato che il Beato Sebastiano il Duca, non ha nessun altro, cioè vede subito che può essere il Beato Sebastiano. E quindi ci sono anche, c'è un bel quadro e una bella incisione che raffigura questa immagine, è appunto rappresentata il Beato Sebastiano in ginocchio che non trattiene le lacrime e rammenda la sindone alla presenza proprio del Duca. Quindi anche la storia del Beato Sebastiano è veramente molto legata a quella che è la sacralità, l'aspetto religioso della città di Torino, ma poi va anche oltre, perché la sindone è quello che lui scrive, anche molto bello da questo punto di vista. La sindone poi è patrimonio di tutta la cristianità, ma evidentemente non solo di Torino. Ecco, in un capitolo in particolare, in un capitolo di questa dissertazione storica, la sindone diventa la chiave di lettura per una meditazione sulla risurrezione e sulla croce, sul valore della croce e sul valore e su quello che poi il messaggio che, come si può dire, appunto la risurrezione di Cristo, quindi il centro di tutto il nostro credo. E il Beato Sebastiano accoglie veramente appieno in una paginetta quello che è questo aspetto della sindone, il fatto che ci parla di croce e ci parla anche di risurrezione.
1: La croce fu l'altare del sacrificio, la sindone fu la veste del sommo sacerdote. La croce fu l'albero, la sindone fu la vela con che la nave della sacratissima umanità del Salvatore, passato il soglio della morte, giunse felicemente in porto della gloria consumata. La croce vivo lo riceve e lo rese morto. La sindone morto lo riceve e lo rese vivo e glorioso.
2: Daniele, io ti ringrazio per la tua presentazione. Ormai dobbiamo concludere questo nostro programma e questa nostra puntata dedicata proprio al Beato Sebastiano, oratoriano impegnato nella Torino del 600 e precursore di tanti altri santi che poi si susseguiranno durante i secoli proprio nella Torino ma anche in Italia. Io ti ringrazio di cuore, come ringrazio chi ti ha preceduto, per averci fatto conoscere questa figura e soprattutto la sua attualità. Grazie infinite.
0: Grazie a voi.
2: E restiamo nella terra del Valfrè e ascoltiamo a conclusione di questa trasmissione L'amore in testa, proposto dal gruppo Sermig di Torino.

0: Già da più notti sode ancora il mare, lieve su e giù, lungo le sabbie lisce. Eco d'una voce chiusa nella mente che risale dal tempo. Ed ha anche questo lamento assiduo di gabbiani, forse d'uccelli delle torri, che l'aprile sospinge verso la pianura. Già m'eri vicina tu con quella voce, ed io vorrei che pure a te venisse ora di me un eco di memoria, come quel buio murmure di mare.
1: Cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti dal vostro Luigi Cioffi, che anche per questa domenica vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di concerto festivo. Come avrete senz'altro notato, abbiamo aperto quest'oggi la nostra trasmissione con una bellissima poesia di Salvatore Quasimodo, dedicata al mare. E sì, proprio così, in queste caldissime giornate estive, abbiamo pensato che affrontare il mare da un punto di vista musicale avrebbe potuto distoglierci dalla routine. L'immensità del mare, la sua misteriosa volubilità, la splendente bellezza, le sue crudeli asperità hanno da sempre stimolato la fantasia degli artisti. Questo è avvenuto tanto nella letteratura come nell'arte figurativa, ma anche e soprattutto nella musica. La musica cosiddetta programma del Novecento ha individuato spesso nel mare uno dei suoi principali oggetti di osservazione e di produzione espressiva. Non è possibile alludere al mare nella musica sinfonica se non prima di aver fatto riferimento alla potenza della simbologia dell'acqua. Essa infatti richiama significati collegati alla profondità della conoscenza, alla purificazione, al mistero dell'ignoto. Le inesplorate profondità oceaniche ne sono un chiaro segno. E allora direi di iniziare questa nostra carrellata di ascolti musicali dedicati al mare partendo da uno dei capolavori della musica francese. Parliamo di La Mer di Claude Debussy. Al momento di accingersi a scrivere La Mer, Debussy dichiarò di voler dare espressione musicale alla passione per il mare, nutrita sin da ragazzo, quando pensava di fare il marinaio, e poi sempre vissuta attraverso ricordi indimenticabili. L'opera lo occupò dal 1903 al 1905. Alla sua prima esecuzione suscitò entusiasmo e sconcerto insieme. Vi fu chi si rese conto che la tavolozza espressiva di Debussy, mentre da una parte aveva raggiunto in quella partitura una varietà massima di atteggiamenti, dall'altra tendeva a riacquisire un ordine discorsivo all'interno dello stesso stile. L'opera è composta da tre schizzi che presentano una scrittura sinfonica. Il primo di questi tre schizzi sinfonici si intitola Dall'alba al mezzogiorno sul mare. È caratterizzata da timbri scuri e gravi. L'alba sembra impercettibilmente procedere verso il mezzogiorno. In realtà non v'è una vera e propria cesura tra le due parti della giornata. Il movimento rappresenta un unico e continuo episodio musicale. Si passa quindi ai giochi d'onda, dove l'onda è simbolo di ciò che è estremamente mutevole e frammentario. La Mer si conclude con il dialogo del vento del mare. Anche qui è presente un certo conflitto tra episodi caotici ed altri molto più tranquilli, ma poi ritornano cellule tematiche e ritmiche del primo movimento che tendono a riportare un certo ordine a chiusura della composizione. Ricordo che Debussy si ispirerà alla grande onda di Kanagawa di Hokusai. Ad introdurre questo meraviglioso ascolto vorrei leggervi i versi di Onde di Mario Luzzi. Qui è la lotta con se stesso del mare, che nelle cale livide si torce, si svelle dalla sua continuità, si innalza, manda un fremito e ricade. Il mare, sai, mi associa al suo tormento. Il mare viene, volge in fuga, viene. Coniuga tempo e spazio in questa voce che soffre e prega rotta alle scogliere. Ascoltiamo allora di Claude Debussy, La Mer, nella esecuzione della New York Philharmonic diretta da Leonard Bernstein.

Nella esecuzione della New York Philharmonic diretta da Leonard Bernstein abbiamo ascoltato di Claude Debussy La Mer. E passiamo ora ad un altro ascolto, assai meno conosciuto, La Sinfonia del Mare di Gianfrancesco Malipiero. È possibile che il musicista veneziano abbia avuto occasione di ascoltare alcuni mesi prima della sua Sinfonia del Mare l'esecuzione della Mer di Debussy ed eventualmente ispirarsi ad essa? È più probabile che da veneziano egli sentì fin da giovane l'esigenza di esprimersi in termini musicali su una realtà che lo riguardava da vicino, il mare Adriatico, e che per pura coincidenza abbia scritto la sua sinfonia poco dopo il celebre lavoro sinfonico del francese. Malipiero scrisse la sua Sinfonia del Mare nel 1906, all'età di 23 anni, quando ancora stava assimilando le influenze di Debussy, di Dukas e di Rimsky-Korsakov. Unica tra le opere di quel periodo a non essere ripudiata dal compositore, è poco più di un lavoro da studente, ma lascia già intravedere quelle idee peculiari che saranno sviluppate negli anni successivi. La Sinfonia del Mare è costituita da un unico movimento, andante sostenuto, uno scorrere musicale con diverse articolazioni armoniche, timbriche e ritmiche evocanti l'andamento variabile del moto ondoso, da calmo a mosso e a tempestoso, come richiamato da un episodio centrale. E ancora una volta vorrei introdurre l'ascolto di questa Sinfonia del Mare di Malipiero con i versi di Mario Luzzi. Il mare si ara, si pettina, si struscia contro se stesso il mare, pizzicato dall'aria, mordicchiato dal vento, nella verde azzurra pelle. Ascoltiamo allora di Gianfrancesco Malipiero la Sinfonia del Mare, nella esecuzione della Moscow Symphony Orchestra diretta da Antonio de Almeida.

0: Nella esecuzione della Moscow Symphony Orchestra, diretta da Antonio D'Almeida, abbiamo ascoltato di Gianfrancesco Malipiero la Sinfonia del Mare. E con questo ascolto si chiude anche per oggi il nostro consueto appuntamento dedicato alle composizioni per grande organico. Il tema che abbiamo voluto affrontare è stato quello del mare. Proseguiremo con la ricerca di ascolti musicali dedicati a questo tema anche nelle prossime settimane. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga a voi tutti un cordiale saluto e l'augurio di una buona domenica in compagnia dei nostri programmi.
1: Radio Vaticana Musica. Avete ascoltato?

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Il titolo di Papa in ricordo dell'11 settembre ci spinge a lavorare per la pace. Leone sottolinea il valore del perdono. Ancora bombardamenti nello Yemen, almeno 500 morti tra le forze della resistenza legate al governo. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci Studio. Un ricordo delle vittime degli attacchi terroristici alle Torri Gemelle l'11 settembre 2001, una preghiera per coloro che portano le ferite di quel tragico giorno, così il Papa al termine dell'Angelus in occasione del 25esimo anniversario di quel tragico avvenimento a New York. Salvatore Cernuzio.
2: Parole di memoria e di speranza, quelle del Papa all'Angelus a un quarto di secolo da quel terribile attacco in cui la storia ha cambiato direzione. Rinnovo le mie preghiere per coloro che hanno perso la vita e per coloro che continuano a portare le ferite di quel tragico giorno. Il primo pontefice statunitense lega la storia all'attualità, il dolore di quel tempo a quello vissuto in quest'epoca, e in inglese lancia quindi un appello di pace. In cui i conflitti e la violenza affliggono tanti nostri fratelli e sorelle, invito tutti a pregare affinché il Signore conceda al mondo il dono della pace. Un dono alla pace, ma anche un impegno a cui Leone XIV chiama tutti i credenti.
3: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace, anzitutto con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
1: E poco prima all'Angelus il Papa aveva ricordato che perdonare sempre, anche quando è difficile fare il primo passo. Per i particolari, Deborah Donnini.
4: È il perdono senza misura al centro della riflessione del Papa all'Angelus, il perdono che Gesù ha testimoniato fin sulla croce verso i suoi persecutori.
3: Il perdono è indispensabile e se manca non si può vivere in pace. Prima o poi, nel cuore e tra le persone, nascono conflitti, accuse, rancori, vendette che distruggono i rapporti, dividono le famiglie, scatenano le guerre. Solo il perdono libera e riporta la luce, anche là dove la povertà materiale e morale dell'uomo per un momento ha reso cupo l'orizzonte e incerto il cammino.
4: Un'esperienza, quella del perdono, sperimentata più volte da San Pietro nella sua vita, in particolare quando, dopo aver rinnegato Gesù, lo incontra risorto sulla riva del lago di Galilea e il Signore lo invita a seguirlo. Questa carità che dimentica e guarisce segnerà per il primo degli apostoli la conferma della sua missione.
1: Andiamo in Ucraina perché una stazione di servizio vicino al confine con la Polonia è stata colpita durante un massiccio attacco di droni russi contro appunto l'Ucraina, provocando un vasto incendio. Attaccato anche un treno con 206 persone a bordo a 2 chilometri sempre dal confine. La Russia comunque non esclude al momento di tenere colloqui trilaterali in ottobre, possibile una mediazione di Cina e India. Intanto la Lituania ha chiuso l'aeroporto di Vilnius e la NATO ha fatto decollare i caccia in risposta al possibile avvistamento di droni nello spazio aereo lituano. Ancora bombardamenti e combattimenti nel sud-ovest dello Yemen. Un attacco degli Houthi infatti ha provocato la chiusura dell'accesso orientale alla città di Taiz. Le forze della resistenza schierate col governo yemenita hanno dichiarato di aver perso almeno 500 combattenti e ci sarebbero almeno 1500 feriti. Gli Houthi hanno conquistato, lo ricordiamo, 3 isole nel Mar Rosso che darebbero loro il controllo dello stretto di Bab el Mandeb. Marco Guerra ha sentito Angela Bergantino, docente di commercio internazionale all'Università di Bari.
5: Tutti i traffici che vengono di fatto dalla Cina, dall'India, diciamo dai paesi produttori, non anche di prodotti finiti, passano dal canale di Suez per accedere al Mediterraneo e quindi devono passare da questo stretto. È all'incirca il 10-15% del commercio mondiale delle merci. Non è uno stretto semplice, comunque sono navi di grande dimensione, quindi hanno un pescaggio, cioè richiedono una profondità delle acque, e comunque il problema non è solo di rotte, ma è proprio il problema degli attacchi con i droni che possono esserci in quella zona.
1: E allora finisce qui il nostro giornale, grazie per l'ascolto, a domani.
6: Laudetur Jesus Christus. Ebdomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddita.
7: Petriano Foro per Generalem Audientiam, Catechesium Seriem de Conciliari Constitutione Quest Gaudium et Spes, explicare pergit Leo Quartus Decimus. Die Dominica Sexta Mensis Septembris, Angelicam post salutationem dictam, ortatur pontifex ut mutuus amor teneatur, atque questiones in incrementi gressus adiberantur. Die Mercurii nono mensis septembris, episcopos recepit pontifex, qui proximis sunt focularium motui, eosque estortatus ut communionis unitatisque essent signum. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus, nuntius latinos dicit Rosarius Tronnolone. Die Mercurii nono mensis septembris, in Sancti Petri Platea, generalem audientiam egit Leo Quartus Decimus Papa, ubi constitutionem exposuit, quaest gaudium et spes, ac memoravit esse personam, sibi velle donum se percipi communicandum, dum ex institutione pervenitur ad recipiendum, ad mutuo agendum, ad serviendum. Silvia Guidi, refert.
8: Humana dignitas. Donum et offici conscientia. Hic est catechesis titulus quem imposuit pontifex, qui addidit quod precipuorum humanae persone iurium tuendorum iter perquam insigne est quidam historiae, qui cursus aduc non ad finem est adductus. Hominis dignitas autumavit pontifex ex eo quod est persona manat, atque non pendet ex facultatibus quas possidet, ex divicis vel ex munere quod gerit, sed est donum quod eam antecedit, eam demque superat. Persona, iterum summus pontifex, necessitudinem usque et communionem cum Deo alisque instituit, filii coram Deo, fratris coram ceteris hominibus, eadem opera se referentem clausuram repellit. Omnes nempe ad recipiendum ac serviendum vocamur.
7: Die Dominica Sexta Mensis Septembris, Angelicam Salutationem in Foro Petriano recitavit Leo Quartus Decimus, ipseque ad mutuum amorem dialogumque estortatus. Loquitur Xaverius Sartre.
9: Mutuus amor, quem Iesus apostolus docuit, non aliquid quod attingi non potest, sed facultas quedam vivendi, nostro quoque tempore proponenda. Due dantur vie, asseruit pontifex, adunc animi sensum experiendum, quarum altera est fraterna emendatio, quae sinceritatem simulet, suavitatem requirit. Sincere quidem loqui sibi vultor est agredi, atque difficultates commutare, in adolescendi gradus. Altera vie fedus, aliquod sibi vindicat, non modo ad contentione spracandas, verum esiam et orandum. Iesus namque suos docet discipulos sut inter se conveniant ad quid libet a patre postulandum, quod eis ille procur dubio concedet, communis precassio efficit ut unitas augeatur.
7: Cum episcopos reciperet amicos motus focularium, die nona mensis septembris mane, Leo Quartus Decimus Papa eos de mestortatus ut semitam spiritalem calcantes clare lubic operam darent ad humane familiae unitatem servandam. Ac ratione, dixit pontifex, unitatis testes eritis, diuturnam pacem consecuture. Die quarta decima mensis septembris a summo pontifice aqua inaugurabitur, cum expositionis series in cohabitur quae calamitas ac mirabilia appellatur, queque natura elementa meditanda exhibens sicut timoris speique hominum speculum. Finem facimus loquendi, proxima hebdomada nova audietis. Valete!

0: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
1: Anima Latina, nunc etiam in undis, hic est Fabius Colagrande, ex frequensis stationis radiofonice Vaticane. Salvete, ben ritrovati all'ascolto del Vademecum della Radio Vaticana per latinisti, ben ritrovati all'ascolto di quella che dopo l'estate, diciamo dopo le ferie, perché siamo ancora nelle giornate estive, riprende con una nuova stagione, una nuova stagio, un novum tempus. Carpe diem, approfittate di questi minuti per rispolverare una lingua che qualcuno considera morta ma che continua ostinatamente a dare segni di vita. Con me, come sempre, c'è la giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano. Ben ritrovata, Maria.
2: Salve Fabi. Salvete Ursus, auditoris radiofonici, post anche statem ferventissimam.
1: E abbiamo in studio il nostro scriptor latinus per eccellenza, il reverendissimo Monsignor Professor Valdemar Turek. Ben ritrovato, Monsignor Turek.
3: Gracias quam maximas, placet etiam mihi omnes auscultatores stationis radiofonice Vaticane ex animo salutare et optimam diem omnibus exoptare.
1: Ricordo che Monsignor Turek è coordinatore dell'Ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana. Tra grammatica, curiosità e qualche inevitabile lapsus comincia dunque una nuova Anima Latina. E come sempre cominciamo andando a tradurre dal latino all'italiano uno dei post che Papa Leone XIV pubblica sul suo account X, Leo Papa XIV, chiocciola pontifex trattino basso LN è l'account. E Monsignor Turek, notavo che proprio sulla pagina X di Papa Leone c'è un saluto iniziale: optati
3: ingrediamini summi pontificis leonis pape XIV publicum situm,
1: che sarebbe ben trovati, benvenuti,
3: invitati, diciamo invitati a seguire, ad entrare nell'ascolto del sito pubblico del sommo pontefice Leone XIV.
1: È curioso publicum situm per parlare di un sito internet, perché sono parole latine che già esistono, no?
3: Sì, a volte noi pensiamo che quando parliamo del latino moderno e di alcune cose che fanno parte del mondo dell'informatica di oggi, che dobbiamo sempre creare qualche parola nuova, invece poi ci rendiamo conto del fatto che è una parola che esiste già in latino oppure in greco, quindi non è che dobbiamo sempre creare parole nuove anche quando si tratta di queste tecnologie informatiche moderne.
1: Anche perché anche nella nostra lingua italiana usiamo tante parole latine senza rendercene conto. Allora andiamo subito a tradurre invece uno dei post di Papa Leone in lingua latina. Abbiamo scelto quello del 1 settembre 2026. Lo legge per noi Maria.
2: Oremus omnes pro justa ac sustinenda aque administratione, quae vitae necessarium subsidium est, ut omnibus equa ratione ad eam aditus pateat. Intentio precis, click to pray.
1: E qui, come ha ricordato Maria citando questo account che viene taggato, come si dice in gergo, in questo post del Papa, appunto chiocciola click to pray underscore it, è uno dei post che fanno parte dell'iniziativa della Rete Mondiale di Preghiera del Papa, questa istituzione ufficiale del Vaticano che ci invita a pregare per le sfide dell'umanità e della missione della Chiesa ogni mese, appunto con queste che sono le intenzioni di preghiera del Sommo Pontefice. In questo caso, Monsignor Turek, il Papa ci invita a pregare pro justa ac sustinenda aque administrazione, quindi per una gestione giusta e sostenibile dell'acqua.
3: Sì, esatto. Qui in questa frase non è che troviamo qualche parola nuova, perché in pratica tutti i vocaboli esistono già in latino classico. Forse nelle opere degli autori classici raramente veniva affrontato questo tema, diciamo, della gestione giusta e sostenibile dell'acqua, ma il vocabolario è proprio classico. Quindi oggi capita spesso che adoperiamo questi vocaboli classici, per esprimere un'idea che era già conosciuta nel mondo antico, ma oggi è proprio di moda oppure necessaria.
1: Nella parte finale abbiamo la frase ut omnibus equa ratione ad eam aditus pateat, che sarebbe affinché tutti possano ad essa, cioè all'acqua, aditus, cioè,
3: allora qui abbiamo qui abbiamo una piccola differenza tra le due versioni, quella latina e quella italiana. Allora in latino abbiamo ad eam aditus pateat, in italiano perché tutti possano accedervi in modo equo. Il contenuto è lo stesso, ma dal punto di vista grammaticale in latino, se volessimo tradurre ad litteram, ut omnibus equa ratione ad eam aditus pateat, affinché l'accesso sia, diciamo, aperto per tutti.
1: Certo, certo, sì, è proprio questo che volevo sottolineare. Grazie, Monsignor Turek. Maria, possiamo andare avanti?
2: Certo.
1: E quindi con te passiamo ai neologismi. Che neologismo hai scelto per noi?
2: Ho scelto Meror, che significa magone.
1: Il magone, non un grande uomo che fa magia, ovviamente, ma è la tristezza, la mestizia, che in latino appunto diventa meror meroris.
2: Esatto, e può essere anche tradotto con angustie al plurale e con mestizia.
1: E cosa ci può dire di questa parola, Monsignor Turek, meror?
3: Allora meror in latino è usato abbastanza spesso e normalmente indica un tipo di tristezza, di dolore, di dispiacere. E poi abbiamo menzionato qui due altre o anche tre parole che potrebbero esprimere questo concetto. Abbiamo per esempio angor, da qui in italiano deriva la parola angoscia.
1: Certo.
3: Oppure un certo tipo di oppressione. Poi mestizia, che vuol dire tristezza, adoperiamo a volte in italiano anche il termine mestizia, e poi angustie, un tipo di stato di affanno, di angustia. Noi a volte in ufficio nostro adoperiamo questa parola quando siamo veramente stanchi, abbiamo tante cose da fare, diciamo multis in angustiis versamur, cioè ci troviamo in una realtà piuttosto difficile, complessa, anche di una certa, dico, angoscia, tristezza, ma il momento non è tanto buono perché abbiamo tante cose da fare, da sbrigare.
1: Allora questa ce la deve scrivere questa frase, che la mettiamo anche nella nostra redazione.
2: Esatto.
1: Allora non lamentiamoci, che siamo dei privilegiati. Allora andiamo al gergo ecclesiale. E qui Maria ha fatto una scelta molto interessante, perché ha scelto una parola che è un po' paradossale, perché significa una cosa, però ne significa anche il suo opposto, non è vero?
2: La feria,
1: dal tardo latino feria, ferie. E allora nel linguaggio liturgico significa il giorno della settimana che non è la domenica.
3: E normalmente la settimana liturgica comincia, strano un po', dalla seconda feria. Lunedì è già la seconda feria e andiamo così fino al venerdì, feria sexta. Poi ovviamente sabato è un giorno un po' particolare, domenica dies domini, quindi questo termine indica giorni feriali dal punto di vista liturgico, da lunedì al venerdì. E c'è un bel proverbio, un bel detto che usa in latino questa parola. A volte si dice in ecclesia festa magna, in cucina feria sexta. Vuol dire che se c'è una festa di venerdì è veramente una grande solennità, una grande celebrazione, però in cucina feria sexta, cioè il giorno di digiuno. Quindi in ecclesia festa magna, in cucina feria sexta. Adoperiamo questo termine quando vogliamo sottolineare che veramente la festa liturgica si è svolta in maniera molto solenne, però per quanto riguarda la seconda parte, che di solito un bel pranzo, era piuttosto di venerdì, quindi di digiuno.
1: Però il paradosso è che nel latino classico e poi anche nel nostro italiano feria è un giorno festivo.
2: Giorni festivi dedicati al culto pubblico e privato, e quindi era un giorno nefas, cioè un giorno proibito per esercitare il potere giudiziario e convocare i comizi. Non si poteva.
1: E molti di noi hanno finito le ferie questo periodo.
2: Esatto, noi, per noi
1: tutti.
2: Le ferie, io no.
1: Vabbè. E allora finiamo con le espressioni, i proverbi, i modi di dire. Marianne ha scelto un modo di dire molto interessante che si rifà al mondo dell'arte.
2: Manum de tabula.
1: Cioè?
2: Toglie la mano dalla tavola.
1: Cioè letteralmente significa la mano dalla tavola.
2: Sì, quindi smetti di disegnare, di ritoccare l'opera.
1: Ah, cioè è un imperativo quasi,
2: sì.
1: Basta, fermati.
2: Fermati.
3: In pratica potremmo dire in italiano via la mano dalla tavola, qualcosa del genere.
1: Sì. Ecco, togli la mano dalla tavola.
3: Ecco, togli la mano dalla tavola, ci finisci quest'opera, ormai è il momento di conclusione, no? Perché a volte abbiamo questa tendenza di lavorare troppo, di essere perfetti.
1: Siamo insoddisfatti, incontentabili.
3: Quindi in un certo momento bisogna dire basta, finiamo quest'opera.
2: Infatti,
1: c'è un aneddoto, no,
2: esatto,
1: Maria?
2: Esatto, Plinio il Vecchio, parlando di Apelle, diceva: Apelle, appunto, riferendosi a un artista, aveva questa espressione per dire che non era un grande artista perché non finiva di ritoccare l'opera, alla fine la rovinava.
1: E tra l'altro, sì, questa tendenza a non volersi mai fermare, no? Anche nel lavoro, mi ricorda un mio collega più anziano che una volta mi disse: Fabio, fermati, la perfezione è del diavolo. Perché ricercare la perfezione, monsignor Tore, alla fine può essere un'ossessione.
3: Certo, quando uno non è mai soddisfatto, allora è anche un rischio che non finirà mai opera. Quindi questa è una certa saggezza che bisogna, del resto, in ogni tipo di attività, saper quando si deve fermare.
2: E in Cicerone, invece, in una lettera all'amico Gallo delle Familiares, la usa per dire fermati in tempo, oppure trattieniti da usare espressioni troppo spinte.
1: Ecco, noi ci fermiamo in tempo e chiudiamo
2: e
1: qui questa
2: avanti.
1: Puntata che vi ricordo era la 243esima di Anima Latina. Grazie a Monsignor Turek per averci fatto compagnia nella prima parte di questa puntata.
3: Grazie.

0: Amici di Anima Latina, bentrovati. Nella seconda parte della puntata torna nostro ospite il professor Aldo Settaioli. Buongiorno professore, davvero lieti di averla di nuovo con noi.
1: Anche noi, anche a me fa piacere moltissimo sentire la sua voce e poter parlare alla Radio Vaticana.
0: Aldo Settaioli è professore emerito di lingua e letteratura latina dell'Università di Perugia. Tra i suoi principali ambiti di ricerca figurano Seneca, Virgilio e la tradizione esegetica virgiliana, Orazio, Petronio, Plutarco e le concezioni dell'aldilà nel mondo greco e romano. Professore, oggi parliamo del suo ultimo lavoro per la collana Calligrafia dell'editrice Grafe, la traduzione di due brevi tragedie latine contemporanee di Michael von Halbrecht. La scorsa volta avevamo già parlato del vostro lungo sodalizio. Ricordiamo brevemente chi è Michael von Halbrecht e soprattutto che cosa significa oggi scrivere poesia drammatica in latino.
1: Michael von Halbrecht non ha bisogno di presentazioni, è uno dei più grandi studiosi mondiali proprio di lingua letteraria sulla latina e è praticamente ha studiato quasi tutti gli autori e ne ha riscoperti alcuni come Silio Italico. È inutile elencare i suoi lavori perché ne ha veramente tanti, però ricordo che ha scritto una monumentale storia della letteratura latina che io ho avuto l'onore di tradurre per Einaudi. Poi ho tradotto anche il suo libro su Virgilio per la vita e pensiero dell'Università Cattolica e lui veramente scrive in latino come se fosse una sua lingua materna, perché l'ha imparata così, gliel'ha insegnata il padre, l'ha imparata insieme col tedesco e poi naturalmente parla una dozzina di altre lingue, fra cui il russo, perché per un quarto Michael è russo. E cosa significa scrivere poesia? Innanzitutto, prima di tutto, poesia latina, perché lui ha scritto poesie di tutti i tipi in latino e anche un'operetta in prosa che veramente consiglio a tutti perché è attualissima e si chiama La scimmia di Heidelberg. Poi più propriamente la poesia drammatica, questa è a mia conoscenza è la prima opera drammatica che lui scrive in latino e la scrive perché lui è un autore dell'uso vivo del latino.
0: Ecco, sì professore, scritto... infatti introduciamo, si intitola Due piccole tragedie, racchiude due opere, L'elefantino di Annibale e Cesare nel bosco di Marsiglia. Da quali episodi e da quali autori antichi prendono le mosse queste due piccole tragedie?
1: Primo, principalmente da un'opera che era rimasta quasi ignota e disprezzata, ma che lui ha veramente riscoperto e fatto apprezzare, I Punica, un lungo poema di Silio Italico che narra proprio la seconda guerra punica, in cui il protagonista è Annibale e insieme ad Annibale i principali comandanti romani che lo hanno combattuto. E il secondo invece, la Cesare nel bosco di Marsiglia, prende lo spunto dal terzo libro della Farsalia di Lucano, in cui Cesare, arrivato a Marsiglia sulla via della Spagna, vuole conquistare la città perché da lì può controllare tutte le rotte per la Spagna e per fare questo ha bisogno di macchine da guerra per l'assedio e quindi non si perita a tagliare una foresta sacra che era sacrilegio e dunque si ispira a Lucano, ma in particolare anche in parte da Ovidio, perché c'è un episodio, quello di Erisittone, che anche lui fu punito dagli dei per aver tagliato una foresta sacra a Demetra e quindi ecco, sono questi due, le due opere da cui si prende ispirazione.
0: Ecco, lei osserva che queste due composizioni si collocano nel solco della tragedia romana, ma con una forte libertà di reinvenzione. In particolare, nell'Elefantino di Annibale, gli elefanti diventano quasi portatori di un messaggio contrario alla guerra. Quanto pesa questa trasfigurazione moderna rispetto ai modelli antichi?
1: Pesa molto, ma non è affatto arbitraria. L'Elefantino di Annibale è una fiaba, si potrebbe dire, ma questo elefantino in fondo è il destino di Annibale e la sua coscienza, perché una volta che l'elefantino muore, e muore in una situazione in cui gli elefanti erano già morti da molto tempo, subito dopo la battaglia di Cannae, con la morte dell'elefantino cominciano a declinare le fortune di Annibale e L'elefantino insieme con gli elefanti, che sono tutte elefantesse, si considerano tutte sue madri, gli consegnano la pace ad Annibale, quindi anche la sua coscienza, perché prendendo spunto dal Silio Italico, dove Annibale non è che ama Roma, però la ammira, e quindi praticamente gli dice, gli consiglia di non odiare più Roma. Ecco, questo è praticamente una, potremmo dire, qualcosa che va al di là del testo antico, ma non è che un suo sviluppo. E quanto a Cesare, qui c'è veramente una cosa profetica, cioè Cesare distrugge la natura, un bosco sacro. Bene, non pagherà la colpa a Cesare, perché gli dèi non lo puniscono, ma la punizione sarà ben più grave per i discendenti. I discendenti che siamo noi, noi che continuiamo a distruggere la natura con le guerre e per le guerre, pagheremo il fio.
0: Professore, von Albrecht ha pensato queste tragedie anche per la scuola, perché possano essere recitate dagli studenti e diventare anche uno strumento di conversazione latina. E questo, secondo lei, uno dei modi più vitali per sottrarre il latino alla sola dimensione del testo scritto?
1: Sì, dunque sì, direi, però attenzione, con riserva. Occorre ricordare che il latino va studiato. Prima di poter fare questo occorre essersi impadroniti della lingua, come fa von Albrecht, che la scrive e la parla con assoluta naturalezza. Quindi oggi forse sarebbe difficile chiedere subito agli studenti di fare questo, ma con una adeguata preparazione, magari partendo dalla mia traduzione e poi scegliendo gli studenti più motivati, io credo che sia possibile mettere insieme dei gruppi che davvero possano recitare queste commedie e sentire il latino come un mezzo di comunicazione anche attuale, anzi, come dice von Albrecht, una lingua non di una sola nazione ma di tutte.
0: Veniamo alla traduzione che l'ha impegnata. Gli originali hanno una struttura metrica molto varia e lei ha cercato di conservarne anche il ritmo. Per le parti dialogate, ad esempio, ha scelto l'endecasillabo. Ma come è arrivato a questa soluzione?
1: Dunque, per l'endecasillabo c'era il precedente di Vittorio Alfieri, che è il massimo tragediografo italiano, che ha scritto le sue tragedie in endecasillabi. Ho scelto l'endecasillabo però anche perché, diciamo, ripete da vicino il ritmo del trimetro giambico, e veramente per riprodurlo perfettamente occorrerebbero tutti endecasillabi sdruccioli. A me è sembrato che sarebbe stato il naturale, e quindi ho tradotto gli endecasillabi piani per la maggior parte, ma ogni tanto inserendone uno sdrucciolo per alludere, come allusione, come richiamo al ritmo originale. La parte più impegnativa però sono stati i cori che sono tutti in anapesti dell'elefantino e che sono invece in vari metri, in parte dattilico giambici, in parte strofe alcaiche, e nella tragedia di Cesare nel bosco di Marsiglia. Io ho cercato di tradurre anche questi, conservando i ritmi, un pochino prendendo lezione, diciamo, dalle Ode Barbare di Carducci, che anche lui ha scritto poesie italiane in cui riproduce non la quantità, che è impossibile nella nostra lingua, ma il ritmo delle poesie, per esempio proprio le strofe arcaiche.
0: Per concludere, ci può leggere alcuni versi di una delle due tragedie che le sembrano particolarmente significativi, prima in latino e poi in traduzione?
1: Allora, guardi, volentieri. Dunque, uno è proprio quello a cui accennavo prima, cioè quello in cui la fortuna di Cesare, che è un personaggio, è proprio un'allegoria, ma diventa un personaggio. La fortuna di Cesare, che non gli ha impedito di tagliare il bosco, però fa una profezia molto oscura per noi. Eccola qua, la leggo in latino, in metrica. Serine potes facinorum penasluent, quod inste tillis auror vit aegenus, si mortis inter mille manifestasminas, pendere vita uite ad up di chi potest, spoliata sivi sterilis arida sicca fittellus, ne quaure gregenatur puritas, uminesque strangulantur altere unfame, satis solis fatiscis gleba rapidis ignibus, glacies polorum liquidum nixaltium, augentur undae, maria terra devorant, famesque cui pepercit, ocianum bibit. Ed ecco la traduzione, tragica veramente. Pagheranno i tardi discendenti la pena. Io vedo già la loro vita, se vita si può dire star sospese tra infiniti pericoli di morte. Delle selve spogliata inaridisce la terra, l'aria più non si purifica e soffoca la gente o muor di fame. La terra coltivata sotto il sole si spacca, il ghiaccio artico si scioglie e la neve delle Alpi. Cresce il mare e la terra sommerge. Chi non muore di fame dall'oceano è inghiottito. Questo è il destino di noi che se continueremo a distruggere la natura e soprattutto per distruggerla per fare la guerra.
0: Grazie professore, ringraziamo Aldo Setaioli, professore emerito di lingua e letteratura latina dell'Università di Perugia e traduttore di due piccole tragedie di Michael von Albrecht e autore anche della prefazione. Grazie professore.
1: Grazie a te Emilia.
2: Gracias agimus al grande latinista, filologo e traduttore fiorentino Aldo Setaioli, che è stato con noi nella seconda parte di questa puntata, e non meno all'ospite della prima parte, Monsignor Valdemaro Turek dell'Ufficio Lettere Latine. Hic sermo noster finem abet, la 243esima puntata di Anima Latina si ferma qui.
0: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
2: E a questo punto da
0: Fabio Colagrande
2: e da Maria Milvia Morciano un grazie agli auditores clarissimi et ultimo locus ed maximo merito al nostro tecnico Damianus Caprio, custode del suono e del silenzio.
0: Pace omnium dictum sit.
2: Ad proximam hebdomadam.
0: Valete.
3: Anima Latina, radio colloquia de lingua ecclesia.
4: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
5: Incontro della serenità. Una trasmissione in dialogo con chi soffre.

0: Un cordiale saluto da Paolo Migani e benvenuti ad Incontro della Serenità sulle frequenze della Radio Vaticana e online su Vatican News. Come sempre abbiamo iniziato con l'inno Per sempre con noi, canto dedicato alla beatificazione del nostro Monsignor Luigi Novarese. Oggi vogliamo capire come il carisma di Novarese abbia continuato a vivere anche dopo la sua morte. Parleremo del cammino dei silenziosi operai della croce tra memoria, fedeltà e maturità, attraverso le testimonianze di alcune sorelle della comunità della Cascina Serniola. Perché un carisma, per essere davvero fedele alle proprie radici, deve continuare a parlare alla vita di oggi. E proprio questo ci porta al secondo argomento, l'esperienza di Don Cristian Catacchio, sacerdote della diocesi di Taranto e silenzioso operaio della croce di vita in famiglia, cappellano all'ospedale Santissima Annunziata. La sua esperienza ci mostra come la spiritualità di Novarese possa diventare concreta vicinanza accanto a chi vive la malattia e la fragilità. Per accompagnarci in questi argomenti avremo come sempre le voci dei nostri due speaker, Alessandra Petitta e Gian Berardino Carlucci. E naturalmente ci sarà la musica. Ascolteremo Siamo dove stiamo, che ci ricorda che la sofferenza può diventare missione proprio là dove ci troviamo, e La cura di Franco Battiato, perché prendersi cura dell'altro significa scegliere di essere presenza, protezione e amore davanti alla sua fragilità. Due storie quindi apparentemente diverse, ma unite da una stessa domanda: come possiamo trasformare ciò che abbiamo ricevuto in un dono per gli altri? E allora iniziamo questo nostro nuovo incontro, Incontro della Serenità, insieme. Buon ascolto da Paolo Migani. Dopo il fondatore. Dalla morte di Monsignor Luigi Novarese alla fase di riappropriazione carismatica. Il cammino dei silenziosi operai della croce tra memoria, fedeltà e maturità. Una nebbia fitta avvolge la Cascina Serniola di Casale Monferrato, casa natale del nostro padre fondatore, dove a raccontare i momenti più significativi vissuti dai silenziosi operai della croce, dalla morte di Monsignore a oggi, sono le sorelle della comunità di Casale. Con la voce di Alessandra Petitta parleranno Marina, Nora, Antonietta, Mara e Ania.
1: Partiamo dalla morte di Monsignore.
2: Non se lo aspettava nessuno. Sapevamo che aveva alcuni problemi al cuore, che doveva stare sotto controllo, ma nessuno pensava a una fine imminente. Fu una sensazione di incredulità da parte di tutta la comunità.
1: Sorella Elvira, come visse quel momento?
2: Credo che non se lo aspettasse. Fu un vero crollo. Lavoravano insieme, condividevano progetti e scelte. È sempre stata presente, sin dalla prima fondazione dell'opera. Dopo la morte di Monsignore attraversò un lungo tempo di lutto. Quando una settimana dopo partì il pellegrinaggio per Lourdes, lei non venne.
1: Quel pellegrinaggio che significato ha avuto?
2: Eravamo incerti se farlo o no, ma fu sorella Elvira a insistere e a darci la spinta. Ci aiutò a non bloccarci. Sul treno si piangeva, l'assenza di Monsignore era palpabile, ma si sentiva anche che bisognava andare avanti con l'opera.
1: E sorella Elvira?
2: Si riprese dallo shock e proseguì nel portare avanti ciò che Monsignore aveva già pensato e in parte predisposto. Lei conosceva bene il disegno di Monsignore e continuò a seguire il solco tracciato, ma non solo.
1: Qual è stato il contributo decisivo di sorella Elvira dopo la morte di Monsignore?
2: Ha consolidato la sua memoria e dato forma all'eredità carismatica. Ha scritto il primo libro su Monsignore, avviato la causa di beatificazione, custodito l'archivio. Questa casa stessa nasce anche come memoria. Qui è nato Monsignore. La sua devozione verso di lui era totale. Per lei era già santo, non aveva dubbi. Aveva vissuto accanto a lui e aveva visto, diceva, l'intervento della Madonna in tante circostanze.
1: Accanto alla memoria c'è stato anche un lavoro strutturale.
2: Sì, oggi abbiamo statuto e direttorio approvati dalla Chiesa. Questo segna un passaggio importante. Ora è il tempo di viverli, non solo di averli. Monsignore aveva iniziato questo lavoro, ma non fece in tempo a completarlo. Avevamo bisogno di fare un direttorio proprio per dire e consolidare che cosa intendevamo fare. Quando vivi con il fondatore è tutto chiaro, tutto funziona in un determinato modo perché c'è lui. È lui la guida, non ti fai domande.
1: Dopo di lui c'era sorella Elvira.
2: È importante innanzitutto distinguere la storia dei silenziosi in tre momenti.
3: Quali?
2: Il primo periodo in cui Monsignore era in vita, dal 1950 al 1984. Una seconda fase con sorella Elvira, scomparsa nel 2009, e l'ultimo, dalla sua morte a oggi, dove viviamo una fase di riappropriazione dell'identità carismatica. I testimoni diretti stanno scomparendo e l'associazione deve imparare a camminare con le proprie gambe, con guide che non hanno conosciuto i fondatori.
1: Dopo la morte di Monsignore, fu sorella Elvira a proseguire l'opera.
2: Era sempre presente, ma nel 1992 ha dato le dimissioni come guida. Da quel momento non si è più intromessa nelle decisioni prese dal Consiglio. Magari non condivideva le scelte e le iniziative, ma non si metteva di traverso. Dal 1992 non ha più partecipato ai consigli, agli incontri, e lo ha fatto proprio perché voleva che iniziassimo a camminare da soli.
1: Quali sono gli eventi più significativi in quegli anni?
2: Sicuramente le due udienze con San Giovanni Paolo II per i 40 anni e i 50 anni del Centro Volontari della Sofferenza, una in Sala Nervi e l'altra al Palaghiaccio di Roma.
1: Che ricordi avete?
2: È stato incredibile. Si deve tutto a sorella Elvira. È lei che ha curato ogni cosa, che ha dato una spinta incredibile. Non pensavamo potesse esserci così tanta gente, così tanti ammalati. Era convinta che avrebbero partecipato in migliaia, nonostante le difficoltà dei trasporti e delle sistemazioni negli alberghi. Lei ci credeva, senza ombra di dubbio. La sua fede era totale. Sapeva che la Madonna avrebbe risolto ogni problema.
1: Come Monsignore.
2: Monsignore credeva profondamente nella provvidenza. Se una cosa era nella volontà della Madonna, era possibile. Se ad esempio qualcuno non poteva partecipare agli incontri per motivi economici o organizzativi, lui non lasciava indietro nessuno. I soldi arriveranno, ci penserà la Madonna, così diceva. Sorella Elvira ha continuato su questa linea, portando avanti anche un altro aspetto molto importante.
1: Quale?
2: Il legame con le autorità. Ha sempre tenuto relazioni forti con la Chiesa, con i Vescovi, con lo stesso Giovanni Paolo II. Era una donna forte che conosceva tante lingue e che aveva anche grandi capacità organizzative, mantenendo uno stile umano e spirituale riconoscibile e riconducibile a Monsignore.
1: Con sorella Elvira l'associazione si apre sempre di più all'estero.
2: Quando Monsignore era in vita, le comunità all'estero erano tre: Gerusalemme, Svizzera e Fatima. La Polonia era già nel suo cuore e ci chiedeva sacrifici concreti per sostenerne la nascita. L'Africa invece è arrivata molto più tardi, ma lui aveva forte il desiderio di espandere l'opera in tutto il mondo, una grande unione internazionale di ammalati.
1: Cosa cambia dopo la morte di sorella Elvira?
2: Si apre un capitolo nuovo. Per molti è stato come sentirsi orfani. Lei era ancora segno di forte continuità con il fondatore. Da quel momento è diventato chiaro che tocca a noi camminare.
1: E oggi?
2: L'associazione deve riappropriarsi del proprio carisma.
1: In che senso riappropriarsi?
2: Un carisma, se non è incarnato, resta astratto. Non bastano testi o documenti, servono testimoni, come lo sono stati, per esempio, Anna Fulgida Bartolacelli, Angiolino Bonetta, Giugno Tinarelli e molti altri.
1: Come fare?
2: Seguire l'esempio di Monsignore e aprirsi. Proseguire nel cammino con convinzione. Il messaggio di Monsignore è oggi più che mai attuale e lo abbiamo visto anche negli ultimi incontri che abbiamo vissuto.
1: Quali?
2: Pensiamo ai 10 anni dalla beatificazione, quando in poco tempo riuscimmo a organizzare una grande giornata nel Duomo di Casale con il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della CEI. La cattedrale era gremita di CVSini, molti dei quali ammalati, arrivati da tutto il nord Italia.
1: Poi?
2: I due convegni sulla Salvifici Doloris a Torino e a Roma nel 2024, oppure il Giubileo dei Giovani partito proprio da qui alla Serniola, sino al pellegrinaggio giubilare di ottobre a Roma, dove più di 700 persone hanno vissuto 2 giorni intensi di incontri, preghiere e attività, che sono poi culminati con la messa in piazza San Pietro con Papa Leone. Tutti i segnali forti di una comunità viva che vuole proseguire con gioia sulle orme di Monsignore.
1: C'è stato anche il convegno in Germania.
2: Esatto, a marzo 2025. Sono stati 2 giorni intensi presso il campus dell'Università Cattolica di Eichstätt in Goldstadt. iniziati con la presentazione della figura di Monsignore, in cui si è tenuto l'importante convegno scientifico dal titolo «Malattia e sofferenza come forza trasformativa? Il significato della spiritualità nella medicina e nell'assistenza», che ha visto una serie di interventi da parte di esperti internazionali provenienti dal mondo della scienza e della ricerca, della sanità e della pastorale.
1: Perché è stato importante quel convegno?
2: Non solo perché sono stati piantati alcuni semi che stanno germogliando anche in Austria, ma in quanto il convegno ha affrontato temi cari a Monsignore dal punto di vista scientifico. Ricordo le parole dell'organizzatore, il professor Janusz Surdzikiewicz: «Il nostro congresso trae ispirazioni dal pensiero e dall'opera di vita del beato Luigi Novarese. Egli comprese che l'esperienza della malattia non può essere interpretata unicamente come una disfunzione, una debolezza psicosomatica o sociale, ma che essa può aprire a una nuova dimensione spirituale della dignità umana, della speranza e della corresponsabilità».

0: La cura come vocazione. Don Cristian Catacchio, sacerdote della diocesi di Taranto e silenzioso operaio della Croce di Vita in Famiglia, racconta la sua esperienza di cappellano dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, alla luce della spiritualità del beato Luigi Novarese. La voce di Don Cristian sarà quella di Gian Bernardino Carlucci e l'intervistatrice sarà Alessandra Petitta.
1: Oggi parliamo di cura. Don Cristian, come hai conosciuto i silenziosi, la spiritualità del beato Luigi Novarese?
2: Dobbiamo tornare molto indietro nel tempo. Ho incontrato prima il CVS, poi i silenziosi, quando ero giovanissimo, intorno ai 13 anni, durante un corso di esercizi spirituali nella casa madre di Valle Luogo ad Ariano Irpino.
1: Cosa ti colpì?
2: Fu un colpo di fulmine, perché ho conosciuto altri coetanei che vivevano nella disabilità e mi sono gettato a capofitto in questa esperienza. Da lì ho poi continuato a frequentare il CVS nella mia diocesi di Taranto. Mi piace definirla una bella storia d'amore che cresce ogni giorno. Ci tengo però a dire una cosa. Io sono diventato prima prete e poi successivamente sono entrato nei silenziosi, nella forma di vita in famiglia. Un po' perché i tempi di Dio non erano i miei, o viceversa. Dopo aver frequentato l'associazione per un po' di anni, scelsi di entrare nei silenziosi nel 2010. L'anno scorso ho festeggiato i 15 anni tra i silenziosi.
1: Sei anche cappellano?
2: Per me è stato un dono grande nel 2013, quando l'allora arcivescovo, Monsignor Santoro, mi chiese di svolgere questo servizio. Era il 18 settembre, anniversario della mia ordinazione diaconale. Come silenzioso, penso sia anche il giusto proseguo della mia vocazione. L'attenzione alla persona malata, alla persona disabile, alla famiglia, è qualcosa che mi caratterizza. Io la vivo molto con naturalezza, sempre nell'affidamento in Dio e con Novarese sempre vicino. Ricordo che è grazie anche a lui se i cappellani sono dentro gli ospedali.
1: Un volto che ti ha segnato?
2: Ce ne sono tanti, perché ogni giorno è una scoperta. L'ultimo risale a un annetto fa e riguarda l'incontro con una famiglia che nel giro di 24 ore ha visto morire il proprio figlio di 2 anni e mezzo. Mi chiedono, perché io? Ma poi il Signore riesce a portare consolazione. Io sono sempre convinto di questo. Non sono io a consolare, ma è il Signore che consola attraverso me. Questa famiglia, nell'estremo dolore in cui un genitore vede morire il proprio figlio, ha fatto un cammino di fede e ha saputo ritrovare il Signore. In questa esperienza ho potuto vedere quanto il Signore abbia sostenuto questa famiglia nel ritrovare, piano piano, la fede e la speranza.
1: La spiritualità del beato Novarese invita a riconoscere Cristo in ogni sofferente, ma possiamo vedere Cristo anche in chi si prende cura dell'ammalato. Chi lavora in ospedale vive momenti di stanchezza, dolore e impotenza. Come possono la fede o anche un semplice atteggiamento di ascolto diventare forza e consolazione per loro?
2: Mi rendo conto di quanto tanti operatori sanitari vivano un senso di impotenza di fronte alla malattia e alla sofferenza. Io non faccio altro se non esserci. Una frase che mi ha sempre colpito è quella che dice: noi siamo il sacramento della presenza. Innanzitutto il sacramento della presenza di Dio che consola e della presenza accanto ai medici e agli operatori. Il tempo per un abbraccio, una pacca sulla spalla, aiuta ad andare avanti, a riprendere vigore dalla stanchezza quotidiana.
1: Altro insegnamento del beato Novarese è che il malato non è mai solo, ma parte viva della comunità. Come possiamo oggi riscoprire una cultura della cura che unisca credenti e non credenti nel rispetto e nella solidarietà verso chi soffre?
2: La cosa più importante è far comprendere che davanti a noi ci sono delle persone. Io lotto spesso in ospedale con qualcuno che indica un paziente con un numero, il letto tot o la patologia. Cerco di ricordare che davanti a loro non hanno un numero, una patologia, ma una persona.

0: persona e quindi occorre relazionarsi con lei in quanto persona. Dare dignità alla persona sofferente era ciò che diceva il beato Novarese. Questa dignità deve emergere sempre.
1: Un messaggio finale?
0: Di avere a cuore quello che aveva a cuore San Martino di Tours. Nella parola cura è espressa tutta l'attenzione che ognuno di noi deve avere verso la persona. Aver cura significa avere a cuore la persona che si ha di fronte, quella passione e quella cura che ci rende unici davanti a Dio.
2: Ti proteggerò.

Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi parliamo del classico messo sotto pressione. La forma classica, infatti, non è necessariamente sinonimo di equilibrio. Può diventare anche il luogo in cui la tensione viene resa più evidente proprio perché è costretta all'interno di una struttura riconoscibile. Oggi metteremo a confronto tre momenti lontani tra loro. Un momento dedicato ad Haydn, che agisce dall'interno del linguaggio settecentesco e elude le aspettative formali. Poi ci sarà Bartok, che nel 1939 recupera il nome e alcuni principi del divertimento, ma introduce all'interno della sua opera una zona oscura. Infine Schubert, nel 1816, torna a una dimensione orchestrale quasi mozartiana, apparentemente limpida, ma di una limpidezza che acquisisce un significato diverso alla luce di Haydn e di Bartok. L'ordine cronologico è 1772, 1939, 1816, quindi non segue la storia, la interroga però. Quello che ci chiediamo in questa puntata è quanto può essere modificata una forma ereditata dal passato prima che diventi un'altra cosa. Iniziamo con Haydn, con la sinfonia numero 46 in si maggiore, in quattro movimenti. Vivace, poco adagio, minuetto, che è un allegretto seguito da un trio, e poi il finale, presto e scherzando. Questa sinfonia mette immediatamente in crisi l'idea di classicismo, se intendiamo il classicismo come prevedibilità. La sinfonia numero 46, infatti, appartiene agli anni più sperimentali di Haydn e culmina in un finale anomalo. Il movimento viene addirittura interrotto dal ritorno del minuetto precedente e solo dopo di questo il presto riprende e porta verso la conclusione. Quindi la memoria di quello che abbiamo appena ascoltato entra fisicamente nella forma del finale e ne altera il corso. Questo ci serve a stabilire fin dall'inizio che la tradizione classica non è un sistema immobile, ma è una struttura che può essere manipolata, interrotta e persino contraddetta dal suo interno. Ascoltiamo allora la sinfonia numero 46 in si maggiore di Haydn nell'esecuzione della Austro-Hungarian Haydn Orchestra diretta da Adam Fischer.

Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 46 di Haydn nell'esecuzione della Austro-Hungarian Haydn Orchestra diretta da Adam Fischer. Ed ora possiamo passare a Béla Bartók, al suo divertimento per orchestra d'archi, un pezzo del 1939 in tre movimenti, allegro non troppo, molto adagio, allegro assai. Facciamo quindi un salto di quasi 170 anni. Ma Bartók dal classicismo recupera una denominazione, quella di divertimento. E anche una scrittura fondata sul contrasto fra gruppi solistici e massa degli archi. La forma però viene sottoposta a una pressione musicale nuova. In effetti questo brano, composto nell'agosto del 1939, presenta due movimenti esterni molto mobili e vitali, l'allegro non troppo iniziale e l'allegro assai finale. Ma al centro propone un molto adagio che ha una densità notturna inquietante. Proprio per questo il brano porta al suo limite il problema introdotto da Haydn, cioè la forma del passato non viene citata in maniera archeologica, viene riutilizzata qui da un compositore del Novecento, fino a diventare il contenitore di una sensibilità storica completamente diversa. Nel caso di Haydn, invece, era rotta la forma classica, con l'introduzione del minuetto nell'ultimo movimento. Qui la forma classica rimane, ma viene riutilizzata con un'altra sensibilità. Ascoltiamo allora il divertimento per orchestra d'archi di Bartók, nell'esecuzione della Orpheus Chamber Orchestra.

Abbiamo ascoltato il divertimento per orchestra d'archi di Bartok nell'esecuzione della Orpheus Chamber Orchestra. E ora possiamo concludere con la Sinfonia numero 5 in Si bemolle maggiore di Schubert, un pezzo del 1816. I movimenti sono 4: allegro, andante con moto, minuetto, allegro molto, seguito da un trio, e l'ultimo movimento, allegro vivace. Quindi dopo Bartok torniamo indietro con il tempo. Con la musica si può fare. Schubert sceglie qui un organico molto leggero, senza clarinetti, senza trombe, timpani, perché vuole guardare esplicitamente alla tradizione mozartiana. Quindi la quinta sinfonia di Schubert appare come un ritorno alla chiarezza classica. L'opera però non è un esercizio puramente retrospettivo, perché al suo interno le armonie, la mobilità armonica e la prevalenza dell'elemento lirico trasformano quella forma dall'interno. Quindi quello che sembra mozartiano nella forma, invece, è profondamente romantico. Questo ascolto finale non porta quindi alla distruzione della forma classica, ma a una riappropriazione da parte di Schubert. Dopo l'esperienza novecentesca di Bartok, l'apparente semplicità di Schubert non può più essere ascoltata con innocenza, con l'innocenza del classicismo settecentesco. Diventa invece una scelta estetica, un modo personale, sofferto, di abitare il passato. Ascoltiamola allora questa Sinfonia numero 5 in Si bemolle di Schubert nell'esecuzione della Chamber Orchestra of Europe diretta da Claudio Abbado.

0: Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 5 in Si bemolle maggiore di Schubert nell'esecuzione della Chamber Orchestra of Europe diretta da Claudio Abbado. Abbiamo iniziato con Haydn, con la sua Sinfonia numero 46. Siamo passati attraverso il Divertimento di Bartok e abbiamo concluso con la Sinfonia di Schubert. Quindi abbiamo fatto un percorso storico ed estetico, non sulla successione degli stili, ma sul modo in cui i compositori utilizzano consapevolmente le forme che hanno ricevuto dal passato. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato?

0: Micellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova puntata speciale dei Cellanti. In attesa che riprenda la nuova stagione, oggi vogliamo fare un po' il punto di quanto accaduto nell'universo carcere durante l'estate appena trascorsa e che si avvia ormai alla conclusione. Sappiamo che tradizionalmente l'estate è un momento particolarmente difficile per le persone detenute, in cui all'emergenza caldo si sovrappone un'aumentata nostalgia per le famiglie e gli affetti lontani, proprio nel periodo in cui invece le persone libere si ritrovano. Ma quest'estate sono accadute anche altre cose. Il 23 luglio, ad esempio, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che interviene sull'articolo 98 del Codice Penale, introducendo una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per chi, al momento di compiere il reato di cui è accusato, abbia compiuto 14 anni ma non ancora 18. Resta ferma dunque la soglia dei 14 anni per l'imputabilità e la diminuzione di pena, ma cambia radicalmente l'onere della prova. Per chi ha tra 14 e 18 anni, infatti, la capacità di intendere e di volere non dovrà più essere accertata, ipotesi per ipotesi, bensì sarà presunta fino a prova contraria. Per un commento su questo provvedimento riascoltiamo l'intervista al cappellano dell'Istituto di Pena Minorile Beccaria di Milano, don Claudio Burgio, realizzata dal collega Alessandro Guarasci per il programma Il Mondo alla Radio.
2: A volte si pensa che questi ragazzi siano già consapevoli, già maturi, già in grado di discernere il bene e il male. Purtroppo la mia esperienza quotidiana dice che i ragazzi a 14, 15, 16 anni, a volte purtroppo anche dopo, sono profondamente incoscienti, ancora immaturi, non riescono a percepire la gravità dei loro reati. La mia preoccupazione come prete, come educatore, innanzitutto quella di far nascere una coscienza. Credo sì che questo sia un passo indietro e sempre più una forma di giustizia che in qualche modo non rispetta l'età dei ragazzi e la loro coscienza.
3: Quanti di questi ragazzi che lei incontra hanno davvero capito che cosa hanno fatto, ma soprattutto hanno cercato in qualche modo di prevenire?
2: Molti di questi ragazzi che arrivano in carcere sono anche figli di una società che certamente non trasmette valori, tantomeno costituzionali. Questi ragazzi hanno dei non esempi di fronte a loro. È chiaro che per loro il reato è una questione di sopravvivenza, di affermazione di sé. Sono adolescenti, ripeto, quindi sono ragazzi che ancora non hanno una loro identità formata. Questa criminalizzazione continua rischia di confermare a questi ragazzi un'identità negativa.
3: Questa è una svolta in qualche modo securitaria?
2: Chi sbaglia paga è una regola che potrebbe anche essere voluta dalla collettività. In realtà questi ragazzi che cosa devono pagare? Qualcosa che non è imputabile a loro, perché purtroppo spesso non sono stati educati dentro quella che è un codice etico, un codice di valori. Noi continuiamo a punire persone che nella loro fragilità non sono stati formati ad essere capaci di decidere. Ci vuole certo fermezza, ma dall'altra parte ci vuole preventivamente un'educazione, quindi credo sia un passo indietro rispetto invece ad una giustizia minorile che ha sempre affermato il valore della persona e anche preso sempre in considerazione la preminente condizione dei minori.
3: Lei dice mancano anche azioni di prevenzione. Da quello che lei vede, stanno aumentando i minori che entrano negli istituti penitenziari?
2: Purtroppo sì, il sovraffollamento è un fenomeno ormai che non appartiene solo al carcere degli adulti. Pensiamo anche al fatto che per esempio molti diciottenni vengono trasferiti al carcere degli adulti. C'è un fenomeno anche di 18-25 anni non gestibile dal personale delle carceri degli adulti, un fenomeno in espansione. A questo si aggiunge il sovraffollamento delle carceri minorili. Sono state anche costruite ben 4 carceri minorili in più. Questo significa che questa inversione di tendenza verso una carcerazione più facile certamente crea poi anche ad effetto contrario delle problematiche di vivibilità degli istituti penali.
3: Come si fa concretamente prevenzione per evitare che questi ragazzi, quelli che magari a volte chiamiamo anche maranza, entrino negli istituti? Qual è l'aspetto fondamentale che a volte si perde di vista?
2: Sembra preliminare ma è importantissimo. Occorre purificare il linguaggio. Parlare di maranza, parlare di baby gang, significa voler semplificare un fenomeno giovanile di disagio molto profondo, che è complesso, che quindi va guardato in maniera più approfondita. E a volte gli slogan, le etichette impediscono di guardare in profondità e di prendere poi decisioni che siano lungimiranti.
1: E la sicurezza è un tema importante, ma in nome di essa, con questo provvedimento, si rischia di sottovalutare l'importanza dell'educazione. È l'opinione in merito espressa da Don Francesco Preite, presidente nazionale della rete associativa Salesiani per il Sociale, intervistato dal collega Andrea De Angelis in una puntata del programma Radio Vaticana con voi. Ascoltiamo.
4: La sicurezza è un tema importante perché ovviamente è un'esigenza reale per la nostra democrazia, per la tutela anche dei cittadini, e questo va riconosciuto. Quindi i fenomeni di devianza anche giovanile ovviamente interpellano l'opinione pubblica e chiamano le istituzioni a intervenire. Ecco, sull'intervento che le istituzioni in questo momento stanno realizzando, il nostro parere è quello di rafforzare la prevenzione, cioè agire prima che il ragazzo possa commettere reati o possa commettere altro di violento o di negativo. Ed è l'insegnamento di Don Bosco che ce lo dice. E da una parte la nostra attenzione nel riaffermare che in ogni ragazzo c'è un punto accessibile al bene, e in ogni realtà, in ogni situazione bisogna insistere nel valorizzare le positività, la forza del bene presente in ogni creatura, in ogni ragazzo. E poi dall'altra parte la grande lezione che Don Bosco ci ha lasciato, il sistema preventivo, tutto ciò che agisce prima del reato deve essere fatto, quindi l'investimento nell'educativo, nelle scuole, negli oratori, in alcuni contesti anche queste istituzioni, il governo sta facendo, ma bisogna insistere su questa linea più che nella repressione. La repressione certamente dà una risposta immediata poco efficace a nostro parere, perché non tutela il minore, certamente dà una risposta sostanziale alla società, ma gli effetti che poi scaturiscono da questa repressione sono nulli o a volte anche peggiorativi, perché purtroppo sappiamo che nelle nostre carceri non sempre ci sono percorsi di accompagnamento che riescono a reinserire il giovane in contesti sani, in contesti opportuni. Quindi c'è una situazione che in qualche modo ci interpella e che ci chiede appunto di intervenire prima, quindi rafforzare tutto ciò che è il mondo educativo, anche il riconoscimento del ruolo degli educatori, sia economico che sociale, può essere opportuno in questo momento storico.
5: Quindi ci vogliono investimenti, perché un paese che investe sulle armi non può dimenticare che le vere armi, quelle tra virgolette, sono le giovani generazioni. Il cambiamento passa attraverso di loro, così come il miglioramento. Servono soldi anche per chi è in prima linea per educare e per insegnare. L'etimologia ci ricorda, insegnare vuol dire lasciare il segno, ma deve essere un segno buono, ci vogliono esperti, professionisti per farlo.
4: Sicuramente questa è una proposta molto intelligente, cioè mentre il mondo oggi purtroppo si sta preoccupando di riarmarsi, il problema della devianza giovanile si affronta con un piano di investimento nella prevenzione. Ecco, credo che come ci siano interrogativi sulla sicurezza internazionale, per accompagnare, per combattere la sicurezza e per difendere la sicurezza interna c'è bisogno di investimento nella prevenzione più che nella repressione. Ecco, questo è il nostro punto di vista, cioè vanno bene che le pene certe, vanno bene le regole chiare, ma un adolescente ha bisogno di essere educato alle regole. Ecco, quindi ci vuole un investimento massiccio, capillare in tutto il territorio nazionale, così come c'è stato per il piano di riarmo in Europa, per un piano di educazione, di prevenzione nel territorio nazionale, per aiutare questi nostri giovani che, come abbiamo detto più volte, hanno fragilità forti che poi purtroppo si manifestano in violenza e in soprusi.
1: Il 6 agosto è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale una legge con cui sono state previste alcune disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. Il provvedimento fa parte del piano dell'esecutivo per ridurre il sovraffollamento negli istituti di pena italiani perché, come ha detto il ministro della Giustizia Nordio, questo consentirà a circa 10.000 detenuti su 21.000 in Italia che soffrono appunto di dipendenze di uscire dal carcere. Il ministro ha parlato di provvedimento epocale che considera questi detenuti più malati da curare che delinquenti da punire. Abbiamo chiesto che ne pensa a Samuele Ciambrello, portavoce della Conferenza dei Garanti Territoriali dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale e garante delle stesse per la Regione Campania.
6: Una svolta positiva ed un atto di civiltà riconoscere la tossicodipendenza come una malattia, non come un vizio, un reato. La nota negativa sono i numeri che dà il governo. Su questi 20.000 loro dicono ne abbiamo 10.000 che devono scontare un massimo di 8 anni. Quindi loro annunciano che questi sono i beneficiari potenziali. Poi ci dicono che però mettono a disposizione 19 milioni, significa che con questi finanziamenti potranno uscire possibile, massimo 800 persone. Da tempo noi diciamo che per i tossicodipendenti e i malati di mente la risposta non può essere il carcere, però dobbiamo potenziare i servizi.
1: Entrando nello specifico, la legge prevede la possibilità di accedere alla detenzione domiciliare in strutture terapeutiche o luoghi idonei. Come la mettiamo per tutti quei cittadini, ad esempio stranieri, e sono tanti, che una casa o un luogo idoneo non ce l'hanno?
6: Il primo impegno è il nazionale, l'intesa con Cassamente, alcune regioni lo stanno mettendo in campo, risorse per accogliere detenuti senza fissa dimora, per coloro che hanno bisogno di una sede e poi di giorno andare presso queste strutture riabilitative di inclusione. L'altra tragedia è sul territorio, gli assistenti sociali, il UEPE, ha più di 4.000 persone che assiste a livello terapeutico. Allora potenziamo anche il UEPE, potenziamo i CERTE all'interno degli istituti, i psicologi.
1: Ovviamente la detenzione domiciliare di cui sopra potrà essere scontata in strutture terapeutiche specializzate. Il ministro stimava che potranno accedervi circa 10.000 persone, ma ci sono in Italia tutti questi posti nelle comunità di recupero?
6: Questi posti non ci sono, perciò il ministro li dice, sono il potenziale che possono uscire. Noi non stiamo aspettando tutto questo. In tanti istituti i CERT funzionano e abbiamo 6.000 detenuti che già in questi ultimi anni sono dentro le comunità terapeutiche. Questa è una nuova misura per potenziare. Quelli che ci sono adesso vengono pagati dalle ASL di riferimento.
1: Chi potrà usufruire di questa misura, assolutamente su base volontaria, sono persone con residui di pena non superiori agli 8 anni oppure 4 nel caso di reati più gravi. Ma a proposito di questo, riguarda solo persone che hanno commesso reati connessi alla loro condizione di dipendenza. E gli altri, che magari la dipendenza l'hanno sviluppata dopo, proprio in carcere?
6: Chiediamo per coloro che devono scontare un anno e mezzo di carcere, questo sì, un gesto di clemenza. Chiediamo per gli 8.000 che devono scontare meno di un anno di carcere, non hanno i reati di sangue, non hanno reati ostativi, non hanno reati di violenza, non hanno reati di camorra. Questo è il gesto di clemenza per una cosiddetta svuota carcere, perché altrimenti anche tutte queste discriminanti all'interno del carcere porterà il magistrato ad esaminare caso per caso e tutto questo produrrà tempo.
1: Secondo il governo questa misura, prevedendo un recupero reale e certificato della persona, contribuirà ad abbattere la recidiva. Lei che ne pensa?
6: Sulle tossicodipendenze in particolare, ma sulla recidiva in generale, non basta solo un lavoro di accompagnamento terapeutico, psicologico, di responsabilità, di umanità. Servono scelte coraggiose. Il 25% che non vive la recidiva sono quelli che ottengono le misure alternative al carcere, l'affidamento in prova, quelli che lavorano, quelli che si laureano in carcere, quelli che hanno incontrato delle cooperative, il mondo della chiesa, del terzo settore. Meno male che su 64.000 detenuti in Italia il rapporto è che ogni 14 detenuti c'è un volontario. Abbiamo bisogno di questi ponti noi, di questo dialogo noi, cioè di misure, di formazione, di cultura, di inclusione. Queste abbattono la recidiva.
1: E nel corso dell'estate appena trascorsa, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ha approvato una proposta di legge che mira a favorire l'inclusione lavorativa delle persone detenute, che consiste nell'istituzione di una piattaforma nazionale dedicata alle competenze delle persone private della libertà personale. Il consigliere CNEL e coordinatore del segretario permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale, Emilio Minunzio, spiega ai nostri microfoni come funzionerà nell'ambito del progetto Recidiva Zero, siglato con il Ministero della Giustizia.
7: Il CNEL, nel rispetto della sua identità, si è andato a collocare in una posizione ideale all'interno di questo scenario abbastanza complesso come anello di congiunzione, quindi di far sì che tutto il sistema penitenziario dialogasse in maniera ottimale, soprattutto rispetto all'obiettivo che è quello dell'abbattimento della recidiva. Abbiamo individuato immediatamente quello che definiamo un macro tema, che è quello della profilazione curriculare delle persone private della libertà. Non possiamo pensare andare a creare dei sistemi sistemi e dei criteri di match tra domanda e offerta lavorativa se non c'è una profilazione più precisa possibile dell'offerta appunto lavorativa. Avere un quadro preciso è qualcosa che andrebbe ad agevolare di tanto il match.
1: Quali saranno i vantaggi di questa piattaforma, ovviamente per i detenuti che vogliono impegnarsi in un'attività lavorativa anche in vista del loro fine pena, ma per le istituzioni, gli enti e le aziende che hanno bisogno di lavoratori?
7: Il paradosso è proprio questo, è che c'è una enorme richiesta in alcuni comparti, in particolare il food and beverage, sono per carità lavori stagionali, ma durante la stagione c'è una grossa richiesta di manodopera purtroppo insoddisfatta, mentre noi abbiamo oggi detenuti tanti profili che preoccupabili, ovviamente non tutti i detenuti, per loro ovviamente regime giudiziario, diciamo così, la possibilità di essere impiegati durante la detenzione, ad esempio in articolo 21, però ecco, c'è un gran numero di occupabili disponibili a ricevere formazione, quindi a formarsi e ad andare a lavorare, e ovviamente una piattaforma, uno strumento all'interno del quale inserire i dati relativi a queste figure è fondamentale. Noi all'interno del CNEL abbiamo 17 sigle datoriali rappresentate e sono tutte interessatissime, parlo di Confindustria, Confartigianato, per andare ad individuare dei possibili lavoratori.
1: Perché l'occupabilità delle persone sottoposte a misura penale risponde alla domanda di sicurezza della società?
7: L'abbattimento della recidiva è sicuramente un obiettivo raggiungibile, ma se non viene coinvolta tutta la società civile si rischia veramente di vanificare tutta la possibilità che abbiamo di raggiungere appunto questo obiettivo. Ci deve essere assolutamente un coinvolgimento della società civile nel senso anche culturale del tema. Oggi viviamo nell'epoca dei social dove molto spesso dietro una tastiera o dietro uno smartphone si fa prima ad avere un approccio giustizialista piuttosto che andare oltre e capire che una persona che ha sbagliato assolutamente ha diritto a delle possibilità di reintegrazione, e oggi noi siamo pieni di storie straordinarie e bellissime. Il tema sicurezza deve essere un pochino sdrammatizzato da questo punto di vista.
1: Ricordiamo quanto il lavoro incida sul tasso di recidiva che abbiamo in Italia?
7: Assolutamente sì, è un dato che il nostro possesso certificato e che diffondiamo davvero con molto piacere. L'abbattimento va dal 60-70% al 2%.
1: E pochi giorni fa, esattamente il 9 settembre, è ricorso il primo anniversario dalla morte dello scrittore Stefano Benni, molto sensibile alle tematiche carcerarie. Vogliamo ricordarlo con le parole di una lettera che lui stesso scrisse il 12 marzo 2014 a Mattia, un giovane attivista no TAV, all'epoca detenuto. La legge per noi il collega Davide Dionisi.
8: Da tua madre vengo a sapere del tuo momento difficile. Non ti conosco, ma ho avuto la tua età e mi sono ribellato. E ho provato rabbia e ho conosciuto, anche se per breve tempo, la prigione militare. Non ho nessuna lezione da darti, se non questa. Quando ero chiuso in caserma, leggevo, parlavo con i miei compagni, scrivevo. Tutto pur di non sprecare il mio tempo, pur di non dar la vinta a chi mi aveva privato della libertà. E ci sono riuscito. Non conosco la tua storia, immagino sia quella di molti giovani che vivono in questo paese apparentemente senza anima e senza speranza. Mio figlio ha scelto di lavorare all'estero nelle emergenze umanitarie. Tu hai scelto di batterti per le cose in cui credi. Finché ci saranno giovani come voi, anche se diversi nelle idee, nelle forme di lotta, mi viene da pensare che questo paese abbia ancora un pezzo di anima e un respiro di speranza. A volte si è più liberi dietro un muro che in un deserto di indifferenza. Tieni duro.
1: E si conclude qui il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che il nuovo palinsesto della Radio Vaticana sarà in onda a partire da lunedì 14 settembre. Con la nuova stagione dei Cellanti ripartiremo quindi domenica 20 settembre. Nel frattempo potrete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticanews.va, nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana con I Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
0: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: Italia. Viaggio settimanale nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nella religiosità popolare dei piccoli comuni italiani.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta di Falvaterra in provincia di Frosinone. Il comune, conosciuto per le sue grotte monumentali, si trova a 282 metri sul livello del mare e conta circa 600 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Falvaterra! Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Francesco Piccirilli. Allora, ci presenti il comune di Falvaterra.
2: Allora, Falvaterra è un bellissimo comune che si trova proprio a metà strada tra Roma e Napoli. L'uscita autostradale è Ceprano e si arriva in questo bellissimo paese, uno dei borghi più belli della Ciociaria, mi permetto di dirvi oggi. Un paese di circa 600 abitanti, ci troviamo a 280 metri circa sul livello del mare ed è un fantastico borgo, un borgo che trae la sua natura dalla pietra, questa pietra che troviamo nelle abitazioni del borgo e che troviamo in tutta la passeggiata che ci accompagna durante la visita del paese. Oltre al paese e alla parte storica abbiamo anche un bellissimo centro visite, le nostre bellissime grotte di Falvaterra. Con questo connubio storia e grotte riusciamo ad avere un turismo diverso, un turismo di nicchia, un turismo che punta ad avere la qualità della visita del centro storico e la bellezza della natura che ci viene incontro con le bellissime grotte. È un paese, Falvaterra, fantastica, dove io ho coniato una frase che ho ripreso, logicamente non è mia, ma oggi la voglio fare mia, ed è che Falvaterra è un paese dove chi è qualcuno può sentirsi nessuno e chi è nessuno può sentirsi qualcuno. Questo, diciamo, è il nostro paese, questo è un paese che sa accogliere il turista, ma sa accogliere anche il villeggiante che decide di rimanere con noi anche qualche giorno in più, perché è ricco di bellezze, di passeggiate, di religiosità, con una bellissima passeggiata che ci porta fino in su alla Madonna, dove è possibile ammirare un bellissimo territorio e una bellissima vallata che è quella di Ceprano e i paesi limitrofi.
1: Qui si può andare in bicicletta, si può camminare?
2: Assolutamente sì, si può andare in bicicletta. Abbiamo addirittura all'uscita del comune un punto di ricarica per le biciclette elettriche, un punto dove si può fare manutenzione alle biciclette. Abbiamo una sensibilità per quello che è il turismo lento. Abbiamo rifatto un centro sportivo dove chi soggiorna da noi può anche dedicarsi la mattina ad una piccola partita a tennis o una partita di calcetto e padel. Tutti questi impianti sono stati realizzati dal comune in questi ultimi anni.
1: Lei ci teneva a ricordare questo legame di Falvaterra con i padri passionisti?
2: Assolutamente sì. Noi, Falvaterra, è un paese che con i padri passionisti è stata tantissimo legata, non abbiamo mai dimenticato e loro sono ancora vivi nel nostro cuore. Io, se mi posso permettere, anche da bambino vivevo lì con loro e da loro ho ricevuto tanta formazione religiosa. Ho avuto la possibilità di conoscere eccellenti passionisti che hanno saputo trasmettere in me quel senso di religiosità che ancora oggi mi accompagna nelle decisioni che giornalmente prendo per il mio paese. I passionisti non ci sono più, ma noi speriamo che un giorno possano tornare, perché Falvaterra li aspetta sempre a braccia aperte.
1: Lo stemma è uno stemma particolare, no? Lo stemma di Falvaterra.
2: Allora, lo stemma di Falvaterra è uno stemma particolare ed è quello stemma che noi abbiamo deciso di riprodurre anche nella fontana principale. L'incudine in martello, Fabbrateria, terra dei fabbri. Quindi tutti questi elementi li abbiamo uniti ripartendo dallo stemma originario e da quello che era la bellezza del centro storico. Una fontana nuova ci racconta la nostra storia, l'acqua, Fabbrateria che nasceva vicino prima al fiume, lo spostamento verso la collina e la tradizione che non è andata via, quella dei fabbri.
1: Adesso una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi: ma che cos'è Falvaterra per lei?
2: Falvaterra cos'è? Senza retorica posso dire che è una parte di me che mi porterò dentro per sempre. Io sto facendo attualmente il sindaco, ma so che questo ruolo sarà un giorno di un altro ragazzo. Un giovane ragazzo che adesso non lo sa, ma che sta ammirando il nostro paese, sta sognando una Falvaterra diversa e lui sarà chiamato a decidere per noi. Falvaterra per me è qualcosa di più. Falvaterra è un pezzo di cuore, è un pezzo di vita ed è per questo che ho deciso di vivere proprio nel centro del paese. È qualcosa che va oltre. Fare il sindaco in un piccolo paese è qualcosa che ti rimane dentro e non va più via. È un tatuaggio che ti fai dentro, però non te lo fai sulla pelle, te lo fai nel cuore.
1: Adesso incontriamo il parroco Don Silvio Chiappini. Qui siamo proprio nel cuore del borgo antico, all'interno della parrocchiale. Ci presenti la comunità cristiana di Falvaterra.
3: Falvaterra è un piccolo borgo stupendo. Potete girare per per il borgo e vi accorgete la bellezza proprio architettonica. Piccola comunità che però ha tanti elementi positivi che noi cerchiamo di valorizzare nella parrocchia, evidentemente. Il problema grande della Chiesa oggi è anche la mancanza dei sacerdoti, eppure riusciamo, nonostante la fatica nel portare avanti la pastorale, però riusciamo ad avere piccoli momenti caratteristici anche della nostra zona. Qui a Falvaterra c'è una grande devozione al patrono di Falvaterra, che è San Sosio, alla Vergine Immacolata, per cui è una Vergine assunta in cielo, in cui è dedicata la Chiesa, e in queste piccole accortezze anche dal punto di vista religioso abbiamo la possibilità di avere pochi bambini, perché la comunità è molto piccola, ma la loro presenza anima la comunità. E quindi la domenica mattina, oltre alla celebrazione della messa, c'è prima della messa la catechesi.
1: Parlando della catechesi, proprio ultimamente avete fatto un lavoro sui santi.
3: Sì, abbiamo approfittato della settimana della santità, diciamo così, della prima settimana di novembre, in cui ogni ragazzo ha fatto una piccola ricerca sui santi che più aveva nel cuore, e poi abbiamo allestito un piccolo cartellone che ha permesso alla comunità di sapere il lavoro che i ragazzi avevano fatto. E questa è una cosa bella, perché ci permette di vedere come la santità non è un qualcosa del passato, ma è un qualcosa che riguarda oggi la nostra comunità. Ognuno di noi è santo, e lo è santo tanto in quanto vive la propria fede nella propria vita quotidiana.
1: Senz'altro la festa più partecipata è quella del patrono.
3: E certo, la festa del patrono, che ricorre il 23 settembre, ma per quanto è partecipata, nel passato è stata anticipata addirittura di una settimana, perché poi Falvaterra è composta anche da tante persone che negli anni poi si sono trasferiti a Roma o ad altre città, ma tornano l'estate, quindi popolano questo nostro piccolo borgo nei mesi di luglio e di agosto. E per facilitare a loro la possibilità di essere presenti alla festa del patrono, la festa del patrono civile e anche religiosa è stata spostata dal 23 settembre alla prima settimana di settembre, proprio per dare a tutti la possibilità di vivere anche l'appartenenza con la propria terra e il proprio patrono.
1: Un paese molto religioso, e già lo si vede all'interno, perché si arriva nella piazza e c'è subito una piccola cappellina.
3: Sì, sì, una cappella che ha all'interno un bel quadro del addormentarsi, chiamiamolo così, di San Giuseppe, quella che noi definiamo la morte di San Giuseppe, ma in realtà quella è molto bella e significativa ed è molto legata proprio al cuore dei falvaterrani.
1: E nell'itinerario religioso abbiamo anche un santuario dei padri passionisti.
3: Sì, per anni questa comunità è stata retta dai padri passionisti per secoli. San Paolo della Croce è colui che ha fondato questo convento, che purtroppo però da 8 anni è chiuso, perché i padri passionisti hanno lasciato questo paese in quanto i loro numeri impediscono la loro presenza, anche se continuano ad essere presenti in tante maniere. Per esempio la domenica mattina in quel convento c'è una chiesa, e ancora la domenica mattina c'è una messa spesso celebrata da loro.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
3: La bellezza di questo borgo è la serenità e la pace. Io penso che chi vuol trovare pace e serenità nel caotico mondo delle nostre città e delle nostri ambienti, vuole trovare un momento di pace e serenità, venga a Falvaterra. E qui troverà tutto quello di cui il cuore ha bisogno.
1: E a Falvaterra anche l'itinerario del gusto merita interesse. Lo percorriamo con Emanuela Federici. Dobbiamo subito dire che lei, con le altre signore di Falvaterra, vi siete svegliate presto questa mattina per preparare questi piatti.
4: Sono piatti molto, diciamo, poveri, nati proprio dall'esigenza di portare il cibo nei campi. Le mogli portavano il cibo dei campi ai mariti quando stavano per lavorare. Prodotti genuini, nati da pietanze semplici: patate, cereali, fagioli. Vediamo per esempio gli gnocchi fatti proprio con le patate e farina. Gli strozzapreti venivano conditi semplicemente con sugo di rigaglie di pollo o pomodoro e basilico. Le fettuccine, anch'esse con sugo di pomodoro e basilico, fatte con farina e uova. E le lasagnette, invece, fatte con farina e acqua, condite con un sugo di fagioli molto rustico e pomodoro.
1: Poi vedo delle uova molto così, che proprio catturano, no? Con dei peperoni.
4: Uova con i peperoni, quello anche veniva portato dalle mogli nei campi ai mariti, soprattutto nel periodo estivo, quando si univa proprio, diciamo, il prodotto estivo del peperone alle uova che si trovavano facilmente.
1: E qui tante persone in campagna hanno ancora il maiale, e quindi non potevano mancare le salsicce.
4: Non può mancare la salsiccia nostrana, proprio ciociara, e poi il nostro piatto, che è la zuppa a pane sotto, che è una ricca minestra di verdure a foglia, fagioli, arricchita con cotiche o noglie, le cosiddette noglie di maiale, olio di oliva, e sul fondo del piatto viene messo del pane raffermo.
1: Qui abbiamo anche tanti pascoli, e quindi abbiamo il formaggio.
4: Il formaggio nostrano, si chiamano marzoline, prettamente di latte di pecora o di capra.
1: Poi i dolci.
4: E finalmente i dolci, sì, le ciambelline al vino che si possono fare con il vino rosso o con il vino bianco e i dolci con l'anice e la classica ciambella con l'anice.
1: E qui nella campagna ho visto anche degli uliveti.
4: Sì, qua ancora si produce l'olio dei classici produttori locali, non abbiamo aziende. E così come il vino, abbiamo dei vigneti dove i produttori locali, ognuno produce il proprio vino.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti, ma che cos'è Falvaterra per lei?
4: Io sono nata qui, a Falvaterra. Ci vivo, ho le mie radici e non la lascerò mai.
1: Si vive molto bene, no? In mezzo alla natura, c'è silenzio, ci sono le grotte, quindi tanti motivi per venire qui a Falvaterra?
4: Tanti motivi, prima di tutto le grotte che abbiamo da visitare e poi c'è tanta tranquillità, un po' di tranquillità e di pace, sì, la trovate sicuramente.
1: E adesso incontriamo Augusto Carè, che è il responsabile del monumento naturale Grotte di Falvaterra. Lei è anche vice sindaco e quindi presentiamo questa meraviglia di Falvaterra.
5: Sì, è un complesso speleologico molto importante, uno dei più grandi dell'Italia centrale. Immaginate che il sistema attualmente è intorno ai 5 km, ma in realtà abbiamo tanti chilometri che non sono stati ancora cartografati e il percorso dovrebbe arrivare anche a 10 km. Quindi ci sono tante attività che dovremmo fare a livello speleologico per ampliare la conoscenza di questa grotta. Però questo a noi non ci interessa più di tanto perché la parte turistica limitata è comunque una parte interessante e più che sufficiente per far conoscere alla gente la bellezza di una grotta attiva. Perché la nostra grotta è una grotta un po' diversa rispetto alle altre, è una grotta in cui scorre un fiume sotterraneo, ha un grande ricambio di aria, di acqua, quindi sopporta anche molto bene la presenza del turista e ci permette insomma di vedere la bellezza di una grotta senza recare alcun danno. È una cosa molto importante perché gli ambienti sotterranei, i ipogei, sono molto delicati, quindi vanno trattati con attenzione e la prima cosa è la conservazione, quindi mantenere un bene per in maniera tale che le persone che verranno dopo di noi potranno ammirare questa bellezza in maniera intatta.
1: Una grotta che è stata scoperta nel 67?
5: Sì, in un periodo tra il 63 e il 67, perché il grande Lamberto Fioriricchi, lo scopritore, spero subacqueo, tra i primi in Italia, forse giustamente il primo in Italia, ha dedicato diversi anni per fare questa esplorazione. Non ha fatto, diciamo, un'unica missione, ma è stato più volte qui a tentare praticamente di forzare i passaggi per arrivare a scoprire tutto il sistema che ci collega con Passera.
1: Abbiamo un'acqua cristallina.
5: L'acqua è molto, diciamo, bella, soprattutto in questo periodo, perché chiaramente cambia, la grotta cambia di aspetto, perché durante l'inverno abbiamo le piene, che la situazione è un po' diversa, abbiamo del limo, dell'argilla che vengono appunto dai settori superiori, dalle piane carsiche, e quindi può essere anche magari un po', diciamo, di colore marroncino, ma capita soltanto in questi momenti in cui ci sono grandi piogge. Ora qui la situazione è tranquilla, ma immaginate che durante l'inverno c'è un grande rimbombo in questa grotta, perché le cascate si attivano ed è veramente spaventoso. Immaginate che i nostri pipistrelli a volte non amano stare in questa grotta, perché c'è un gran casino, come si dice, quindi giustamente loro vogliono più tranquillità, quindi si rimangono nei settori superiori.
1: Poi ci sono degli ambienti a cui voi avete dato dei nomi, tipo la medusa ad esempio.
5: Sì, in realtà noi abbiamo più di qualche medusa, ne vediamo una nel percorso turistico, è molto bella, molto grande, perché si presenta nella parte alta della grotta con una colorazione che fa da contrasto al marroncino, alla vana, diciamo, della grotta. Più avanti ne abbiamo una ancora più grande, che è la grande medusa, è la più grande concrezione della grotta, però fa parte del percorso spelo turistico, che è un'attività un po' particolare che noi proponiamo e ci sta dando molte soddisfazioni.
1: Gli orari di apertura?
5: Siamo aperti tutti i giorni, soprattutto la mattina, con un orario che va dalle 10:30 fino all'1, appunto, come orario. E durante i periodi estivi siamo aperti anche il pomeriggio.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato oggi, anche se so che lei di motivi ne avrà tanti, ma che cos'è Falvaterra per lei?
5: Beh, Falvaterra è un po' il mio centro un po' vitale, perché io ci sono non nato, ma in realtà io sono un falvaterrano al 100%, perché ho sempre vissuto qui, quindi conosco molto bene, la conosco anche dal profondo, quindi proprio dall'ipogeo di Falvaterra, quindi conosco un po' tutte le stratificazioni del paese.
1: Nel fare un invito, qual è il consiglio che lei dà per meglio leggere questa grotta e questo territorio?
5: Beh, venite a Falvaterra perché è un territorio ricco d'acqua. E io dico sempre che qui abbiamo i tre ingredienti principali di una grotta, che sono l'acqua, la roccia e il tempo. Quindi ci racconta una storia millenaria, milionaria potremmo dire, oltre a un effetto molto importante che è la tettonica, cioè questo ambiente si è deformato con i movimenti tettonici e ci racconta molto, è molto didattico anche.
1: So che poi organizzate anche altre manifestazioni qui all'interno della grotta, tipo nel periodo natalizio.
5: Sì, possiamo fare anche delle manifestazioni con dei canti natalizi, con i bambini. Abbiamo fatto anche il diversamente sveglio con delle persone disabili che sono entrate in grotta e addirittura abbiamo portato anche degli ipovedenti, quindi diverse manifestazioni in cui abbiamo coinvolto anche le persone che in teoria non potrebbero tanto entrare in grotta, in realtà noi abbiamo studiato questa grotta veramente per tutti.
1: E chiudiamo la nostra passeggiata a Falvaterra con Adriano Piccirilli, che è il presidente dell'associazione culturale Fabbraterra. Allora, innanzitutto, vediamo un po' che cosa fate voi per questo paese.
6: Ma guardi, con la nostra associazione sono 15 anni che operiamo su Falvaterra, ma siamo uniti ad altre associazioni e facciamo diversi eventi. Quello principale che facciamo tutti gli anni è un convegno storico. E abbiamo affrontato tutte le tematiche nel tempo che sono intervenute, dal brigantaggio, dal periodo dell'emigrazione, dal ventennio fascista. Abbiamo parlato di quelle che sono le trasformazioni dell'industria dopo bellica. Abbiamo parlato di quelle che sono il ruolo delle donne. Insomma, siamo addentrati in diverse tematiche, per esempio anche quella dell'alimentazione. E poi siamo molto impegnati anche in diffondere cultura, per esempio facciamo concorsi letterari, facciamo un docufilm per esempio sulle cosiddette marocchinate, abbiamo fatto altri eventi, presentazioni di libri, insomma facciamo di tutto per diffondere la cultura di questo paese, di questo territorio, in sinergia con altre associazioni simili alle nostre, per valorizzare il paese dal punto di vista turistico, ambientale e poi anche per le conoscenze della storia passata che ci danno la possibilità di pianificare anche il futuro.
1: Perché Falvaterra ha una storia importante, addirittura partiamo dagli antichi romani.
6: Sì, Falvaterra deriva da Fabbrateria. Fabbrateria era una colonia romana poco distante da qui, alla confluenza tra il fiume Sacco e il fiume Liri, che è stata poi distrutta dai Longobardi, si pensa nel 580 circa, quando furono distrutte anche altre comunità importanti, tra cui Casinum, Frosine ed altri. Quindi in qualche modo che è successo? Che gli abitanti dell'antica Fabbrateria, di cui ci sono le vestigie ancora, scavi archeologici, un anfiteatro, un tempio dedicato a Giove, l'antica Via Latina, che vengono sistematicamente ogni anno riscoperte, queste bellezze, poi ritombate per preservarle. Le origini derivano da lì perché il nome Fabbrateria, che probabilmente è stato formato dal fiume Trerus, l'attuale Sacco, e in qualche modo si è perpetuato perché nel tempo gli abitanti che quando fu distrutta si riversarono sulle colline circostanti, San Giovanni in Carico e Falvaterra in particolare, fondarono questo castello in realtà e lo chiamarono Fabbrateria, quindi c'è una continuità. Poi nel tempo Fabbrateria si è trasformata in Falvaterra e Falvaterra infine. Quindi abbiamo un'origine molto antica.
1: E qui siamo nel borgo medievale che è rimasto abbastanza intatto, no?
6: Borgo medievale, sì, che è rimasto più o meno lo stesso ed è a origine 1100 circa. Quindi quegli abitanti fondarono questa nuova comunità a mo' di castello, perché è fondata su quattro torri contornate da mura e all'interno sono dei fabbricati, come vediamo, che sono poi interconnessi. Ci sono dei sottopassaggi, delle vie aeree di comunicazione tra l'una e l'altra per sistema di difesa.
1: Tutto in pietra poi,
6: tutto,
1: no?
6: In pietra. La pietra è la caratteristica di questo paese. Anche il colore della pietra, soprattutto nel pomeriggio, aspetti rosaci bellissimi, quindi tutto fatto in pietra.
1: Il cuore, diciamo, che è proprio la piazzetta Santa Maria Maggiore.
6: Sì, quella piazza è la piazza importante del centro storico, del nucleo, perché era l'arengo chiamato, dove tutti erano chiamati periodicamente a riunirsi, anche con un banno che veniva mandato, e tutti dovevano partecipare obbligatoriamente, un uomo a fuoco, nel quale si prendevano decisioni importanti. Una di queste decisioni, 1627, fu quella di nominare come patrono San Sosio. Quindi questa cosa è una delle più importanti. Ma periodicamente si riunivano anche per decidere, per esempio i Colonna, che erano i principi, e in quella piazza, il Palazzo Piccirilli, avevano la corte ed avevano anche l'erario. Quindi in qualche modo si decideva in quella piazza anche quali erano le tasse da imporre, tra cui per esempio il focatico, che significava che ogni comignolo doveva dare contributo. Ma c'era un rapporto veramente importante tra il casato, quindi i principi Colonna, che hanno dominato per quasi quattro secoli, sono stati quelli che hanno dominato di più insieme a Gaetano e ai pagani, e avevano un'affezione per i falvaterrani.
1: Ma tanto arrivando qui si scopriranno veramente molte altre cose. Ma che cos'è Falvaterra per lei?
6: Ma Falvaterra sono le mie origini. Io ogni volta che vengo qui osservo queste pietre e è una sensazione di pace, di tranquillità, di ispirazione, come un tesoro di famiglia. Sapere che oggi c'è qualcuno che viene qui a fare delle riprese a Falvaterra è un orgoglio per noi, perché questo paese è amato soprattutto da quelli che ci sono qui e lo tengono pulito, silenzioso, sempre accogliente. È una caratteristica un po' della popolazione di Falvaterra, quella di essere accoglienti e in qualche modo anche di godere della bellezza nostra, ma di metterla a disposizione degli altri.
1: Vogliamo far ascoltare anche il dialetto locale, un invito telegrafico nel dialetto di Falvaterra.
6: Guardate a Falvaterra, che è un paese bellissimo, e qua potete trovare tutto quello che vi serve. La gente accogliente, l'umagnà che è meglio di tutto, perché qua fanno da magnà splendidamente. Lo dico in italiano, ma insomma qua si magna bene.
1: Grazie al signor Adriano, e quindi Falvaterra vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Falvaterra in provincia di Frosinone. Ciao!
0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: I programmi musicali presentano The Sound of Classics. A tu per tu con i grandi della musica.
1: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi ascolteremo la Sinfonia numero 1 in La bemolle maggiore, l'opera 55 di Edward Elgar. Lavoro composto tra il 1907 e il 1908 e articolato in 4 movimenti. Noi ascolteremo ogni movimento separatamente, tranne il secondo e il terzo, che sono collegati e quindi li ascolteremo insieme. Ad accompagnarci per tutta la puntata sarà la London Philharmonic Orchestra, diretta da Sir Georg Schulte. La prima sinfonia di Elgar può essere letta come un percorso tra un ideale e la difficoltà di raggiungerlo. E c'è un grande tema, nobile e semplice, in apertura, che però non rimane confinato all'introduzione, attraversa invece idealmente l'intera composizione e riemerge nel finale dopo essere stato messo in discussione da una musica molto più inquieta e instabile. Nel primo movimento, andante, nobilmente e semplice, allegro, l'ideale viene presentato con solennità, ma immediatamente immerso in un mondo più inquieto e contraddittorio.

Abbiamo ascoltato il primo movimento della Sinfonia numero 1 di Elgar e ora passiamo all'ascolto congiunto del secondo e del terzo movimento. Il secondo è un allegro molto, ha un moto nervoso, rapido, quasi febbrile, nel quale l'energia sembra prevalere sulla stabilità. Tutto questo confluisce nel terzo movimento, un adagio, in cui la stessa energia sembra cambiare natura e trasformarsi in uno spazio di memoria e di contemplazione.

Abbiamo ascoltato il secondo e il terzo movimento della Sinfonia numero 1 di Elgar. E ora passiamo all'ultimo, al quarto movimento, lento allegro. Qui le tensioni precedenti ritornano e vengono attraversate fino alla riaffermazione conclusiva dell'idea iniziale.

0: Abbiamo ascoltato il quarto e ultimo movimento della Sinfonia numero 1 di Elgar. Ad accompagnarci in tutti gli ascolti è stata la London Philharmonic Orchestra, diretta da Sir Georg Solti. Abbiamo così ascoltato integralmente una sinfonia costruita non sulla certezza, ma sul difficile ritorno a un principio di ordine dopo che se ne è sperimentata la fragilità. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato The Sound of Classics, a cura dei programmi musicali.

0: Beato chi ha fame, chi ha sete di giustizia, sarà saziato.
1: Servi di Dio, piccoli e grandi, lodate il suo nome. Alleluia.

0: servi di Dio, piccoli e grandi, lodate il suo nome. Alleluia.
1: Voi vi siete accostati al monte di Sion e alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a miriadi di angeli, all'adunanza festosa e all'assemblea dei primogeniti iscritti nei cieli. Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti portati alla perfezione, al mediatore della nuova alleanza e al sangue dell'aspersione, dalla voce più eloquente di quello di Abele.

0: Ma 70 volte 7, dice il Signore.
1: Pieni di gioia e di gratitudine, invochiamo Dio, principio e fonte di ogni bene.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Padre e Signore dell'universo, che hai mandato nel mondo tuo Figlio per riunire i popoli nella lode del tuo nome, rafforza la testimonianza della tua Chiesa nel mondo intero.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Rendici sempre più docili all'insegnamento degli Apostoli, perché la nostra vita sia coerente con il credo che professiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Tu che sei l'amico dei giusti, rendi giustizia a quanti sono oppressi in ogni parte del mondo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Dona la vista ai ciechi e la libertà ai prigionieri. Rianima gli sfiduciati e proteggi gli esuli.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Accogli l'estremo desiderio di coloro che si sono addormentati nel tuo Cristo. Giungano alla gloria della risurrezione.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che hai creato e governi l'universo, fa che sperimentiamo la potenza della tua misericordia per dedicarci con tutte le forze al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, qui presenti in questo santuario dedicato a Maria, Madre della Speranza, e a tutti quanti voi, fratelli e sorelle che ci seguite attraverso TV 2000, saluto di pace da questo luogo francescano, mariano. Un saluto soprattutto alle persone anziane, alle persone sole, a chi ci segue dalle carceri, dagli ospedali, dalle case di cura, o semplicemente dalle persone anziane che sono solo e sole a casa e che trovano in questa celebrazione una parola di speranza, una parola che rafforza i nostri cuori, il nostro cammino di fede. E con gioia che celebriamo insieme il giorno del Signore, la Pasqua della settimana. Insieme oggi mettiamo davanti all'altare le nostre vite, il nostro cammino, le nostre cadute, i nostri successi. E insieme ci diciamo che anche se siamo lontani, magari chi ci segue dal nord Italia, chi dalle nostre zone, chi dalle isole, condividiamo tutti la stessa fede. Tutti abbiamo come maestro l'unico Signore che da questa croce rinnova il suo perdono. E allora all'inizio di questa celebrazione vogliamo umilmente riconoscere i nostri peccati, presentare a Dio le nostre fragilità e invocare con fiducia la sua misericordia. Signore, che alla donna peccatrice hai donato la tua misericordia, Kyrie eleison. Cristo, che al ladrone pentito hai promesso il paradiso, Christe eleison. Signore, che a Pietro hai offerto il tuo perdono, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

e pace.

0: preghiamo. O Dio, che ami la giustizia e ci avvolgi di perdono, crea in noi un cuore puro a immagine del tuo Figlio, un cuore più grande di ogni offesa, più luminoso di ogni ombra, per ricordare al mondo il tuo amore senza misura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del Siracide. Rancore e ira sono cose orribili e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui che è soltanto carne conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espierà per i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione e della morte e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo e dimentica gli errori altrui. Parola di Dio.
2: Il Signore è buono e grande nell'amore. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Il Signore è buono e grande nell'amore. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Il Signore è buono e grande nell'amore. Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno, non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Il Signore è buono e grande nell'amore. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Il Signore è buono e grande nell'amore.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di voi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore. Se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Parola di Dio.
4: Amen.

do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.

quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore. Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, abbiamo ascoltato domenica scorsa. Oggi Gesù inizia quasi con le stesse parole. Il Vangelo ci aiuta a vivere la vita di ogni giorno. Pietro dice a Gesù: «Se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli?» Il perdono, cari fratelli e sorelle. Tante volte ci riempiamo la bocca. Diciamo anche noi, forse molto meno di Pietro, perché Pietro già è stato generoso. Perché allora si prevedeva di perdonare massimo 3 volte. Pietro fa un atto di generosità verso Gesù, dice 7, più del doppio. E noi forse nella nostra vita diciamo: ma io ho perdonato 1 volta, ho perdonato 2. Mica sono Dio. Oppure qualche altra volta diciamo: perdono, ma non dimentico. Abbiamo tanti esempi, magari un fatto di cronaca, in televisione. Forse la prima domanda che i giornalisti fanno a un genitore di una persona assassinata: perdoni quello che hanno fatto a tuo figlio?
Non c'è nessuno di noi che possa essere escluso dal perdonare e dall'essere perdonati. Perché viviamo in un mondo dove tante volte ci sono conflitti in famiglia, al lavoro, nelle nostre comunità ecclesiali. Ogni giorno noi abbiamo bisogno di vivere il perdono. Ma non come lo intende Pietro, lo capirà più avanti. Perché ancora una volta Pietro si chiede quanto deve essere buono con gli altri. Se un fratello commette una colpa contro di me, non si mette in gioco. Eppure lo stesso Pietro dovrà essere perdonato da Gesù. Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. Pietro sa che cosa significa essere perdonato. Pietro sperimenterà che perdonare l'altro è esperienza di un perdono ricevuto. Io posso perdonare un fratello se riesco a sperimentare quell'amore che il Signore senza limiti mi dona, perché così Dio ci ama. Quando Gesù risorto poi apparirà a Pietro, non gli punterà nessun dito, non dirà a Pietro vuoi essere perdonato, ma dirà a Pietro mi ami tu. Ciò che muove il perdono è l'amore, quell'amore fino alla fine. Che cosa fa Gesù sulla croce? Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. La croce diventa il luogo dove il perdono, possiamo dire, fa germogliare la speranza. Ci troviamo in questo santuario dedicato alla Madre della Speranza. E mi sembra bello affiancare il perdono alla speranza. Noi tante volte diciamo la speranza è l'ultima a morire. E invece non è così, perché la speranza è Gesù Cristo. E la speranza è Gesù risorto che ha vinto la morte. Ovvero la speranza non muore mai. Allora ogni volta che io offro il perdono, non faccio un piacere all'altro. Anche questa volta ti ho perdonato. Anche questa volta ho abbassato la testa. Anche questa volta ho fatto io un gesto verso di te. Ogni volta invece che noi perdoniamo, diamo a noi stessi la possibilità di vivere amando. Chi non perdona significa che non ha sperimentato la bellezza di essere perdonati. E chi di noi, cari fratelli e sorelle, può presentarsi davanti a Dio? Perché se ci presentiamo gli uni davanti agli altri, siamo molto facili a costruire e a mettere maschere, a presentarci per quello che non siamo. Ma davanti a Dio, un Dio che non giudica, un Dio che abbiamo ascoltato nel Salmo, perdona tutte le colpe, un Dio che non tiene mai conto del nostro peccato, non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Davanti a Dio possiamo essere noi stessi. E chi di noi può aver paura di un Dio che ci ama, che ci perdona? E quindi presentarci per quello che siamo e dire: Signore, quanto tu hai misericordia di me. Quante volte il mio cuore è stato egoista. Quante volte ho sbagliato verso di te.
Quante volte non ho messo il bene comune al centro della mia esperienza? Quante volte io ho vissuto come quest'uomo della parabola che aveva un debito enorme. Gli doveva al re 10.000 talenti. Quest'uomo doveva vivere 200-300 anni per saldare questo debito. Incalcolabile, come incalcolabile è l'amore di Dio, come incalcolabile il suo perdono. Doveva essere venduto lui con la moglie e i figli. E anche quando lui lo supplica, il Signore, e dice ti restituirò ogni cosa, lo sta prendendo in giro, perché non può certamente restituire un debito così grande. E allora il Signore ebbe compassione, gli condonò il debito, il Signore lo perdonò, il Signore gli disse ricomincia, non pensare al passato. Ma questa stessa persona, non il giorno dopo, non dopo qualche ora, immediatamente incontra a sua volta un altro uomo che aveva un debito piccolissimo con lui, ma non usa la stessa misericordia che ha ricevuto. Quest'uomo non gioisce neppure di quello che il Signore gli ha condonato. Il perdono ricevuto non lo gode, perché ha negli occhi, ha nel cuore, ha nella mente quella sete di rivalsa verso un qualche cosa che è di poco conto rispetto a quello che lui doveva al padrone. E allora non ha pietà. Ascolta le stesse parole che lui ha detto al re: abbi pazienza con me, ti restituirò ogni cosa. Ma non volle. Due pesi e due misure. Fratelli e sorelle, perché non riusciamo a godere di questa misericordia di Dio, di questo perdono di Dio, per poterlo poi donare agli altri? Quante volte confessiamo sempre lo stesso peccato perché non riusciamo a comprendere che davvero il Signore è misericordia, è amore, cancella le nostre colpe. Qualche anno fa mi trovavo in un quartiere difficile di Napoli e fuori la chiesa io incontrai un giovane e lo invitai ad entrare. Lui disse: padre, non posso entrare in chiesa perché quello che faccio io in questa piazza è qualcosa di molto grave. Era un malavitoso, era lontano da Dio. E anche dinanzi al mio invito a dire entra, perché il Signore usa misericordia verso tutti, perché chi sperimenta il perdono di Dio inizia un cammino di conversione vera. Qualcuno lo ha scritto: chi perdona inizia a cambiare. Possiamo dire: chi perdona inizia a vivere, chi perdona riaccende nel cuore la speranza. E noi siamo annunciatori di questa speranza, di un Dio che ci perdona, di un Dio che ci ama, di un Dio che ci chiede semplicemente di essere come Lui. Questo è il motivo per cui dobbiamo perdonare, per essere come Dio. Se non perdonerete di cuore, neanche Dio vi perdonerà. Ci autocondanniamo. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Fratelli e sorelle, ma ci rendiamo conto di quello che diciamo con le nostre labbra? O anche noi, come quest'uomo dai 10.000 talenti in debito, prendiamo in giro il Signore e diciamo: ti restituirò tutto. Diciamo: Signore, tu intanto perdonami, perché anche io perdono agli altri. Ma vi dicevo poc'anzi,
che ci possiamo prendere in giro tra di noi, ma non possiamo prendere in giro il Signore. Oggi il Signore ci annunzia il suo cuore grande, pieno di amore per noi, disposto a perdonarci sempre. E che bello quello che ci disse un giorno Papa Francesco. Chi sono io per condannare? Noi non siamo nessuno per condannare nessuno, ma noi abbiamo il potere che il Signore ci dà di donarci il perdono reciproco, di accogliere il perdono di Dio per trasmettercelo tra di noi, per vivere in quell'amore che fa vivere, in quell'amore che dà vita. Chi non sperimenta il perdono è morto. Lo abbiamo ascoltato anche da San Paolo. Moriamo in questo peccato di chiusura. Il perdono ci fa vivere. Il perdono riaccende la speranza. Che ciascuno di noi possa sperimentare il perdono di Dio verso i nostri peccati, verso le nostre mancanze. Poi è un cammino di conversione. Partiamo dall'amore grande di Dio per noi, per poterci ogni giorno poi impegnare per restituire questo amore gratuito, questo dono grande, perdono. E sappiamo bene quante anche canzoni ci sono, moderne, sul perdono, che ciascuno di noi possa accogliere questo dono grande che Dio fa a ciascuno di noi per vivere nell'amore, per riaccendere la speranza. Amen.

0: sorelle, l'amore di Cristo ha raggiunto i nostri cuori e ci chiede di vivere il Vangelo nella carità ogni giorno della nostra vita.
1: Diciamo insieme: Signore, aiutaci ad amare.
2: Signore, aiutaci ad amare.
1: Perché i ministri del Vangelo siano persone riconciliate e aperte al perdono fraterno e alla comunione. Preghiamo.
2: Signore, aiutaci ad amare.
1: Perché le nazioni procedano a un effettivo disarmo e i leader mondiali scelgano la via della diplomazia e del dialogo, anziché della violenza. Preghiamo.
2: Signore, aiutaci ad amare.
1: Perché la parola di Dio sia nutrimento delle nostre vite e fonte di speranza nelle nostre comunità. Preghiamo.
2: Signore, aiutaci ad amare.
1: Perché impariamo a perdonarci gli uni gli altri e a sostenerci nelle difficoltà e nelle prove della vita. Preghiamo.
2: Signore, aiutaci ad amare.
1: Perché le nostre comunità e famiglie siano un luogo autentico di fraternità, di accoglienza, di misericordia. Preghiamo.
2: Signore, aiutaci ad amare.
0: Onnipotente, altissimo e buon Signore, Re che non tiene registri, bellezza che non fa calcoli, ricchezza che si fa povertà per non lasciarci debitori, ti chiediamo perdono per tutte le volte che abbiamo chiuso gli occhi al fratello, per ogni volta che abbiamo stretto il pugno per i nostri 100 denari, dimenticando i 10.000 talenti che tu ci perdoni ogni giorno. Siamo i contabili del nulla che bussano al tuo oceano che si dona. Perdonaci, amore non amato, se contiamo le briciole mentre tu semini le stelle. Svestici, Signore, da questa armatura di orgoglio. Donaci la grazia di essere mendicanti alla tua ombra, la libertà di chi non ha nulla da rivendicare. Trasforma i nostri occhi in sorgenti, perché nessuno, per quanta possa averci offeso, dopo aver incrociato il nostro sguardo, vada via senza aver bevuto il profumo del tuo perdono. E se ci fosse ferite che 1.000 volte ci facessero del male, fa che questi nostri fratelli possiamo amarli 1.000 e 1 volta ancora. Per questo spezza le bilance del nostro cuore e sii tu la nostra misura, il 70 volte 7, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ascolta con bontà, o Signore, le nostre preghiere e accogli le offerte dei tuoi fedeli, perché quanto ognuno offre in onore del tuo nome giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria, quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta, e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Vito, San Francesco e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, quello Spirito che è potenza nella nostra vita per farci dire gli uni gli altri: ti perdono perché ti voglio bene, perché voglio vivere io e voglio far vivere te. Con questi sentimenti chiediamo a Dio di farci sperimentare la bellezza di essere noi i primi destinatari di un perdono che viene dall'alto, e diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato.

Guardaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ai nostri debiti, ma alla fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace e del perdono, scambiamoci anche noi un gesto di riconciliazione fraterna.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

La forza del tuo dono, Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo, perché l'efficacia del sacramento ricevuto preceda e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni, per Cristo nostro Signore. Ci affidiamo alla Madre della Speranza. Speranza nostra, salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi.

Madonaci fede retta nelle tempeste della vita, aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, sino alla fine. Il Signore sia con voi, il Signore vi benedica e vi custodisca, faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia, rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Vuoi vivere? Perdona. Vuoi morire? Resta chiuso nel tuo cuore, senza aprirti alla grazia di Dio. La celebrazione che abbiamo vissuto sia per noi, fratelli e sorelle, motivo di gioia per cantare nella vita. L'essere perdonati da Dio. Andate in pace. Buona serata a tutti.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre.

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria nostra madre è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti,
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della città santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

0: pane quotidiano,
1: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,
1: Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Ho avuto paura. Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

0: Nel suo testamento, Francesco d'Assisi non nascose mai il suo ribrezzo nei confronti dei leprosi, i rifiuti del suo tempo, confinati in piccoli lazzaretti situati all'esterno delle mura cittadine. Quelle ferite scolpite così in profondità sulla carne e sul volto di quei reietti, sfigurati fino a diventare un orrore per gli occhi, mostri di cui aver paura e fuggire, provocavano alla vista di Francesco un senso di repulsione e di avversione. Ma un giorno, come raccontano le fonti, Francesco, spogliatosi di ogni timore e abbattendo ogni distanza da quella carne devastata e contagiosa, strinse a sé il lebbroso e ne baciò la fronte con tutto il calore di cui era capace, come fosse la carne liscia e profumata di un bambino. Persino il lebbroso restò sconcertato, forse anche diffidente, perché mai una persona che è sana si metterebbe a rischio con uno come lui? C'è differenza tra l'essere sani e l'essere salvi. E Francesco lo sperimentò nella sua carne, nei brividi che gli attraversavano la pelle del cuore. Allora divenne finalmente intero, salvato, contagiato da un abbraccio dal quale paradossalmente sarebbe stato meglio fuggire per restare sani. E in questa carne che attende salvezza avviene l'incontro inatteso. Ad aspettare Francesco in quell'abbraccio pericoloso era un Dio nascosto tra i solchi delle piaghe maleodoranti d'un rifiuto del mondo. Un Dio inagguato, lì dove Francesco non si sarebbe sognato mai di cercarlo. In un abbraccio, in un bacio, scandalosamente fuori legge. Amare chi non è amabile, abbracciare chi per istinto vorremmo tenere lontano e scoprirci mendicanti noi stessi, lebbrosi nel cuore, ripugnanti persino a noi stessi, ma non a Dio. L'abbraccio è prima di tutto, prima delle parole, delle lacrime, dei sorrisi. Ciascuno di noi porta sulla pelle del cuore il calore di un abbraccio donato o ricevuto. Fu in quell'abbraccio l'inizio di tutto, il principio. Da quell'abbraccio con il lebbroso, Francesco uscì diverso, finalmente intero, trasformato. «Il Signore dette a me, frate Francesco», scrive San Francesco nel suo testamento, «di incominciare a fare penitenza così. Quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza d'animo e di corpo. E di poi stetti un poco e uscii dal mondo». Noi siamo tutti bisognosi di un abbraccio che ci restituisca unità, dignità, bellezza. Perché se qualcuno mi abbraccia, sono desiderabile. Se uno mi bacia, sono amabile. Se uno mi guarda, torno a esistere. Corriamo il rischio di decentrarci per abbracciare, di spostare il baricentro della nostra vita dalle nostre sicurezze, da ciò che possiamo possedere, dalle nostre difese e paure, per avventurarci nella terra dell'altro. Non ci si può abbracciare senza sbilanciarsi. Non si può amare senza rischiare. E se la paura dovesse avere argomenti più convincenti, permettiamo alle braccia di Dio di raggiungerci lì dove siamo, di circondarci così come siamo, tanto da farci arrendere. Perché ci sarà sempre un Dio nascosto a ogni angolo di strada, un Dio inagguato dalle braccia spalancate, tra le quali arrenderci per ritrovarci ancora divinamente umani e umanamente divini. Abbracciami, se puoi. Se ti avventurerai a toccare le mie ferite, anche solo a sfiorarle, faranno meno paura a entrambi. E forse, almeno un poco, inizieranno a rimarginarsi. Cominceremo a guarire. Non sono indispensabili le mani. Prestami i tuoi occhi per guardare con me tutto il dolore che sento e scoprire che non è poi così diverso dal tuo. Dammi i tuoi orecchi per imparare ad ascoltare tutta la rabbia e le lacrime che ho dentro e che forse non vedranno mai la luce. Prestami un battito del tuo cuore per ricordarmi che posso ancora amare. Dammi le tue labbra per dire parole che io non so più dire e che ho dimenticato di conoscere. Abbracciami, se puoi, stringimi forte. E dove io finisco, continua tu. Siamo immersi in una società multietnica, è un dato di fatto. Basta guardarsi intorno per percepire che la scena del mondo è rapidamente cambiata. Sui mezzi pubblici, accanto a noi, per strada, camminano uomini e donne delle più disparate etnie. Li sentiamo parlare nella loro lingua, suoni che ci appaiono strani, fonemi completamente diversi dai nostri. Parlano cantilenando, magari con un tono di voce esageratamente alto, così diverso dal nostro. Li vediamo letteralmente aggrappati ai loro smartphone, mentre cercano di mantenere vivo il legame con quanti, per i più svariati motivi, sono rimasti a casa, nel paese di origine. Parlano forte, per coprire le distanze che li separano dai loro cari. Sono spesso migranti, gente costretta dalla necessità, dalla fame o dalla guerra, a lasciare le proprie case, le proprie radici, e a cercare nel nostro paese la possibilità di un riscatto, di un futuro diverso per sé e per i propri figli. Una terra in cui trapiantarsi per poter finalmente fiorire. La maggior parte di loro ha affrontato viaggi estenuanti, il più delle volte in condizioni disumane, letteralmente accatastata come merce, pressata dentro imbarcazioni di fortuna. Tanti hanno speso tutto quello che avevano a disposizione per poter partire, pieni di speranza o troppo disperati per fermarsi a considerare i rischi del viaggio o l'eventualità di essere rispediti indietro proprio da quel paese che avevano creduto essere la loro terra promessa, in cui poter ricominciare e trovare finalmente riscatto. Spesso i paesi che accolgono sono al collasso e di qui il ritornello ben noto: aiutiamoli a casa loro. Non c'è già lavoro per noi, figuriamoci per loro. Questi stranieri vengono a rubare a casa nostra. Lo straniero ci mette davanti alla diversità e ci chiede di schierarci. Non possiamo più credere di poterlo ottenere a distanza, allontanandone l'idea dal nostro orizzonte, ignorando le sfide che la sua presenza ci pone. Che ci piaccia o no, lo straniero, l'estraneo, da lontano che era, geograficamente nel nostro immaginario, adesso ci è così vicino da essere diventato nostro prossimo. Ecco la sfida: far sì che lo straniero, il lontano da noi, il marginale, possa diventarci prossimo. Non solo perché vicino da un punto di vista spaziale, ma perché scegliamo di accoglierlo, di fargli posto accanto e dentro di noi. Ma che cosa ci impedisce di passare dalle parole, dai bei discorsi, ai fatti? La risposta è nella paura.
1: Rosario Tronolone ha proposto «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. Salve a te, o Padre, la nostra preghiera, al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

Cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti dal vostro Luigi Cioffi, che anche per questa sera vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale. Un solo grande ascolto occuperà tutto il nostro spazio musicale. Ciò che infatti intendo proporvi è la Missa Solemnis di Ludwig van Beethoven. Il compositore scrisse pochissima musica sacra, solamente tre composizioni intitolate Cristo sul Monte degli Ulivi, opera 85, la Messa in La Maggiore, opera 86 e questa Missa Solemnis in Re Maggiore, opera 123. Se nell'oratorio Cristo sul Monte degli Ulivi Beethoven sceglie come tema l'umanità di Gesù, il dramma del suo trovarsi in totale solitudine faccia a faccia con la morte, e nella Messa, opera 86, adotta schemi tradizionali pur raggiungendo momenti di altissima originalità, è tuttavia nella Missa Solemnis, opera 123, che Beethoven giganteggia sulle altre composizioni di musica sacra. Tale partitura, assieme alla Nona Sinfonia, opera 125, rappresenta, senza ombra di dubbio, uno dei vertici della sua parabola compositiva. Beethoven aveva iniziato a lavorare alla partitura già dal 1818, quando aveva ricevuto notizia che l'arciduca Rodolfo d'Asburgo era stato nominato arcivescovo di Olmütz in Moravia e avrebbe preso possesso della sede arcivescovile nel marzo del 1820. Quindi la messa venne concepita proprio per onorare quel suo grande protettore mecenate. Si mise al lavoro avendo davanti a sé ancora un anno e mezzo, ma la composizione però gli richiese molte più energie di quelle previste. Fu costretto a passare in rassegna la musica sacra, a partire dal canto gregoriano fino a Palestrina e ai Bach. Cercò di migliorare la sua conoscenza della prosodia latina. Proprio in una lettera datata 29 luglio 1819 all'arciduca Rodolfo, Beethoven scrisse: «Gli antichi ci servono moltissimo perché, per lo più, hanno un vero valore d'arte. Ma la libertà, il progresso nel mondo dell'arte, come in tutta la grande creazione, sono scopo. E sebbene noi moderni non siamo tanto avanti in fatto di saldezza quanto i nostri antichi precursori, tuttavia la raffinatezza della nostra cultura ha ampliato parecchie cose». Dunque è evidente il valore artistico dell'antico stile, ma inserito in un quadro di più raffinata evoluzione musicale. Ultimata questa Missa Solemnis, Beethoven ne fu intimamente soddisfatto. Tale stato d'animo trapela in più di qualche lettera del suo epistolario. Egli la considererà sempre come il prodotto più felice del suo spirito. In una lettera del 16 settembre 1824 all'amico Andrea Streicher disse: «Nel lavorare a questa grande messa, la mia intenzione principale era di destare dei sentimenti religiosi tanto in chi canta quanto in chi ascolta». Il risultato è una composizione lunga, complessa, grandiosa. L'organico è dilatato al massimo, quattro solisti, soprano, contralto, tenore, basso, coro, orchestra e organo. Il linguaggio musicale è proteso in avanti e contiene già i semi dei successivi sviluppi della musica. Questa capacità di sfruttare fino all'estremo limite le risorse del canto e dell'orchestra preannuncia in certi momenti il futuro linguaggio di Gustav Mahler. La Missa Solemnis è ovviamente articolata secondo lo schema della Messa Cattolica Romana, il cui impianto generale fa perno sulle seguenti parti: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus e Agnus Dei. Significativo quanto Beethoven scrisse accanto all'inizio del Credo, riportando le parole «Dio sopra ogni cosa, Dio non mi ha mai abbandonato». Ascoltiamo allora di Ludwig van Beethoven la Missa Solemnis in Re Maggiore, opera 123, per soli, coro e orchestra, nella esecuzione di Eileen Farrell, soprano, Carol Smith, contralto, Richard Lewis, tenore, Kim Borg, basso. Il violino solista è John Corigliano. Westminster Choir, diretto da Warren Martin e John Finlay Williamson. La New York Philharmonic è diretta da Leonard Bernstein.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Missa Solemnis in Re maggiore, opera 123, per soli, coro e orchestra. Eileen Farrell, soprano, Carol Smith, contralto, Richard Lewis, tenore, Kim Borg, basso, John Corigliano, violino solista, Westminster Choir, diretto da Warren Martin e John Finlay Williamson, la New York Philharmonic era diretta da Leonard Bernstein. E con questo lungo ascolto si chiude anche per questa domenica il nostro consueto spazio radiofonico dedicato alla musica sacra. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato?

0: santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari radioascoltatori, benvenuti a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale cerchiamo di sfogliare l'album di famiglia della Chiesa, in particolare a partire dalle diocesi, con le quali desideriamo condividere insieme i loro patrimoni, i santi appunto della Porta Accanto. Altre volte facciamo degli speciali, speciali dedicati ai santuari, speciali dedicati a delle figure particolari che desideriamo evidenziare e valorizzare. Ed è il caso proprio di oggi. Vogliamo infatti conoscere la figura del beato Sebastiano Valfrè, un oratoriano, figlio dunque di San Filippo Neri. E allora, per capire bene il beato Sebastiano, è giusto capire chi è stato San Filippo Neri, anche perché per la città di Torino il Valfrè è stato proprio definito il San Filippo Neri di Torino. Bene, allora vogliamo dialogare insieme al procuratore generale degli oratoriani, Padre Michele Nicolis. Padre Michele.
2: Sì, sì. Eccomi qua, buona giornata a tutti quanti, quelli che sono in ascolto.
1: Grazie infinite. Vuole dirci innanzitutto chi sono gli oratoriani?
2: Allora, gli oratoriani sono, definiamoli, una società di vita apostolica, cioè un gruppo di preti che vivono insieme. È un modello, una novità collocata ovviamente nel 500, San Filippo nasce nel 1515, muore nel 1595, per cui la sua vita lunga per il tempo, 80 anni circa, copre il 500. Il 500 sappiamo che è stato un secolo molto complesso, c'è il Rinascimento, ci fu nel 1527 il sacco di Roma che segna una ferita profonda non solo a livello politico, militare, ma anche a livello sociale, religioso. San Filippo, in questo contesto post sacco di Roma, arriva a Roma, perché lui è nato a Firenze, vive per 18 anni a Firenze, un anno a Cassino, che allora si chiamava San Germano, presso lo zio che lo vuol far diventare mercante di stoffe, suo erede, non è la sua strada. È affascinato da Roma, Roma città dei papi, Roma città di grandi glorie del passato. A 19 anni arriva, si inserisce in città, cerca un lavoro che troverà presso una famiglia fiorentina dove lui farà il precettore dei figli, e studia anche lui, studia dagli agostiniani, studia la Sapienza, vive da laico impegnato, curioso di capire, di conoscere, e ci sono alcuni eventi che segnano la sua vita, tra i quali ne voglio citare due. Il primo, 1544, alla vigilia di Pentecoste, sta pregando nelle catacombe e lui definisce questo evento, un evento mistico che poi verrà, del quale si verrà a conoscenza solo alla fine della sua vita, un globo di fuoco gli entra nel petto e lo riempie dello Spirito Santo. Questo lo segna da laico ancora. Poi nel 1551 diventa sacerdote, quasi spinto dal suo padre spirituale perché lui non se ne sentiva degno, e è reduce anche dall'anno santo, ecco il secondo punto, del 1550, dove lui si impegna all'accoglienza dei pellegrini. Accoglienza dei pellegrini non solo da un punto di vista spirituale, di accompagnamento, ma anche molto pratico, molto concreto, l'alloggio, le piaghe, il mangiare, il conforto. Sappiamo che il pellegrinaggio al tempo era tutt'altra cosa, siamo reduci da un bellissimo giubileo e questo è stato senz'altro un giubileo che ha segnato, ma ha visto la gente approcciarsi alla città di Roma con grandi comodità, tutto sommato, rispetto al passato. Allora lui, forte di queste due cose, si impegna per far conoscere il Vangelo nella semplicità e da lì parte la sua azione pastorale. Vive con un gruppo di preti in una, chiamiamola, casa del clero, San Geronimo della Carità, e lì inizia questi incontri, dapprima nella sua cameretta, poi nella soffitta della chiesa, e via via sempre si ingrandisce sempre di più. Questi sono i primi germi dell'oratorio. Lui poi diverrà rettore di San Giovanni dei Fiorentini finché il Papa gli darà quella che oggi è Chiesa Nuova, Santa Maria in Vallicella, che lui edifica nelle sembianze attuali. Allora l'oratorio è un momento di incontro, di formazione, di catechesi, di canto, di preparazione, di crescita nella vita cristiana per tutti, dove la prima cosa che si fa, e questa è una novità per il tempo, è l'ascolto e la trattazione familiare della parola di Dio. Siamo appena dopo il Concilio di Trento, ma è ancora in corso quando inizia, e sappiamo benissimo quanto il Concilio di Trento deve cercare di porre rimedio alle varie fratture che c'erano state: Martin Lutero 1517, Enrico VIII d'Inghilterra 1534, il Calvinismo e tante altre problematiche del tempo. E lui parte da lì, ascolto familiare della parola di Dio, poi forma la sua gente, li educa, li fa anche divertire, stare insieme. Penso al pellegrinaggio alle sette chiese che con lui nasce. Quindi l'oratorio, come un oratorio, parola orare, pregare, no? Un momento di preghiera, ma una preghiera, diciamo, multiforme. E da lì parte tutto quanto. Poi un gruppo di preti che se ne occupa, quindi gli oratoriani, o anche vulgarmente, nel senso popolarmente, detti filippini, 1575, e da lì parte la congregazione romana. Poi, verso la fine della vita di San Filippo, altre congregazioni cominceranno a nascere. Lui era un po' scettico, Napoli, Camerino e via discorrendo, fino ad arrivare alle 92 congregazioni sparse oggi nel mondo, con tutte le vicissitudini storiche, Napoleone, Unità d'Italia, che ci possono essere state nel frattempo. E qui arriviamo a Torino con il Beato Valfrei, che si colloca nella prima metà del 600. Questo spero di aver fatto un veloce.
1: No, noi la ringraziamo perché questo ci permette di capire meglio quindi anche la figura del Beato Valfrei in Torino.
2: Sì, uno dei motivi per cui a Torino stanno riprendendo un po' tutta una serie di incontri e celebrazioni per il Beato Sebastiano è perché nel 2029 sarà il quarto centenario della sua nascita, e allora la Congregazione dell'Oratorio di Torino, insieme all'Arcidiocesi di Torino e a tanti altri gruppi ed associazioni, stanno diciamo riprendendo questa figura. E è curioso come queste figure siano a volte un po' nascoste, ma siano fondamentali per lo sviluppo poi di altre. C'è il Valfrei, lo dicevamo anche prima, qualcuno lo definisce il San Filippo di Torino, qualcun altro lo definisce l'anticipatore della stagione dei santi sociali. Forse santi sociali rischia di essere fuorviante come termine, anche se è corretto, per carità, magari direi santi della carità. In Valfrei si riconoscono San Giovanni Bosco certamente, ma il Cottolengo, il Cafasso, il Murialdo e tanti altri santi, principalmente dell'Ottocento, che sono un lustro tuttora, c'è un motivo di umile vanto per la città di Torino. Ecco, dietro a loro c'è la figura di questo Beato Sebastiano Valfrei, oratoriano, perché lui entra nella congregazione dell'Oratorio di Torino da giovane, appena fondata, con un altro che, poveretto, molto giovane, muore subito e lui rimane solo praticamente. Però lui non perde coraggio, va avanti, porta avanti la fondazione della Congregazione dell'Oratorio, e siamo nella metà del 600, e quindi Filippo è morto da poco più di 50 anni, è stato fatto santo Filippo Neri nel 22 del 1600, quindi è una cosa assolutamente nuova, fresca ancora nella sua, diciamo, novità e nel suo messaggio. E lui si adopera in maniera molto diciamo poliedrica nella piccola città, perché non pensiamo che la Torino dell'epoca fosse una grande città, però era una città molto viva, molto vivace, era anche la capitale, per cui sicuramente lì si intrecciavano tante forme di relazione. E diciamo che i santi normalmente che si cercano tra loro portano avanti un carisma adattandolo al contesto.
1: Quello certamente.
2: Abbiamo parlato del Filippo Neri nella Roma del 500, potremmo parlare di un santo che è a metà strada a livello di tempo tra Filippo Neri e il Valfrei, che è il San Francesco di Sales, e lo cito proprio perché diventerà importante poi per San Giovanni Bosco nella Annecy, Ginevra, a cavallo tra il 5 e il 600, e poi troviamo il Valtrè a Torino e poi via via gli altri, quindi prendono un carisma che poi è sempre il Vangelo, vero, alla base, e lo adattano nel contesto nel quale vivono, nel tempo storico e in risposta alle esigenze che ci sono, così come fece Filippo dopo il Sacco di Roma di cui parlavo prima.
1: Grazie infinite per questo, e dopo lo stacco musicale, che lo dedicheremo naturalmente a questo punto a San Filippo, andremo a scoprire proprio la figura del beato Sebastiano Valfrè. Grazie.
2: Grazie, grazie.

0: Cari ascoltatori, dopo aver tratteggiato il profilo del Beato Valfrè, vogliamo andare a conoscere un po' il suo messaggio e la sua attualità con Daniele Bolognini. Daniele, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Può aiutarci a cogliere l'attualità del Beato Valfrè? Qual è stata la sua intuizione e qual è il suo messaggio per noi oggi?
1: Beato Sebastiano vive nel 600, quindi un'epoca evidentemente lontana da noi, però viene beatificato nel 1834 e quindi è il santo che a Torino è il riferimento nell'Ottocento, e sappiamo che a Torino nell'Ottocento vivono i grandi santi che noi chiamiamo forse in forma un po' riduttiva sociali, ma comunque i grandi santi della carità, forse è meglio dire Don Bosco, Cafasso, Murialdo, Cottolengo, poi anche vari beati, e bisogna assolutamente dire questo. Il Valfrè è stato l'ispiratore di alcune azioni di questi santi, e comunque è stato sicuramente anche il loro modello. E basti pensare all'attenzione che aveva il Valfrè verso i carcerati, quindi rimandiamo subito al Cafasso, o comunque alla formazione dei sacerdoti, quindi anche ai sacerdoti che si sono dedicati appunto alla formazione dei nuovi sacerdoti. Quindi il Valfrè è un personaggio che vive, sì, rispetto a noi, lontano nel tempo, però il suo messaggio è assolutamente attuale da questo punto di vista.
0: Lo possiamo cogliere anche da qualche suo scritto, da qualche suo...
1: Sì, assolutamente. Allora, il Valfrè nasce in un piccolo paese delle Langhe, Verduno, poi viene a Torino che ha solo 16 anni. Può vantare poi una formazione assolutamente solida, perché frequenta da alunno esterno il collegio dei Gesuiti e viene catturato, diciamo così, dal carisma filippino di San Filippo Neri. Entra in una congregazione molto piccola a quei tempi, anziché sull'orlo dell'estinzione, perché non aveva neppure una sede stabile ed erano in pochissimi padri, però lui appunto entra in questa della congregazione filippina, e la cosa che caratterizza anche un po' tutto il suo apostolato è un rapporto, una grande attenzione per i poveri, assolutamente una grande attenzione per i poveri, però anche il fatto che riesce a stabilire un rapporto veramente molto, molto profondo e anche di fiducia con i nobili e soprattutto con la casa regnante, con i duchi. In particolare lui viene poi ad un certo punto nominato precettore e consigliere spirituale del duca Vittorio Amedeo II, e quindi non si fa remore, nonostante appunto noi immaginiamo una figura del grande sovrano in un'epoca di ancien regime, quindi in cui il sovrano era veramente un personaggio intoccabile, e non si faceva remore a dargli consigli, ma anche molto, molto pratici, e gli diceva: stai attento ai poveri, devi assolutamente i poveri sono lo strumento che addirittura ti può far raggiungere la benevolenza del Signore verso di te, perché sono i figli prediletti anche del Padre Eterno. E quindi lui scrive, ad esempio c'è una lettera molto bella che lui scrive al Duca e gli raccomanda proprio questo, sempre la grande attenzione per i poveri.
2: Faccia frequenti offerte di sé a Dio e per suo riguardo replichi spesso gli atti di fede, di speranza, di contrizione, eccetera. Cose che straccano poco e giovano molto. Non le parlo della frequenza dei santissimi sacramenti, sa il giovamento che da essi ne deriva. Si ricordi sempre che non è men sovrano principe che padre dei sudditi. E sa essere massima di fede che chi è misericordioso conseguirà misericordia. Sa quanto bisogno si tiene di Dio. Se con esso se la intenderà sempre, non potrà sperare che buona riuscita alle sue intraprese.

0: Ecco, un'altra cosa molto particolare è il fatto di avere appunto questo rapporto molto, come si può dire, di fiducia e di reciproca attenzione con il Duca, fa sì che lui, durante un assedio veramente molto pesante, molto violento alla città da parte dei francesi nel 1706, diventi la figura chiave della resistenza. Quindi lui incitava i soldati a resistere, incitava le monache di clausura a pregare per appunto perché bisognava resistere, appunto, e la città non sarebbe stata conquistata dai francesi. Ripete quello che la Beata Maria degli Angeli, una beata carmelitana che vive sua contemporanea e vive nel centro della città, gli dice, appunto, che la vittoria sarebbe arrivata grazie all'intercessione della Madonna. E questo fa sì che in questi terribili mesi, da maggio fino a settembre, fino all'inizio di settembre del 1706, si guardi anche la Vergine Consolata come il punto, il santuario, l'immagine, la devozione alla Madonna come veramente come si può dire, la forza, il punto da cui trarre la forza per resistere. E tutto avviene secondo quello che è stato predetto dalla Beata Maria degli Angeli, e continuava a ripetere il Valfrè, che la Madonna avrebbe assistito la resistenza e avrebbe aiutato Torino a restare libera, e ciò avviene come era stato predetto, come il Valfrè anche ripeteva. Tutto ciò porta alla realizzazione della Basilica di Superga, per dire, ed è il regista di tutto questo è il Beato Sebastiano Valfrè, che indirizza veramente tutto quello che è l'aspetto religioso di questi anni, e ha come regista il Beato Sebastiano.
1: Ma posso cogliere, Daniele, che il Beato Sebastiano getta quasi le basi perché poi i grandi santi successivi di Torino possano esprimersi al meglio?
0: Sì, assolutamente. Ci sono degli esempi molto belli, degli aneddoti anche molto, molto simpatici. I soldati di Ronda vedevano, quando c'era una sorta di coprifuoco, no? In città non c'era neanche l'illuminazione pubblica, quindi i soldati di Ronda erano abituati a vedere un piccolo sacerdote accompagnare le persone che dormivano per strada agli ospizi, quindi, e sapevano benissimo che era il Beato Sebastiano. E quindi i vari santi, ripeto quello che avevo detto prima, che faceva l'assistenza ai carcerati. Pensiamo solo che lui muore ottantenne, quindi una bella età anche per quel tempo, e lui muore nel mese di gennaio, alla fine di gennaio, quindi in pieno inverno, e quella mattina, nonostante fosse febbricitante, aveva l'impegno di andare nelle carceri a trovare i carcerati, e non rimanda. Quindi quella mattina, il 30 gennaio, immaginiamo che freddo facesse, va appunto nelle carceri, poi torna nella sua comunità ed è poi, insomma, da lì nella giornata sarebbe morto, assistito tra l'altro dal Duca, in lacrime dal Duca Vittorio Amedeo II. Quindi questa attenzione per gli ultimi, lui passava dalle stanze, diciamo, auliche di Palazzo Ducale, quindi alle soffitte dei poveri, alle carceri, che possiamo immaginare come erano le carceri anche a quei tempi. Quindi fa proprio da Tre d'Unione, e questo è quello che fanno poi anche molti santi della Torino dell'Ottocento. Immaginiamo il Murialdo era di origine borghese, quindi una famiglia appunto benestante, e non si fa remore a chiedere l'elemosina per strada, perché ha sempre tanti debiti, come anche Don Bosco è sempre stato pieno di debiti nella sua attività, perché avevano sempre bisogno di denari per portare avanti le loro opere. E quindi il Beato Sebastiano era proprio in quegli anni la figura a cui loro facevano riferimento.
1: Ecco, possiamo dire dunque che un santo prepara l'attività del santo successivo. Insomma, nella storia non c'è mai competizione, ma c'è una gara come a staffetta, dove si passa il testimone e ciascuno cerca, esatto, di esprimere al meglio il proprio tratto di strada. Questo può aiutarci veramente anche oggi a comprendere che veramente tra santi non c'è concorrenza, ma c'è proprio questo concorrere al bene degli altri, sapendo assolvere in pieno quanto Dio ci affida. E potrebbe essere veramente un aspetto interessante, nonostante passino i secoli, ma sappiamo bene che, come dice la scrittura, un giorno sono come mille anni per Dio, quindi non c'è problema. Vai pure avanti, Daniele.
0: Ecco, un altro aspetto che voglio, che mi piace anche ricordare, è la sua grande devozione verso la Sindone, e ciò lo lega indissolubilmente alla storia religiosa di Torino. La Sindone era la grande reliquia della casata, la grande reliquia che guardavano tutto il mondo cristiano come la reliquia delle reliquie, no, possiamo dire. E lui scrive una dissertazione storica, perché in qualche modo si dilettava anche a scrivere, no, dormiva pochissimo, immagino, perché si dilettava a scrivere di vite di santi, sono state conservate le sue omelie, eccetera. E lui scrive ad un certo punto anche una dissertazione storica sulla Sindone. L'occasione è quella di darla alle due figlie del duca, Vittorio Amedeo II, Maria Gabriella e Maria Adelaide, che vanno, poi lasciano Torino perché diventano le consorti dei futuri re di Spagna e di Francia, quindi anche immaginiamo, e lui era stato percettore di queste due principesse. Quindi quando queste lasciano la città, lui fa come da loro come dono spirituale una dissertazione storica dove raccoglie tutte le notizie che lui appunto può raccogliere dagli altri storici che avevano scritto sulla Sindone. Quindi fa questo compendio che è anche molto interessante dal punto di vista storico. È un compendio che sì, appunto, parla di tutto quello che noi, che all'epoca si sapeva dell'origine della Sindone, dei vari passaggi, eccetera, delle casate, da una casata fino ad arrivare all'altra, fino ad arrivare di Savoia. E lui però lascia anche dei messaggi molto belli su quella che è la visione della Sindone in chiave ovviamente evidentemente spirituale. Da ricordare anche, questo è anche un aneddoto interessante, quando la Sindone ha bisogno di rammendi, perché le toppe messe dalle Clarisse nel 500, che erano state messe a seguito dell'incendio che la Sindone ha subito nel 500, quando queste toppe sono da rammendare, da sistemare, non poteva essere chiamato che il Beato Sebastiano il Duca, non ha nessun altro, cioè vede subito che può essere il Beato Sebastiano. E quindi ci sono anche, c'è un bel quadro e una bella incisione che raffigura questa immagine, è appunto rappresentata il Beato Sebastiano in ginocchio che non trattiene le lacrime e rammenda la Sindone alla presenza proprio del Duca. Quindi anche la storia del Beato Sebastiano è veramente molto legata a quella che è la sacralità, l'aspetto religioso della città di Torino, ma poi va anche oltre, perché la Sindone è quello che lui scrive, anche molto bello da questo punto di vista. La Sindone poi è patrimonio di tutta la cristianità, ma evidentemente non solo di Torino. Ecco, in un capitolo in particolare, in un capitolo di questa dissertazione storica, la Sindone diventa la chiave di lettura per una meditazione sulla risurrezione e sulla croce, sul valore della croce e sul valore e su quello che poi il messaggio che, come si può dire, appunto la risurrezione di Cristo, quindi il centro di tutto il nostro credo. E il Beato Sebastiano accoglie veramente appieno in una paginetta quello che è questo aspetto della Sindone, nel fatto che ci parla di croce e ci parla anche di risurrezione.
2: La croce fu l'altare del sacrificio, la Sindone fu la veste del sommo sacerdote. La croce fu l'albero, la Sindone fu la vela con che la nave della sacratissima umanità del Salvatore

0: si susseguiranno durante i secoli proprio nella Torino, ma anche in Italia. Io ti ringrazio di cuore, come ringrazio chi ti ha preceduto per averci fatto conoscere questa figura e soprattutto la sua attualità. Grazie
1: Grazie, grazie a
0: infinite,
1: voi.
0: grazie,
1: Grazie a voi.
0: e restiamo nella terra del Velfrè e ascoltiamo a conclusione di questa trasmissione L'amore in testa, proposto dal gruppo Sermig di Torino.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per compositori del Novecento trasmettiamo di Nino Rota Improvviso per violino e pianoforte, sonata, intermezzo, sonata numero 1. Luigi Alberto Bianchi, violino e viola, Marco Vincenzi al pianoforte.

Per compositori del Novecento abbiamo trasmesso di Nino Rota composizioni per violino, viola e pianoforte. Luigi Alberto Bianchi, violino e viola. Marco Vincenzi, pianoforte. E per concludere, Al Carvin alla tromba.

Atto secondo. Personaggi e interpreti: Giacomo V, re di Scozia, Dalmasio Gonzales; Douglas D'Angus, Samuel Remy; Rodrigo di Du, Dano Raffanti; Elena, Katia Ricciarelli; Malcolm Gröme, Lucia Valentini Terrani; Albina, Cecilia Valdenassi; Serano, Slavio di Credico; Bertram, Antonio Duva; Coro Filarmonico di Praga, maestro del coro Lubomir Matl. The Chamber Orchestra of Europe dirige Maurizio Pollini.

Per la rubrica Un po' di opera abbiamo trasmesso di Gioachino Rossini il secondo ed ultimo atto della Donna del Lago, melodramma in due atti sul libretto di Andrea Leone Tottola. Personaggi e interpreti: Giacomo V, re di Scozia, Dalmasio Gonzales; Douglas D'Angus, Samuel Remy; Rodrigo Di Dù, Dano Raffanti; Elena, Katia Ricciarelli; Malcolm Gröme, Lucia Valentini Terrani; Albina, Cecilia Valdenassi; Serano, Oslavio Di Credico; Bertram, Antonio Duva; Coro Filarmonico di Praga, maestro del coro Lubomir Matl. The Chamber Orchestra of Europe ha diretto Maurizio Pollini. Per la rubrica Dal Pop al Rock ascoltiamo ora i Toto e una selezione dal compadisco omonimo.